0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1. Lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
0: Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 3.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1, Coming Soon Radio. In collaborazione con la redazione di Anica Flash.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal regista di It Follows.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
8: Siamo nel passato.
9: Ora che facciamo?
10: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
11: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street. Al cinema.
12: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
13: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
14: Odio questa notte.
13: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
12: Anne.
13: One night only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
15: Nettuno Bologna 1.
16: Nettuno Bologna 1.
17: Nettuno Bologna 1.
18: Nettuno Bologna 1.
19: Sono le 4 e 3 minuti.
20: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 5 e un minuto.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi, senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 6.
6: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
2: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
3: Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Da 30 anni sviluppiamo le esigenze dei clienti. Progettazione, realizzazione, trasporto e manutenzione di quadri elettrici certificati. Eseguiamo il servizio di manutenzione e revisione anche di cabine di media tensione. A Granarolo Emilia, Elettro 2, cablaggio quadri elettrici. Per informazioni 051 76 80 08.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
5: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1. No,
5: sono le 7 e 2 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
7: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
6: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1. Meteo.
8: Buongiorno. Oggi, lunedì 17 agosto, avremo un po' di instabilità nel pomeriggio. La mattinata parte come al solito, cielo poco nuvoloso, le temperature fanno in tempo ad aumentare. Poi nel pomeriggio dovrebbero arrivare delle nubi e la possibilità di qualche temporale. Non saranno precipitazioni particolarmente lunghe, ma dovremmo avere dell'instabilità con dei rovesci, dei temporali, dei colpi di vento, speriamo non delle grandinate importanti, e chiaramente in queste fasi instabili le temperature tenderanno a calare, perché se i temporali sono forti l'aria più fresca che c'è in alto viene trascinata verso il basso e le temperature al suolo calano. Oggi le massime non dovrebbero andare oltre 32-33 gradi, soprattutto nelle zone in cui ci saranno i temporali, poi verso sera la situazione si risolverà e avremo di nuovo cielo poco nuvoloso. Domani sarà una giornata più stabile, torneremo in una fase estiva, cielo sereno poco nuvoloso, le temperature dovrebbero rimanere attorno ai 32-33 gradi, che ricordiamo sono comunque oltre la media del periodo. Insomma, non ci sarà un break particolarmente significativo, ma dovremo avere un calo delle temperature di 4-5 gradi almeno all'inizio di questa settimana, in cui respireremo un po', non farà sicuramente fresco. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
0: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
9: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
10: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
11: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
12: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
13: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
14: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
15: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 7 e 30 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Il Ferragosto da sogno nei vari europei in corso non ha saziato gli azzurri nella rassegna continentale d'atletica leggera a Birmingham. Stamattina nella maratona argento a squadre donne e argento individuale per Pietro Riva.
7: Io lavoro tanto per essere il più vicino possibile alla perfezione, oggi lo sono stato e sono contento di aver condiviso questa avventura con i miei compagni fantastici.
6: Clamoroso furto nella notte di Ferragosto al Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, rubati alcuni capolavori di Antonello da Messina, 3 delle 5 tavole del Polittico di San Gregorio e la tavoletta bifronte con la Madonna e il Cristo in pietà. Dopo una settimana di stop per la cenere dell'eruzione dell'Etna, è stato riaperto ieri l'aeroporto di Catania. La società di gestione dello scalo accusa le compagnie aeree di mancata assistenza ai passeggeri. Non risultano italiani tra le vittime del terremoto che ha colpito nella notte tra venerdì e sabato l'Indonesia. Il bilancio provvisorio è di oltre 50 morti. Circa 500 connazionali sono nella zona dell'epicentro. La Farnesina segue la situazione. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
0: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1. Meteo.
9: Buongiorno. Oggi, lunedì 17 agosto, avremo un po' di instabilità nel pomeriggio. La mattinata parte come al solito, cielo poco nuvoloso, le temperature fanno in tempo ad aumentare. Poi nel pomeriggio dovrebbero arrivare delle nubi e la possibilità di qualche temporale. Non saranno precipitazioni particolarmente lunghe, ma dovremmo avere dell'instabilità con dei rovesci, dei temporali, dei colpi di vento, speriamo non delle grandinate importanti, e chiaramente in queste fasi instabili le temperature tenderanno a calare, perché se i temporali sono forti l'aria più fresca che c'è in alto viene trascinata verso il basso e le temperature al suolo calano. Oggi le massime non dovrebbero andare oltre 32-33 gradi, soprattutto nelle zone in cui ci saranno i temporali, poi verso sera la situazione si risolverà e avremo di nuovo cielo poco nuvoloso. Domani sarà una giornata più stabile, torneremo in una fase estiva, cielo sereno poco nuvoloso, le temperature dovrebbero rimanere attorno ai 32-33 gradi, che ricordiamo sono comunque oltre la media del periodo. Insomma, non ci sarà un break particolarmente significativo, ma dovremo avere un calo delle temperature di 4-5 gradi almeno all'inizio di questa settimana, in cui respireremo un po', non farà sicuramente fresco. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
8: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
10: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
11: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
12: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Società da iscrivere?
4: Super Mega Trebo Club.
3: Avete le divise da gioco?
4: Certo, eccole.
3: E cosa volete giocare con quelle lì?
4: Perché cos'è che hanno?
3: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
4: Ma sono nuove.
3: Ma volete giocare con quelle divise lì?
4: Sì, sì.
13: Per la tua squadra non sbagliare, rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami, coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
14: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
15: Mantenere pulite canalizzazioni e tombini è sempre più importante. Borgo Spurghi e Servizi si occupa della pulizia di canali, griglie, tombini, fosse biologiche e degrassatori con attrezzature speciali ad alta pressione. Borgo Spurghi e Servizi, video ispezioni, disinfestazioni, deratizzazioni, trattamenti insetti. Mantieni pulito il tuo condominio. Borgo Spurghi e Servizi, pronto intervento al numero 339-656-6383. 339-656-6383. Borgo Spurghi e Servizi.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: buona giornata con Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Sono le 7:59 minuti.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
7: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Apriamo con lo straordinario epilogo azzurro nei vari trofei continentali. Nella vasca di Parigi, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon

0: sfiora l'oro nei 100 d'orso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste 4% maschile e femminile. Nel medagliere Italia beffata dalla Gran Bretagna, chiudendo prima nel numero di medaglia ben 23, ma con un oro in meno 7. A Birmingham invece gli azzurri dell'atletica sopravanzano i britannici, decisivo l'oro nel finale della 4% maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo, la gioia dell'atleta dopo il balzo vincente di 7 metri.
1: Questa medaglia, questo titolo lo volevo con il cuore, con le unghie e con i denti, quindi sì, non mi dico bravissima perché potevo decisamente fare meglio, però ho fatto un ottimo lavoro, un'ottima conduzione di gara e veramente lo volevo con tutto il mio cuore.
0: In precedenza anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. 22 le medaglie conquistate in tutto dall'Italia, di cui 10 del metallo più prezioso. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono alle spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero. 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Ora voltiamo pagina, sono drammatiche le ultime ore di conflitto tra Russia e Ucraina, almeno 12 le vittime complessive. Laura Supino.
2: Pesantissima la notte di guerra tra Russia e Ucraina, con Kiev che ha lanciato uno dei suoi attacchi più massicci verso la federazione. Il Ministero della Difesa di Mosca riferisce di almeno 1500 droni lanciati verso il proprio territorio, particolarmente colpite le regioni di Rostov e della capitale, con un bilancio di almeno 6 morti. A Podolsk è nuovamente attaccato un magazzino legato alla logistica militare russa. Le forze di Mosca hanno risposto con raid altrettanto duri, colpite diverse regioni, tra cui quella di Kiev. Le vittime ucraine sarebbero 6. Nuovamente coinvolto il fronte orientale della NATO. Un Eurofighter spagnolo ha abbattuto un drone entrato in territorio romeno. Il velivolo è stato inizialmente indicato come russo, ma sono in corso verifiche. Intanto Francia, Germania e Regno Unito starebbero lavorando ad un proprio formato che possa avere un ruolo in eventuali futuri negoziati con Mosca e per evitare di lasciare l'iniziativa diplomatica ai soli Stati Uniti.
0: È ricoverato in terapia intensiva a Barcellona un ragazzo italiano di 21 anni di Asolo, in provincia di Treviso, picchiato da un gruppo di spagnoli all'esterno di un locale. Il giovane Nicola Maggiotto si trovava in vacanza nella capitale catalana con un gruppo di amici, uno dei quali è rimasto ferito in modo non grave nel tentativo di difenderlo. Maggiotto, in coma farmacologico, sarebbe stato colpito con violenza alla nuca e avrebbe riportato lesioni cerebrali. Sulla dinamica dell'accaduto indagano le autorità spagnole. E caccia ai ladri che 2 sere fa hanno rubato al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina, alcune opere 400esche attribuite ad Antonello da Messina, incluse 3 tavole del celebre polittico di San Gregorio. La banda è riuscita a eludere tutti i sistemi di sicurezza e allarme. Dolore è stato espresso anche dal sindaco Federico Basile. In chiusura torniamo allo sport e parliamo di calcio. Clamorosa eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dalla Mantova, formazione di Serie B. Non cerca alibi il tecnico biancoceleste Gennaro Gattuso.
3: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, ma no, era una partita che dovevamo vincere. Penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, il secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia, partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti.
0: Avanza anche il Verona ai rigori sull'Entella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sullo Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa Empoli, Sassuolo Cesena, Cremonese Sampdoria e Palermo Lecce. E con questo è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
4: Nettuno Bologna 1. Nettuno Bologna 1, meteo.
5: Buongiorno. Oggi, lunedì 17 agosto, avremo un po' di instabilità nel pomeriggio. La mattinata parte come al solito, cielo poco nuvoloso, le temperature fanno in tempo ad aumentare. Poi nel pomeriggio dovrebbero arrivare delle nubi e la possibilità di qualche temporale. Non saranno precipitazioni particolarmente lunghe, ma dovremmo avere delle instabilità con dei rovesci, dei temporali, dei colpi di vento, speriamo non delle grandinate importanti, e chiaramente in queste fasi instabili le temperature tenderanno a calare, perché se i temporali sono forti l'aria più fresca che c'è in alto viene trascinata verso il basso e le temperature al suolo calano. Oggi le massime non dovrebbero andare oltre 32-33 gradi, soprattutto nelle zone in cui ci saranno i temporali, poi verso sera la situazione si risolverà e avremo di nuovo cielo poco nuvoloso. Domani sarà una giornata più stabile, torneremo in una fase estiva, cielo sereno poco nuvoloso, le temperature dovrebbero rimanere attorno ai 32-33 gradi, che ricordiamo sono comunque oltre la media del periodo. Insomma, non ci sarà un break particolarmente significativo, ma dovremo avere un calo delle temperature di 4-5 gradi almeno all'inizio di questa settimana, in cui respireremo un po', non farà sicuramente fresco. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1 da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
4: Nettuno Bologna 1 Meteo, presentato da
6: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
7: Società da iscrivere?
8: Super Mega Trebo Club.
7: Avete le divise da gioco?
8: Certo, eccole.
7: E cosa volete giocare con quelle lì?
8: Perché cos'è che hanno?
7: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
8: Ma sono nuove!
7: Ma volete giocare con quelle divise lì?
8: Sì, sì!
9: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Cavi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
10: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
11: Scialla, c'è Skoda!
10: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
11: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
10: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
12: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
13: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
14: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
15: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
16: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
15: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
16: Info su csavic.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
4: Nettuno Bologna 1, Lora Franca.

0: Grazie, grazie direttore per questa sigla meravigliosa con l'estate sta finendo, che apre una nuova settimana radiofonica per noi, ma soprattutto per me, con l'ora franca. Buongiorno a tutti, 8:09. Sentite già, avete già riconosciuto la mia voce poco squillante delle 8 del mattino. Abbiate fiducia che verso le 9:15 più o meno forse la riprendiamo normalmente. Buongiorno a tutti, ben ritrovati dopo due settimane di pausa. Devo dire che questa sorpresa del direttore Barbuti con questa bellissima sigla con l'estate sta finendo, perché sì, l'estate sta finendo, ahimè ormai siamo arrivati ad agosto, abbiamo passato la metà di agosto. Io agosto amo definirlo la domenica dell'anno, no? Perché è l'ultimo mese, diciamo così, estivo, in cui si è in ferie, in cui si va al mare, in cui si sa che poi dopo agosto è finita l'estate. E quindi l'estate sta finendo, ma quello che invece non sta finendo, perché è appena iniziata, è l'ora franca. Staremo insieme in questa settimana ancora. Faremo le prime due ore di trasmissione insieme fino alle 10, poi alle 10 invece ci sarà Mezzogiorno Rossoblù spostato in anticipo. Invece dalla prossima settimana anche noi di Radio Nettuno Bologna 1 ricominceremo a pieno ritmo con sempre l'ora franca, chiaramente, però fino a mezzogiorno, e poi Mezzogiorno Rossoblù che riprenderà il suo orario tradizionale, appunto a cavallo del pranzo, e poi tornerà anche Leo Vicari prossima settimana con Quasi Gol, Pomeriggi Rossoblù, Football Drive Time, insomma. Piano piano, appunto, finendo l'estate, ritorniamo anche noi a pieno regime, e tornerà anche il campionato a pieno regime con il Bologna, che sarà impegnato nella prima uscita stagionale lunedì alle 18:30 contro la Lazio. Una Lazio che ieri, tra l'altro, è stata incredibilmente eliminata dal turno di Coppa Italia dal Mantova. Dopo ne andremo anche un po' a parlare con i nostri ospiti, ma vi farò sentire anche un po', ci ascolteremo un po' anche la conferenza stampa di Gattuso, anche perché insomma la Lazio sarà il nostro primo avversario stagionale di questa stagione che si avvicina al 2026-2027, e quindi ne andremo anche un po' ad ascoltare le parole, insomma, dopo la clamorosa eliminazione della Lazio in Coppa Italia. Diciamo che se il detto è chi ben comincia è a metà dell'opera, insomma, ecco, per quanto riguarda la Lazio. Anche se anche per quanto riguarda noi, e però si tratta di calcio d'agosto, il famoso calcio d'agosto, quindi le varie amichevoli, in un'estate in comunque, dove comunque hai cambiato tanto, hai cambiato soprattutto l'allenatore, un allenatore che magari anche tanti non conoscevano, insomma. Anche noi, per quanto riguarda le amichevoli, sicuramente abbiamo visto qualche difficoltà, no? nel far partire la manovra, qualche difficoltà di gioco, insomma, e tante le amichevoli sono state perse, però, come ripeto, è calcio d'agosto, quindi sicuramente ci si può fare un'idea, si possono fare tante riflessioni, e le vorrei fare anche con voi, chiaramente sapete che siete l'anima delle nostre giornate radiofoniche, l'anima dei nostri programmi, e vi aspetto tutti quanti come sempre al 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp. Ne andremo a parlare, come detto, anche tanto di mercato, anche se effettivamente ancora il Bologna, magari a parte le ultime operazioni che voi andremo anche un po' a riepilogare, in questo momento rimane un po' fermo. Sono curiosa anche da voi di sapere e di sentire, no, un po' quali sono state le vostre sensazioni, le vostre considerazioni di questi mesi per quanto riguarda sia il mercato sia il Bologna. In questo momento è uscito Lukumi, non è uscito Casale dalla difesa, se vi aspettate più un difensore, o se secondo voi, per esempio, magari potrebbe servire qualcosa di più a centrocampo, dove fin dall'inizio del ritiro a Valles era stato provato Bernardeschi, no, come mezzala, che però anche proprio durante l'ultima amichevole a Brighton, col Brighton, insomma, io l'ho visto sinceramente un po' in difficoltà in quella posizione. Forse è solo questione di abitudine, forse è solo questione comunque di lavoro, di doverci lavorare, perché lo sappiamo, la qualità nel lavorare il pallone, Bernardeschi assolutamente ce l'ha e potrebbe avere anche quello di smistare, no, un po' di palloni. Io però sinceramente in quel ruolo l'ho visto un po' in difficoltà e mi viene insomma un attimo da chiedermi se forse non serve anche qualcosa di più, no, a centrocampo, essendo Freuler avendo salutato ovviamente definitivamente il Bologna. Insomma, poi è il Bologna che evidentemente non ha voluto riprovare ad affondare il colpo per riportarlo in rosso-blu e si è accasato all'Olympiacos, se non sbaglio. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp che stanno già arrivando e vi ringrazio ovviamente. Tommy subito che scrive: ciao Francesca, mattina durissima, ritorno al lavoro dalle ferie, meno male che sentiamo la tua voce, ci tira sul morale. Ma io vi prego, tiratemi sul morale anche voi, perché anche se Tommy è la prima mattina in cui torna al lavoro dalle ferie, per me è la stessa cosa. Torno oggi dalle ferie e torno al lavoro, quindi dai, ci facciamo compagnia insieme. Volevo chiederti, sei ottimista o meno per il match con la Lazio? Io credo che a Tedesco vada lasciato un po' di tempo prima di esprimere giudizi, tuttavia per il match con la Lazio sono un pochino in ansia, ma del resto lo sono sempre quando il Bologna deve giocare, per cui non faccio molto testo. E poi PS, un caffè come consolazione. Grazie Tommy del caffè come consolazione, che dopo sicuramente andrò a prendere. Guarda, sono fiduciosa, nel senso che sono fiduciosa in generale, no? E sono consapevole che sicuramente a questo allenatore, a questa squadra andrà dato, no? un po' di tempo. Se vi ricordate, insomma, anche all'inizio, proprio quando era appena finito il campionato della scorsa stagione, quando era arrivato Tedesco, che eravamo e siamo, immagino, comunque io lo sono ancora, molto stimolata, propositiva, no, da quella che può essere la stagione di quest'anno con questo nuovo allenatore. Continuo ad essere molto curiosa e molto propositiva per quello che può fare questo allenatore. Sicuramente però abbiamo sempre detto, no, che ci sarebbe stata assolutamente la possibilità magari di partire un po' più lentamente, di avere quelle prime difficoltà e quindi di poter dare anche un po' di spazio, un po' di pazienza, di poter avere un po' di pazienza, no, per quanto riguarda il Bologna. Quindi sicuramente fiducia ce l'ho, la do, e voglio vedere come andrà sul lungo termine, diciamo così. Poi è chiaro che vedendo un po' le amichevoli, vedendo un po' soprattutto l'ultima amichevole, quella di Brighton, in cui mi è parso di vedere comunque un Bologna ancora un po' imballato, no, di gambe, ancora un po' con una manovra un po' macchinosa, farraginosa, un Dobvik che è ancora un po' fuori forma, non è ancora al top, ovviamente anche lì ci vorrà un po' di tempo. Bisogna ancora lavorare tanto, secondo me bisogna ancora lavorare tanto. Il campionato ovviamente dà sempre anche, no, mentalità e sensazioni diverse, quindi quando si va poi a iniziare una partita ufficiale della nuova stagione, anche mentalmente si è un po' settati in maniera diversa rispetto magari alle amichevoli, specialmente magari le ultime amichevoli, no, dove hai lavorato tutta l'estate anche a livello atletico, e l'abbiamo sentito raccontare anche da Frank Loretti e Leo Bosello quanto Domenico Tedesco abbia lavorato anche duramente, no, abbia fatto lavorare anche duramente i ragazzi a livello atletico. Quindi ragazzi, fiducia sì, poi soprattutto nessun giudizio tranciante e definitivo che deve venire dalle amichevoli, questo assolutamente, assolutamente no. Il mercato deve ancora finire, sappiamo che il Bologna a volte, non sempre, ma a volte ha fatto anche le ultime operazioni proprio nelle ultime settimane, negli ultimi giorni di mercato. Lukumi tra l'altro è uscito relativamente tardi rispetto magari a quello che si pensava, no? Sapevamo che sarebbe uscito lui come difensore, ma insomma è stato uno degli ultimi, no, a prendere il via dal Bologna. Vedremo se e quando il Bologna eventualmente riuscirà anche a sostituire un Lukumi, che dipende ancora dall'uscita anche di Casale, cosa ovviamente non semplice, dove trovare una soluzione anche con lui. Vedremo quali saranno eventualmente le operazioni che avrà in mente di fare il Bologna. Voglio vedere anche se c'è l'idea eventuale di fare un qualcosa a centrocampo, perché è vero che a centrocampo hai preso Mondragon, hai Moro sicuramente, hai Pobega, stai cercando di adattare Bernardeschi a mezzala, e questa è l'unica cosa che un po' mi lascia ancora dubbiosa, anche per quello che ho visto nell'ultima amichevole, insomma, dove mi pare che Bernardeschi abbia visto poco palla in quella posizione. Quindi ripeto, magari veramente solo questione di adattarsi a quel ruolo, di farlo tuo, di abituartici, sì, di lavorarci sopra, però ecco, al momento forse in questo momento ancora siamo un po' indietro anche per quanto riguarda per quanto riguarda quello. Ancora messaggi al 366-402-4022. Buongiorno, come sono andate le vacanze? Lunedì tutti carichi a remare dalla stessa parte. A me gasa questo Bologna, dice Ricky. Ciao Ricky, intanto le vacanze sono andate molto molto bene, grandissimo mare. Tra l'altro è stato un piccolo intoppo, giusto un attimino. Mi sono mezza distrutto una spalla per aver giocato a racchettoni, e questo la dice lunga sulla mia forma fisica del momento, perché sono riuscita a stirarmi la spalla, ad infortunarmi anch'io durante l'estate, ma non durante una preparazione atletica, giocando a racchettoni in mare. Quando con Leo Vicari, no? Vi ricordate che durante una delle ultime puntate di Quasi Gol, o più o meno, Leo aveva chiesto se in vacanza siete persone che fanno cose, fanno attività, cui piace, no? Fare, organizzare attività, o se invece siete persone che stanno ferme eventualmente sul lettino o dove siete in vacanza e decidono che la vacanza è non fare assolutamente niente. Io ho sempre detto che la mia vacanza è non fare assolutamente nulla che possa stancare neanche minimamente la mia persona, e invece in questa vacanza ho deciso un giorno che volevo giocare un 10 minuti, 20 minuti, no, a racchettoni, ragazzi, racchettoni, quelli in spiaggia, quelli al mare. Niente, sono riuscita a stirarmi una spalla con relativa convalescenza poi di 4-5 giorni, che è durata con un certo fastidio nel non riuscire a muovere benissimo il braccio. Ce l'ho fatta, mi sono infortunata giocando a racchettoni, potete prendermi in giro quanto volete, però per il resto sono andate molto bene le vacanze. 366-402-4022. Allora, Ale che dice: la Lazio avremmo dovuto incontrarla agli ottavi di Coppa Italia, ora incontreremo una tra Mantova, Lecce e Palermo. Sì, infatti, perché la Lazio doveva essere, in teoria, se fosse passata nel turno di Coppa Italia, l'avremmo dovuta incontrare noi nel turno degli ottavi di Coppa Italia. Non andrà così, perché la Lazio è stata clamorosamente battuta e buttata fuori dal Mantova nella prima uscita di Coppa Italia, e come giustamente ricorda Ale, noi incontreremo una tra Mantova, Lecce e Palermo. Vedremo quale sarà la nostra avversaria, vedremo anche come ci arriveremo noi, no? Sicuramente, perché già, insomma, saremo anche un po' più in là con... sarà già iniziato il campionato, insomma, spero che ci si possa cercare di rodare un po' meglio da questo punto di vista, e quindi vedremo come ci arriveremo. Sicuramente sempre sulla famosa carta, che poi a volte mente, altre volte invece dice la verità, non è mai detto, non si può mai essere sicuri di questo, è chiaro che in questo momento sembra un turno facilitato, no, per quanto ci riguarda, è quello che sarà gli ottavi di Coppa Italia. Non è mai detto, vedete appunto, e Lazio docet da questo punto di vista. Da questo punto di vista, la Lazio, in teoria col Mantova, per la squadra di Serie A, che comunque è, nonostante tutto, nonostante le continue difficoltà comunque di questa squadra, avrebbe dovuto passarlo. Forse ci si aspettava che passasse il turno, non dico in maniera semplice, veloce e indolore, ma insomma, sulla famosa carta la favorita sicuramente era la Lazio, non il Mantova. Poi, appunto, come spesso succede nei turni di dentro fuori, nei turni secchi di dentro fuori, non è mai detta l'ultima parola, e infatti la Lazio si ritrova ancora prima del tempo fuori dalla Coppa Italia, grazie al Mantova, che invece è andato a passare il turno. Stefano che giustamente dice: ma vi lamentate voi che oggi tornate dalle ferie, noi che ancora non le abbiamo fatte, che dovremmo dire? Lamentarvi assolutamente anche voi, legittimissimo da questo punto di vista, Stefano, ci mancherebbe, assolutamente. Mi auguro che però insomma tu possa andarci a breve, no, in ferie, perché giustamente ci si riposa un po', tutti abbiamo il diritto di staccare un attimo e riposarci per ritornare ancora più carichi di prima. Quindi Stefano, no va, ci mancherebbe lamentarsi, perché ogni tanto il lamento va bene e ci sta. Buongiorno, la mia unica curiosità è vedere se dal più 45 di saldo si supera i 50, row aspettano offerte. Non ho, amico, l'hai scritto forse dettando, non ho ben capito qual era il senso che volevi esprimere. Sì, il Bologna in questo momento ha dovrebbe avere un saldo positivo di 45. Io non credo che su Row aspettino offerte il Bologna, secondo me, per quanto riguarda le uscite, a parte magari l'eventuale uscita di Nicolò Casale, soprattutto per quanto riguarda Row, avendo oltretutto anche venduto Castro, perché lo sapevamo che magari uno dei due gioielli tra Row e Castro poteva uscire, ed è uscito Castro. Secondo me Row, ragazzi, il Bologna in questo momento sta facendo di tutto per volerselo tenere, se lo vuole tenere ovviamente, e non ha intenzione di cederlo. L'intenzione non è quella di cederlo. Poi è chiaro che se dovesse arrivare un'offerta, faccio per dire, non arriverà, ma dovesse arrivare un'offerta di 45-50 milioni, lì lo sappiamo tutti quanti, dipende sempre dall'offerta, no? Però sinceramente adesso è uscito un po' questo interesse, che al momento è solo interesse, a quanto ho capito del Fenerbahce, no? Sul giocatore non c'è nulla di trattativa aperta, non c'è nulla di neanche di chiacchiera probabilmente con il Bologna, c'è soltanto un interesse, no? Per quanto riguarda il profilo del giocatore. Io spero vivamente che Row assolutamente possa rimanere al Bologna, anche perché, ripeto, di due gioiellini, no? Probabilmente, che erano Castro e Row, uno dei due sapevamo che ci sarebbe stata la possibilità di cederlo e di accettare un'offerta sicuramente importante, sicuramente congrua. Quello che è andato via, quello che è uscito è stato Castro per 35, se non sbaglio, e quindi io credo che il Bologna abbia tutte le intenzioni di tenere Jonathan Rowe ancora per un'altra stagione almeno con il Bologna. E io sono molto curiosa anche di vederlo per un'altra stagione, perché comunque in questa stagione abbiamo visto delle cose, abbiamo visto un Rowe con una grandissima qualità quando ha cominciato a giocare con un po' più di regolarità, e non ha giocato tutto il campionato, non ha giocato tutta la stagione, non l'abbiamo sempre visto. Quindi secondo me in questa stagione può veramente anche dare, no, quel qualcosa di più, e sono molto curiosa, spero vivamente che rimanga, ma credo che anche il Bologna abbia l'intenzione ovviamente di tenerlo. Poi ragazzi, ripeto, arriva l'offerta dalla Premier League di 50 milioni, qualsiasi giocatore parte, però l'intenzione è quella del Bologna, insomma, di tenerlo dopo anche l'uscita di Castro. Buongiorno Francesca, bentornata. Dai, era peggio se ti stiravi giocando a bocce. Ma guarda, io non lo so, non so cos'era peggio, perché guarda che le bocce, cioè giocare a bocce è tosta, cioè devi tenere una certa postura anche per il lancio, la palla da bocce pesa, cioè ragazzi, stirarsi giocando a racchettoni, ma vogliamo parlarne? Stirandosi giocando a racchettoni con l'acqua al ginocchio, no, al sole, in maniera molto blanda, giocando malissimo peraltro, perché non hai neanche voglia di lanciarti, di buttarti. Io ho fatto un unico errore, ho pensato di recuperare una pallina un po' corta e ho allungato il braccio, a questo punto non so come, e mi sono stirata una parte di spalla giocando a racchettoni. Sono esperienze, ragazzi, sono esperienze che almeno per quanto mi riguarda sinceramente mi fanno capire che quando io decido di stare sul lettino e non muovere assolutamente neanche un dito è la scelta migliore, ok? Quindi questo sicuramente me l'ha insegnato. Ciao, sabato alla fine è stata una vittoria per noi avere preso solo un gol. Siamo ancora molto indietro, Berna lì è sprecato. Anch'io ho visto un Bologna molto indietro, devo essere sincera, anche un po' di proprio di ritmo, no? Ho visto un Bologna abbastanza macchinoso, farraginoso nella manovra, un po' ancora slegato tra i reparti, un po' lento nella manovra, sicuramente con Dobbik che è ancora molto indietro secondo me rispetto anche alla condizione di altri. E il dubbio, sono d'accordo con questo ascoltatore, mi rimane un po' il dubbio proprio su Bernardeschi a centrocampo, un Bernardeschi mezzala, che è una soluzione e un qualcosa che Tedesco ha immediatamente cominciato a provare fin dal ritiro di Valles, perché ce l'hanno raccontato i ragazzi che erano su, ne abbiamo parlato tanto, ve l'abbiamo chiesto, ve lo continuo a chiedere ovviamente se volete rispondermi. Come vedete Bernardeschi in questo ruolo da mezzala, ancora, se devo essere sincera, mi dà molti dubbi, soprattutto dopo la partita di Brighton, l'ultima amichevole, in cui veramente credo abbia toccato veramente pochi palloni. E quindi forse quello che mi rende un po' dubbiosa è effettivamente avere la qualità di Federico Bernardeschi, che in questo momento in quella posizione lì mi sembra un po' limitata e un po' non voglio dire sprecata, perché poi magari appunto serve lavoro, serve costanza, e invece riesce a trovare la quadra anche Bernardeschi e Tedesco con quel ruolo lì. In questo momento mi sembra ancora un po' indietro, no? Da questo punto di vista. Continuiamo con i vostri messaggi al 366-402-4022. Andremo ad ascoltare anche la conferenza stampa di Gattuso dopo l'eliminazione della Lazio contro il Mantova. Lazio che sarà la nostra prima avversaria di questo nuovo campionato che si sta avvicinando, della stagione 2026-2027. Tutto questo subito dopo la pausa, tra poco.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Gli italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre. E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Società da iscrivere?
6: Super Mega Trebo Club.
5: Avete le divise da gioco?
6: Certo, eccole.
5: E cosa volete giocare con quelle lì?
6: Perché cos'è che hanno?
5: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
6: Ma sono nuove!
5: Ma volete giocare con quelle divise lì?
6: Sì, sì!
7: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
8: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: 8:33 in questo lunedì 17 agosto 2026, 366-402-4022 per i vostri WhatsApp, note vocali di WhatsApp che stiamo già leggendo e stanno già arrivando, e di questo vi ringrazio. Ovviamente come sempre sapete che siete l'anima dei nostri programmi e delle nostre giornate radiofoniche, ci facciamo compagnia insieme. Vi ho anche chiesto insomma un po' cosa ne state pensando di questo ruolo di Bernardeschi messo mezzala, che è l'unica, cioè che è una cosa un po' che in questo momento mi sta continuando un po' a far un attimo pensare e avere dei dubbi, soprattutto anche un po' dopo le uscite che abbiamo visto, in particolare l'ultima in cui mi pare che abbia visto poco palla, anche se devo dire che in generale ho visto un Bologna ancora forse un po' imballato, un po' ancora con una manovra un po' lenta, un po' macchinosa, e mi auguro che sia insomma abbastanza anche frutto di tutta la preparazione, che sappiamo quanto può essere comunque pesante fino dalle prime partite magari stagionali. Sappiamo anche che Tedesco ha lavorato tanto e quindi gli ha caricati tanto anche di lavoro atletico, e quindi all'inizio può essere, no, che le gambe siano stanche, che facciano magari più fatica a rispondere da questo punto di vista, però insomma ve l'ho ovviamente chiesto. Intanto arriva ora, in questo momento lo sapevamo già, ma insomma sapete che poi ci sono anche tutte le varie formalità da rispettare, come per esempio i comunicati ufficiali, e arriva in questo momento il comunicato ufficiale di Lucumi alla Juventus. Ve lo vado brevemente a leggere. Il Bologna FC 1909 comunica di aver ceduto alla Juventus FC il diritto alle prestazioni sportive del difensore John Lucumi a titolo definitivo. Quindi ovviamente sapevamo già, era già andato, e mancava l'ufficialità, è arrivata anche l'ufficialità da parte del club. John Lucumi è ufficialmente un giocatore della Juventus, è stato ceduto a titolo definitivo, 20 milioni per ovviamente per l'operazione, e direi abbastanza bene, considerato al di là di tutto è chiaro che Lucumi come difensore, come giocatore, come qualità probabilmente ne valeva di più, ma si sa ovviamente che nel momento in cui tu sei in scadenza, e quindi tra un 6 mesi sarebbe potuto accasare senza alcun prezzo da pagare al Bologna, credo che 20 milioni alla fine sia una buona cifra, e quella con cui, l'unica forse con cui potevi andarlo a vendere. Tra l'altro c'è una percentuale di rivendita per il Genk, che si era assicurata il Genk, quindi nelle casse del Bologna più o meno dovrebbero entrare, se non sbaglio, ma potrei sbagliarmi perché io poi su queste cose non sono brava come Manfredi, sui 16 milioni circa. Vedremo quello che il Bologna deciderà a quel punto di fare, no? Poi per quanto riguarda proprio il reparto di difesa, legato probabilmente per quanto riguarda un'entrata anche all'eventuale uscita di Niccolò Casale. Comunque è arrivata l'ufficialità, Lucumi alla Juventus a titolo definitivo. Marchino che dice: informate Tedesco che la prossima partita non è un'amichevole, non ho apprezzato nella partita in Inghilterra tutti quei cambi, ad una settimana dal campionato era il caso di provare qualcosa di concreto, non vorrei che ancora non sappia che cosa fare. Ma Marchino, guarda, io questo non ho una gran preoccupazione su questo, sinceramente, non è quello, cioè nelle amichevoli, soprattutto nelle amichevoli magari estive, tu proprio le sfrutti, no, per provare tante cose, per vedere, per far prendere minuti a tutti, per far prendere fiato, gambe, condizione un po' a tutti, quindi... non lo so, non mi preoccuperei sinceramente di questo. Poi mi sento di dire che lo sappia che la prossima partita non è un'amichevole, ma è una partita ufficiale. Poi Luigi da Palermo, ciao Francesca, lui sono Luigi da Palermo, io come sempre sono fiducioso, complimenti. Completerei la squadra con un difensore centrale e un mediano per proteggere la difesa. E allora, innanzitutto buongiorno Luigi, ciao Luigi, che vedremo se ci troveremo contro il Palermo, il Lecce o il Mantova, no? Nel turno di Coppa Italia, perché quelle tre sono le nostre opzioni vista l'eliminazione della Lazio. Ma più o meno anch'io, secondo me questa squadra forse in questo momento sì, avrebbe bisogno di un mediano, probabilmente, sicuramente, perché continuo a dire che forse Bernardeschi in quella posizione non è che mi stia convincendo più di tanto, e forse lo vai a togliere da una posizione in cui potrebbe fare molto molto bene e metterlo in una posizione in cui magari rischia di avere più difficoltà sul lungo periodo, non lo so, vediamo. E secondo me forse ancora in mediana, centrocampo, qualcosina di più a livello qualitativo, forse, non lo so, poi bisogna vedere anche a Mondragin, io a Mondragin faccio un mea culpa, lo ammetto assolutamente, non conosco il giocatore, non l'ho mai visto nelle uscite, nelle partite, quindi non mi posso assolutamente permettere di giudicarlo da questo punto di vista. Credo anche che comunque sia molto molto presto, ragazzi, per dare qualcosa di definitivo a questa squadra, cioè non è ancora iniziato il campionato, deve ancora finire il mercato. Sappiamo tutti quanti quanto comunque le amichevoli estive possono essere poco probanti da certi punti di vista, no? Che magari si vede ancora una squadra stanca, affaticata dalla preparazione, che ancora magari non ha assimilato tutti giusta, nella maniera giusta tutti i dettami del nuovo allenatore, peraltro appunto che è un nuovo allenatore, quindi comunque lo sappiamo che un pochino ci vuole. Per i giudizi definitivi sinceramente mi sembra veramente molto molto presto. Poi certo si possono fare e le facciamo le nostre considerazioni e i nostri dubbi si possono tranquillamente esprimere. Poi ciao Francesca, insomma sei l'olm di Nettuno Bologna 1? Sì, più o meno più o meno sono come lui, cioè mi basta veramente fare forse poco e nulla e io mi stiro. No, forse io sono peggio, decisamente. Probabilmente sono decisamente peggio di Holm, perché veramente non credo che Holm si possa fare male giocando a racchettoni in spiaggia. Io invece ci sono riuscita, è un grande traguardo da questo punto di vista. Alberto che dice: credo sia presto per dare giudizi sulla squadra, sono d'accordo, che è abbastanza cambiata, un nuovo allenatore, un gioco diverso. Sono curioso di vedere a regime come sarà giocare con due attaccanti diversi dall'anno scorso come Dovbik e Piccoli, dice Alberto. Sì, questo è assolutamente vero, sono d'accordissimo con te che per quanto mi riguarda è molto presto per dare veramente il giudizio, no, tranciante, quasi definitivo su questa squadra. Non è ancora iniziato il campionato, ripeto, il mercato deve ancora finire, quindi sinceramente dare un giudizio definitivo lascia molto il tempo che trova. Ci sono dei dubbi, questo penso sia legittimo dirlo, e almeno per quanto mi riguarda un po' di dubbi in questo momento ancora ce li ho, non sono sciolti. Uno di questi è proprio il ruolo di Bernardeschi mezzala, che fino a questo momento non mi è sembrato che stia girando con i vari ingranaggi troppo oliati da questo punto di vista. Vediamo. Su Dovbik e Piccoli io sinceramente sono molto curiosa di vedere sicuramente questa squadra giocare con due attaccanti effettivamente molto molto diversi, no? Soprattutto da Castro, certamente. Dovbik nell'amichevole contro il Brighton l'abbiamo visto, è ancora molto indietro secondo me di condizione, e quindi anche su di lui il giudizio, l'unica cosa che si può dire, l'unico giudizio che si può dare è che sia effettivamente indietro di condizione, ma altro non riusciamo a dirlo, perché appunto essendo tanto indietro di condizione noi non abbiamo ancora avuto, no, la possibilità di vedere effettivamente il suo potenziale e lui che sta bene in piena forma, e sono sicuramente molto curiosa. Come vi ho detto nella prima parte, andiamo anche ad ascoltare, prima ovviamente di continuare i nostri vari discorsi sul Bologna, sulla stagione che sta per iniziare, perché ormai siamo veramente agli sgoccioli, sul mercato che invece sta per finire, perché sono le ultime settimane del calciomercato estivo. Continueremo a farlo con i vostri messaggi 366-402-4022, con i nostri ospiti poi anche nei prossimi blocchi di trasmissione, ma abbiamo avuto anche i primi turni, no, della Coppa Italia in queste settimane di agosto. Ieri clamoroso la Lazio, che sarà il nostro prossimo avversario, il nostro primo avversario per quanto riguarda il campionato, è stata clamorosamente eliminata nel turno di Coppa Italia dal Mantova, un Gattuso che sicuramente non si è nascosto dietro a scuse o a pretesti eccetera, ha parlato in conferenza stampa. Allora, siccome sarà il nostro primo avversario la Lazio di Gattuso in stagione, andiamo ad ascoltare un po' di conferenza stampa post Lazio Mantova di Gattuso.
10: Radio Laziale, Lazio1.it. Lei ha detto è una stagione difficile, bisogna mettersi nel metto, bisogna calarsi in questa stagione, però arriva il Mantova che è la nuova squadra della Serie B dell'anno scorso, e la Lazio oggi esce dopo, erano 60 anni che non usciva al primo turno, e inizia malissimo. Ma la Lazio è questa secondo lei, e può migliorare attraverso il mercato? Perché stasera era veramente brutta, brutta, brutta.
11: Io non voglio parlare di mercato, oggi si parla della partita, ci metto la faccia, mi assumo le responsabilità, e perché è troppo facile andare in cerca degli alibi. Mi ha fatto male, ma è una partita che dovevamo vincere. Penso che il primo tempo mi ha fatto le robe a metà, secondo tempo molto meglio, però se la squadra può migliorare, penso di sì, una squadra che può migliorare, è una squadra che ha i suoi pregi e i suoi difetti, come tutte le squadre, ma oggi si parla della partita e bisogna metterci la faccia. Sono d'accordo quando dici partita brutta, sì, partita brutta, e penso che in questo momento continuiamo a lavorare e si va avanti. Ci assumiamo le responsabilità, mi assumo le responsabilità, però ci abbiamo solo una strada, quello di non andare alla ricerca degli alibi e di lavorare e di migliorare le cose che in questo momento facciamo fatica.
12: Proseguiamo con le domande. Una a testa, Sciscione, poi di La Benedetti. Ho visto lì Rock e poi andiamo di qua. Una
13: mister,
12: a testa,
13: Sciscione, Gold TV. Senta, le volevo chiedere, nel prepartita il direttore sportivo ha detto che ci sono diverse offerte per i calciatori della Lazio. Al di là di questo, le faccio presente come la scorsa stagione la fase offensiva è stata un po' quella negativa da parte della Lazio. Dì ha fatto solo un gol in campionato, Ratop nemmeno uno, ci sono altri giocatori che si sono espressi un po' sottotono, pensare che il capocannoniere forse è stato un Osli o Saxen, ma nessuno è arrivato vicino alla doppia cifra. Riesce a dirci se lei riuscirà a migliorare questi giocatori, perché quello che abbiamo visto oggi è un po' quello che abbiamo visto lo scorso anno da questi calciatori, e forse non è solo colpa sua, non è tutta colpa sua. E poi un'ultima curiosità, Romagnoli perché non è stato convocato?
0: Continuiamo a guardare, ad ascoltare, scusate, ovviamente la conferenza stampa di Gattuso, che è clamoroso il risultato, ovviamente eliminazione da parte del Mantova. Ancora qualche secondo, riprendiamo ovviamente quelle che sono state le parole della conferenza stampa.
11: Ma non è stato convocato perché è tre giorni che non si allena, da male ai tendini, da tre giorni che non si allena. Io non parlo, io quando analizzo le partite, oggi abbiamo avuto qualche occasione, no? Più di qualche occasione abbiamo creato, dopo bisogna buttarla dentro, però io penso che, io faccio allenatore, mi devo mettere in condizioni di creargli occasioni da gol. Giocando in questo modo sappiamo che portando tantissimi uomini qualcosa rischiamo, e mi sta bene, però non posso dare la colpa. In questo momento è importante arrivarci, io penso che abbiamo la qualità con i giocatori che abbiamo di poterli creargli e dargli l'opportunità di buttarla dentro, e mi tengo il fatto che oggi abbiamo avuto un po' di occasioni e l'abbiamo sbagliata. Sicuramente dobbiamo lavorare su questo aspetto qua, però penso che i giocatori che abbiamo a disposizione, la loro storia, di Alan 2 anni fa, tu parli dell'anno scorso, ma di A 2 anni fa ha fatto 9 gol e 12 gol totali, Zacche era andato in doppia cifra, Cancellieri secondo me è un giocatore come TJ, sono giocatori che possono, hanno la qualità di far bene, e penso che sta a noi mettere nelle condizioni migliori e fargli migliorare anche su questo aspetto qua.
12: Rocca, poi Benedetti, prego.
14: Mister, io le volevo chiedere invece qual è la cosa che oggi la preoccupa più a livello di difesa, perché anche oggi la Lazio prende 2 gol e comunque ha sofferto contro una squadra che lo scorso anno è arrivata nona in Serie B, ha giocato con 5 giocatori della squadra titolare lo scorso anno più 5 innesti, e però non si è vista tutta questa differenza di categoria tra la Lazio e il Mantova, quindi le chiedo anche che cos'è che la roba preoccupa
11: che,
14: la roba che
11: mi ha fatto arrabbiare di più, che mi preoccupa. Io penso che il primo tempo noi abbiamo fatto 6-7 rincorsi di 60-70 metri. Dobbiamo essere aggressivi come abbiamo fatto il secondo tempo, sia con Duchi e Oliver. Ci arrivavamo sempre in seconda battuta, non eravamo mai aggressivi, davamo campo a loro e abbiamo fatto più di 6 rincorse da 60-70 metri, tutta la squadra. E quando fai queste corse qua, dopo subentra che quando c'è la palla sei col fiatone. Veniamo da un periodo che abbiamo lavorato tantissimo, non la vuoi, cominciamo a essere sporchi, e penso che la cosa che non mi è piaciuta è stata questa. Il secondo tempo non ricordo nessuna ripartenza, perché anche i gol che abbiamo preso eravamo anche messi bene, con la linea di difesa e abbiamo perso l'uomo. Nel secondo tempo siamo stati nella loro metà campo con aggressività, andavamo sempre in anticipo, difficilmente non ricordo che abbiamo giocato a campo aperto. Nella cosa che mi preoccupa e che mi fa arrabbiare è stata questa, perché sapevamo e sappiamo quello che stiamo facendo. Nella prima difficoltà abbiamo avuto un po' di paura e ci è venuto il braccino su questo aspetto qua.
15: Le ultime, abbiamo Ercole Paglioni, prego.
16: Hai risposto un po' a quella che voleva essere la mia domanda, anche se non sono un allenatore, ma nel primo tempo avevo notato una Lazio molto alta che rincorreva troppo i suoi avversari. Ecco, volevo chiederti se la tua preoccupazione scaturisce anche dal fatto che loro non stanno facendo quello che gli chiedono.
11: No, non è così. Quella si chiama preventiva. È vero che eravamo alti, però dopo, quando vuoi giocare sui riferimenti, quando vuoi andare a fare una pressione alta, non puoi pensare di dare spazio ai giocatori avversari. Beh, noi secondo me ci arrivavamo sempre in secondo battuta. Secondo tempo, secondo me, l'abbiamo fatto bene e, come ho già detto prima, stavamo nella loro metà campo. Penso che l'errore più grande che abbiamo commesso è stato questo. Dopo vai a fare anche un tipo di corse che non è, che ti sfianca, perché devi coprire campo, e dopo quando arriva la palla non sei lucido, e penso che e questo è un aspetto che dobbiamo migliorare.
15: Di qua le ultime, velocissimamente, Ercole Paglioni, prego.
17: Buonasera mister, senza parlare del mercato e di chi potrà arrivare davanti, con i giocatori che ha adesso a disposizione, Noslin può essere un'alternativa nel ruolo di centravanti per le caratteristiche che ha?
11: Sì, dipende, se giochi 4-2-3-1 può fare il sottopunta, dopo Noslin può fare tutto perché ha balistica, è un giocatore che, però secondo me il suo rende meglio quando parte un po' più largo. Ha fatto l'anno scorso, non è pulitissimo come quando viene alle gare, però è un giocatore che può fare anche l'attaccante come può fare il sottopunta, però mi piace più da esterno che da attaccante.
15: Ultima per il mister, prego.
18: Buonasera mister, io vorrei andare un po' più sulla parte anche tattica. Cos'è che non le è piaciuto in fase di impostazione? Abbiamo visto molto nel primo tempo Rovella e Taylor abbassarsi entrambi, entrare nella linea di difesa e cercare di creare il gioco, di scambiarsi. Cos'è che non l'ha convinta in questa fase di impostazione? E poi il ruolo di Frattesi, come lo vede, se da trequartista o da mezzala? Grazie.
11: Frattesi è una mezzala che si butta, ha caratteristiche uguali a delle Bashiru, e lo vedo così. È un giocatore che deve rompere, un giocatore che gli piace inserirsi, e penso che le caratteristiche di Frattesi sono queste. La cosa, no, Taylor e Rovella è tutto, è da 40 giorni che fanno così. Noi vogliamo che vengano alle gare, vogliamo che le squadre avversarie ci vengono a pressare per aprire linee di passaggi in avanti, per aprire i canali. Non la abbassiamo perché ci divertiamo, vogliamo che le squadre vengano anche loro, ci vengano a prendere e andare a giocare nella zona 2, come oggi tante volte abbiamo trovato Dia quando è molto alle gare. Però mi sta bene perché hanno le qualità per poterlo fare.
15: Grazie.
0: E queste le parole di Gennaro Gattuso in conferenza stampa al termine della partita di Coppa Italia della Lazio contro il Mantova, clamorosa sconfitta della Lazio e conseguente ovviamente eliminazione, subito pronti via al primo turno di Coppa Italia. Insomma, io credo che magari a volte ci possa entrare anche, no, in queste situazioni, in questi turni che tra l'altro noi ragazzi conosciamo bene, no? Questi turni maledetti di Coppa Italia ad agosto, perché quante volte anche noi, no, ci siamo ritrovati purtroppo in queste situazioni in cui sinceramente davamo quasi, no, un po' per scontato che il Bologna dovesse passare, no, nel turno del Ferragosto di Coppa Italia. Quante volte invece siamo stati buttati fuori da squadre che appunto sulla carta erano nettamente inferiori al Bologna, però comunque il Bologna non è riuscito ad avere quel piglio, quella fame, quella garra, quella voglia, quell'aggressività, no, per far valere i propri valori, no, in questi turni. Quindi questi turni sono quando diciamo che è sempre meglio non farli, no, questi turni di ferragostiani di Coppa Italia, c'è un motivo, perché comunque, e lo vediamo anche nelle amichevoli, le squadre hanno ancora le gambe tanto pesanti, sono ancora imballati, soprattutto magari chi ha cambiato allenatore nell'estate, come è stata la Lazio, come è stato anche il Bologna, non ha ancora magari assimilato tutto quello che è il lavoro nuovo dell'allenatore. Quindi sono turni veramente abbastanza infami, no? da questo punto di vista. E poi credo che magari possa entrarci anche, no, un po' l'aspetto mentale, cioè se tu sei la Lazio, squadra di Serie A, e vai contro al Mantova nel turno di Coppa Italia, forse rischi, sicuramente inconsciamente, non volutamente, di sottovalutare, no, un po' anche l'impegno e l'avversario, ed è proprio lì che poi se sottovalutare

0: vorrà essere molto molto diversa come prestazione, come risultato, ci mancherebbe. Quindi lungi dal Bologna deve essere pensare di sottovalutare o di fare affidamento su quella che è stata la Lazio in Coppa Italia, anche perché dall'altra parte poi io per prima non faccio affidamento su tutto quello che ho visto nelle amichevoli per quanto riguarda il Bologna. Spero che nella prima di campionato di vedere un Bologna molto diverso, no? O comunque abbastanza diverso rispetto a quello che magari abbiamo visto nelle varie amichevoli tra Valles, tra il centro tecnico di Casteldevole, tra Brighton. Insomma, è quello anche un po' che mi aspetto dal Bologna. Poi ancora qualche messaggio prima della pausa. Questo ascoltatore che dice: Gattuso ha ripreso esattamente da dove aveva finito, ahimè sì, una batosta, ci metto la faccia eccetera. Il Bologna ha un'occasione d'oro, anche se ho visto una squadra piuttosto scarsa, dice. Ma ripeto, per me dare in questo momento il giudizio di squadra scarsa mi sento di non darlo, e mi sento che sia un po' troppo presto, perché per tantissimi fattori, perché il mercato non è ancora concluso, perché abbiamo cambiato allenatore, abbiamo lavorato tanto, ho visto un Bologna anche molto, forse un po' anche sulle gambe a causa dei carichi di lavoro, come ci può stare durante l'estate. Quindi sinceramente non mi sento di dare già il giudizio, no, squadra scarsa, questo proprio non mi sento di darlo. Sicuramente il Bologna ha un'ottima occasione contro la Lazio lunedì sera, però come dicevo prima, occhio a sottovalutare l'impegno con la Lazio, occhio a sottovalutare la Lazio perché è stata buttata fuori dal Mantova. Perché proprio dopo la figuraccia col Mantova, proprio dopo il primo turno in cui è stata eliminata in Coppa Italia, io credo che la Lazio voglia fare assolutamente di tutto per fare un altro tipo di figura e un altro tipo di prestazione, no? Lunedì in campionato, con la prima di campionato. Poi sicuramente il Bologna può avere un'occasione e questo ci sta assolutamente. Se l'obiettivo di questo club era quello di consentire al proprietario di non metterci un euro anche quest'anno, l'obiettivo può dichiararsi raggiunto per il terzo anno di fila. Bene così, tutti in piazza a festeggiare per il 12° posto. Davide, mi sembri molto molto pessimista, molto molto arrabbiato. Per carità, ogni giudizio è assolutamente legittimo. Non sono d'accordo con te, credo che sia ancora sinceramente un po' troppo presto, e molto molto presto per avere questo tipo di sentimenti così arrabbiati, no, nei confronti della proprietà e della squadra, perché obiettivamente non abbiamo visto ancora nulla. Io continuo ad essere invece molto stimolata e molto curiosa e contenta anche soprattutto per esempio dell'allenatore che il Bologna ha scelto, e sono curiosa di vederlo insomma con un po' più di lavoro sulle spalle, anche e soprattutto in partite ufficiali. Quindi Davide, non sono d'accordo con te, ma ci mancherebbe, insomma, ogni opinione se espressa con correttezza e con educazione è assolutamente legittima. Andiamo con una piccola pausa, poi continuiamo ovviamente con i vostri messaggi, i vostri WhatsApp al 366 402 4022. Più avanti andiamo a sentire magari anche qualche parola di Zaccagni, no? Nel post partita di Lazio Mantova. Li andiamo a sentire anche perché giusto perché è il primo avversario del Bologna lunedì alla partenza del campionato. Tra pochissimo, subito dopo il GR, subito dopo il meteo e qualche consiglio per gli acquisti, come dicevano quelli bravi una volta, rientriamo in studio anche con Leo Bosello. A tra poco.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: 2, 3. Nettuno Bologna 1.
4: Sono le 8:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
2: In scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra USA e Iran con il memorandum di Islamabad, è mai decollata però la seconda fase delle trattative che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa. Ancora forti scosse di assestamento in Indonesia.

0: dopo il violentissimo sisma di magnitudo 7.7 che sabato ha colpito il sud del paese, ancora bloccati circa 700 italiani che erano in vacanza sull'isola di Flores. È in corso il primo controesodo estivo, l'ANAS ha diramato anche per stamane bollino rosso su strade e autostrade. C'è una vittima per il maltempo. Nel tardo pomeriggio di ieri un ventenne di origine africana è finito in acqua a Malgrate, ramo lecchese del lago di Como, sorpreso da un improvviso nubifragio. Tennis al Master 1000 di Cincinnati, lo statunitense Tiafoe supera in 2-7 Sonego dopo il pregresso di 3 sconfitte consecutive. Avanza invece Musetti, Cobolli si gioca questo pomeriggio l'accesso agli ottavi con il belga Blocks. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Nettuno Bologna 1, meteo.
2: Buongiorno. Oggi, lunedì 17 agosto, avremo un po' di instabilità nel pomeriggio. La mattinata parte come al solito, cielo poco nuvoloso, le temperature fanno in tempo ad aumentare. Poi nel pomeriggio dovrebbero arrivare delle nubi e la possibilità di qualche temporale. Non saranno precipitazioni particolarmente lunghe, ma dovremmo avere dell'instabilità con dei rovesci, dei temporali, dei colpi di vento, speriamo non delle grandinate importanti. E chiaramente in queste fasi instabili le temperature tenderanno a calare, perché se i temporali sono forti l'aria più fresca che c'è in alto viene trascinata verso il basso e le temperature al suolo calano. Oggi le massime non dovrebbero andare oltre 32-33 gradi, soprattutto nelle zone in cui ci saranno i temporali. Poi verso sera la situazione si risolverà e avremo di nuovo cielo poco nuvoloso. Domani sarà una giornata più stabile, torneremo in una fase estiva, cielo sereno poco nuvoloso, le temperature dovrebbero rimanere attorno ai 32-33 gradi, che ricordiamo sono comunque oltre la media del periodo. Insomma, non ci sarà un break particolarmente significativo, ma dovremo avere un calo delle temperature di 4-5 gradi almeno all'inizio di questa settimana, in cui respireremo un po', non farà sicuramente fresco. Bene, per oggi è tutto, una buona giornata su Nettuno Bologna 1, da Mauro Cioni di casalecchiometeo.it.
1: Nettuno Bologna 1, meteo, presentato da
3: Dismeco, gestione integrata rifiuti aziendali e industriali per imprese manufatturiere, artigiane ed enti pubblici. Soluzioni efficienti, ambientalmente responsabili, economicamente sostenibili. Dismeco, pensare e operare circolare. www.dismeco.com.
4: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
5: Che fame!
6: Mac!
4: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
7: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
8: Società da iscrivere?
9: Super Mega Trebo Club.
8: Avete le divise da gioco?
9: Certo, eccole.
8: E cosa volete giocare con quelle lì?
9: Perché cos'è che hanno?
8: Volete iscrivervi con quelle divise lì?
9: Ma sono nuove!
8: Ma volete giocare con quelle divise lì?
9: Sì, sì!
10: Per la tua squadra non sbagliare. Rivolgiti da Space Sport. Divise per calcio, basket, volley, running, motocross. Capi personalizzati con stampe di tutti i tipi e ricami. Coppe, targhe, medaglie, cartellonistica e tutto per le società sportive. Space Sport realizza anche gadget di tutti i tipi con il vostro logo. Space Sport, a Quarto Inferiore Bologna. Sul web spacesport.it. Per la tua squadra o la tua azienda, Space Sport c'è.
11: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
12: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
11: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Nettuno Bologna. Bologna 1. Lora Fran.

0: Del resto, voglio dire, solo io ho questa sigla meravigliosa. Allora Franca, che entra nella seconda e ultima ora da passare insieme, 366 402 4022, con anche il messaggio di questo ascoltatore che dice: fra dissento, non si va in ferie per tornare più carichi, ma per lamentarsi di essere tornati. Giusto, ciao Leonardo Bosello.
1: Servono delle ferie per superare
0: ma
1: le ferie.
0: Ma tu scherzi, no? Ma io questa battaglia la porto avanti da più o meno 20 anni, forse anche da qualcosa di più, cioè dalle ferie. Servono le ferie, non si può tornare così di punto in bianco, voglio dire. Poi soprattutto lasciateci la lamentela libera, no?
1: Quello sì, sempre, siamo degli esseri lamentosi.
0: Ma
1: sempre.
0: Sì, dai, ci piace lamentarsi, lamentarci fa parte del nostro essere. Tu le hai fatte le ferie, hai seguito il Bologna H24 a momenti anche in bagno?
1: Sì, in bagno sempre, ci si pensa anche in quei momenti lì, ma sì, ormai ancora non ne ho fatte troppe, quindi ormai poi è troppo tardi, quindi cosa facciamo?
0: Ma io l'altro giorno mi stavo chiedendo, ma non era finito l'altro ieri il campionato, già deve riniziare?
1: Sì, esatto, sì, il mondiale è finito il 19 luglio,
0: infatti.
1: non è neanche passato un mese, già c'è il campionato, ma lo fanno apposta perché poi anche in quei due mesi lì che al Cioffoli non sanno più cosa fare, sono dispersi.
0: È vero, assolutamente.
1: Quindi sì, accorciamo i tempi.
0: Io ho notato anche proprio in spiaggia, al mare, che c'è tanta voglia di calcio, di parlare di calcio, quindi manca, c'è poco da fare, è un odietamo continuo il calcio.
1: Sì, poi si arriva verso fine aprile, inizio maggio, che si vede che poi uno magari dice: cavolo, è tutta la stagione,
0: sì.
1: C'è un po' di stanchezza, però quando già sei a luglio, che è un mese e mezzo che non ci sono più partite di Serie A, li vedi.
0: È vero.
1: Gli occhi
0: tristi e spenti, esatto. Vabbè, manca una settimana e i fanali verranno riaccesi, pronti per una nuova stagione. Partiamo, Leo, però dall'ultima amichevole che il Bologna ha disputato, quella Brighton contro il Brighton, un'altra sconfitta. È sempre calcio d'agosto, cioè io un'ora che lo ripeto, sono le amichevoli, è calcio d'agosto, è una estate in cui noi abbiamo cambiato tanto, probabilmente sia in rosa che soprattutto ovviamente in panchina con Domenico Tedesco. Ce l'avete raccontato voi da Valles anche quanto Tedesco abbia anche caricato, no? Dal punto di vista atletico i giocatori, sì. Quindi ci sono una serie di varianti e di cose che vanno necessariamente, no, prese in considerazione su quando vedi magari una squadra come io ho visto un po' il Bologna a Brighton, ancora un po' macchinosa, lenta, sulle gambe, un Dovbyk che sicuramente non è ancora in forma, ma è abbastanza lontano dalla forma migliore. Insomma, una serie di varianti che sicuramente vanno tenute conto. Prima però di andare un po' a farti le domande specifiche, a parlare un attimo e darci le nostre considerazioni, chiedo a te, che eri là e ci hai raccontato la partita, più che altro la tua, no, sensazione, le tue considerazioni sul Bologna.
1: No, sì, sono molto d'accordo sulla questione legata al calcio d'agosto, che proprio l'allenatore del Bologna che ha preceduto Tedesco, Vincenzo Italiano, aveva riassunto con una frase: calcio d'agosto non ti conosco, calzapennello. La disse 2 anni fa dopo una sconfitta contro la squadra tedesca al triangolare di fine ritiro a Valles, quindi che si giocò a Bolzano, ed è una frase calzante perché comunque le valutazioni, i giudizi sono ancora un po' troppo in qualche modo, insomma, è troppo presto farli in quello che è comunque un periodo dove per quello che ci viene raccontato, per anche un po' le chiacchiere che si fanno prima e dopo le partite tra insomma gli addetti che lavori e chi incontri anche di tesserato del Bologna è che è stata una preparazione molto intensa, che è stata una preparazione molto molto probante, che ha messo anche un po' a dura prova insomma i rossoblù, che ovviamente adesso devono cercare di ritrovare un po' quella leggerezza e brillantezza che serve ovviamente acquisire, che però si trova dopo aver smaltito certi carichi. A Brighton la squadra sicuramente andava a un'intensità, una velocità, una rapidità, una brillantezza anche inferiore rispetto a quello dei padroni di casa inglesi. Quello credo che sia stato abbastanza chiaro ed evidente anche per chi era presente, per tutti quelli che erano presenti, ma anche per tutti gli altri che la maggior parte l'hanno vista da casa e l'hanno vista in TV. Quindi penso che sia stato questo veramente ciò che mi è saltato di più all'occhio: una squadra che non è riuscita a tenere per lunghi tratti il pallino del gioco, e questa è una cosa che un po' a volte in parte poteva essere utile per spezzare i ritmi del Brighton. Ci sono stati alcuni frangenti in cui è uscita fuori qualche trama interessante, però nella maggior parte delle ipotesi Bologna ha dovuto fare anche tanta fase difensiva e poi anche in un momento in cui ha un po' di emergenza difensiva, quindi ci sono state anche delle situazioni non semplici che sono state gestite con delle soluzioni un po' d'emergenza, come quella di Pobega centrale, come quella di De Silvestri terzino sinistro. Quindi sì, a livello difensivo il Bologna non era assolutamente al completo, non lo è neanche al momento contando tutti i giocatori che ha in rosa, perché ne deve arrivare un altro di difensore centrale, quindi c'è anche questa dinamica qui che va un po' rimessa a posto e vediamo. Però sì, certamente la speranza è che da qui a lunedì si possa vedere un Bologna un po' più pimpante e anche più concreto sotto alcuni punti di vista.
0: Ti chiedo intanto se certamente arriverà un altro difensore centrale vista la partenza di Lukumi, o se l'arrivo di un altro difensore centrale probabilmente magari è più legato ad un'eventuale uscita di Casale. Beh, cioè, se non esce Casale non è detto che arrivi un altro difensore centrale.
1: Sicuramente se con Dalling insomma c'era l'idea di trovare sicuramente una soluzione, Dalling deve ancora essere ufficializzato, ma andrà al Colonia. Comunque insomma, se con Dalling c'era la necessità di trovare una soluzione, ma si sapeva che ragazza aveva e ha mercato, con Casale serve trovare questa soluzione, nonostante non sia così semplice per ingaggio, perché non ha un ingaggio basso e perché comunque il Bologna lo ha pagato 8 milioni ormai due anni fa, anche se poi c'era stato l'obbligo, quindi per la vittoria della Coppa Italia, per essere andato in Europa, quindi ha ammortizzato un po' i costi ma non del tutto, quindi deve valutare un po' che genere di cessione deve fare, deve trovare una soluzione per una destinazione per l'ex difensore della Lazio, e non lo so se in quel caso arriverà a prescindere comunque, quindi non è semplice valutare questa situazione, perché Casale comunque insomma deve trovare una destinazione per lasciare libero quel posto, e quindi se per Dallinga c'era comunque la certezza di trovare una soluzione, quindi l'attaccante poteva arrivare e poi Dallinga poteva essere ceduto, cosa che di fatto poi è successa, perché Piccoli è già rossoblù e Dallinga ancora non è stato ufficializzato come cessione, ma lo sarà a breve. Su Casale vediamo se è la stessa cosa. La situazione è che il carattere del giocatore, il tipo di difensore che verrà acquistato, non dovrebbe essere troppo distante da un terzo o quarto difensore nelle gerarchie, quindi non pensiamo che verrà sostituito pari e patta con un giocatore di livello di Lukumi. Ecco, e questo è sicuramente un elemento importante nell'analisi, perché Lukumi era sicuramente il difensore più forte, e si andrà con Egg e Mielland, si partirà con i due norvegesi titolari, con Vitic anche lui ovviamente nelle rotazioni, e questo quarto centrale che, se uscirà Casale, sarà un'aggiunta. Il primo nome adesso è Cabal, però sicuramente Bologna a livello difensivo ha bisogno di trovare nuove certezze. La prima è Eggem, Helland lo deve diventare, Vitic ha bisogno probabilmente di una reazione, perché sì, è quello di cui ci si aspetta. Sì.
0: Allora, prima di tornare su un altro aspetto che non mi ha convinto molto e di cui ho anche già alcuni messaggi, vado invece su un aspetto positivo della partita di Brighton, anche se magari in questo momento sembra un po' una goccia in mezzo al mare, ma in realtà neanche così tanto, perché poi, visto anche come è andato l'anno scorso, visto l'infortunio quando non c'era Skorupski, poi uno ci ripete e dice però effettivamente non aver avuto il portiere titolare per un bel po' di tempo forse qualcosa di più ha inciso. Skorupski sicuramente è stato quello che ha spiccato di più nella prestazione dell'amichevole. Mi dà una sorta, una certa fiducia per la prossima stagione, no? Dato che anche a fine stagione avevamo un po' di dubbi sulla sua tenuta fisica, su comunque come sarebbe tornato. È chiaro che anche qui è una partita ed è un amichevole, e quindi lascia un po' il tempo che trova. Però bene che abbia fatto quella prestazione lì, bene averlo visto così.
1: Sì, sta bene in condizione. Comunque, insomma, sembra essere passato un momento, insomma, anche di un po' di preoccupazione da parte sua, cioè dopo la vittoria con l'Atalanta a Bergamo, dopo che era tornato dopo due mesi, a maggio ha detto volevo giocare anche per ricordare, a far vedere come si fa, e questa è una cosa importante, sì. E credo che lo abbia dimostrato anche a Brighton sicuramente, ma qualche prestazione individuale, sicuramente quella di Skorupski che è la migliore, perfettamente giusto ricordarlo, qualche prestazione individuale discreta c'è stata, sicuramente quella di Skorupski che è quella più in rilievo, però Cambiaghi ha fallito due circostanze da gol, ma gioca bene, ha un ottimo passo, si spinge in avanti con grande velocità.
0: Sì, ecco, mi sento di dire a Nicolò, mi raccomando, quelle occasioni lì in campionato cerchiamo di segnarle, perché
1: non è un goleador, ecco.
0: No.
1: Cambiaghi, ecco, ha tanti pregi, esatto. Dribbling, velocità, scatto, recupero difensivo, ne ha fatti tanti, però sì. Ecco, la concretezza sotto porta, anche se poi ha segnato forse il gol più importante della scorsa stagione, quello a Roma contro la Roma, quindi effettivamente lui tipo ci potrebbe dire però quel gol lì l'ho fatto, sì,
0: ho
1: vero.
0: Capito, però cioè, anch'io allora a scuola, capito, prendevo un 8, poi prendevo una sfilza di 5 e dicevo a mia mamma però l'8 l'ho preso, io, cioè deve valere per tutto l'anno.
1: Esatto. No, è vero, hai ragione. Fa media quel palo gol dell'Olimpico, però sì, sicuramente l'ho visto molto pimpante, l'avevamo già visto molto bene nell'amichevole contro il Cambuur di due settimane fa, però questo è un altro contesto, ha fatto bene, e poi è la Zuzzi di cui parliamo da due mesi, io e Frank, devo dire, due mesi che diciamo
0: è vero,
1: quest'anno
0: è vero.
1: Magari potrebbe, chissà, che non è che magari lo rivalutano, al momento la Zuzzi
0: è uno dei mil che sta meglio forse in questo momento,
1: E poi si gioca al posto da titolare, in questo momento non ce lo aspettavamo, quindi anche questa è una notizia discreta. Eggem, che è rientrato in gruppo il 5 agosto, e il 15 di agosto, dopo aver giocato il mondiale fino all'11 di luglio, quindi anche con poche settimane di vacanze, con pochissima preparazione, Eggem ha giocato più di 80 minuti, quindi sicuramente molto positivo, e quindi questi sono fattori, poi ovvio che là davanti serve che si entri in sintonia, e soprattutto Dobbi che in condizione, Orsolini anche deve alzare il livello, bisogna capire se Bernardeschi sarà sempre mezzala offensiva o tornerà a essere esterno d'attacco, Rowe deve essere più, quando
0: un
1: entra,
0: un po' più incisivo, un po' più
1: incisivo.
0: Sì.
1: Centrocampo dobbiamo gestire secondo me meglio molte cose. cose, però sì, ecco, qualche nota singola positiva c'è stata.
0: Senti Leo, io so che tu hai i tuoi accordi con Ronzulli eccetera, però cioè, sono i 19, bisogna andare in pausa, io ho tanti messaggi, ti tengo altri 5 minuti 10 certo, giusto per certo, leggerti certo. qualcosa, e poi perché volevo chiederti anche un po' un'opinione dopo, prima di salutarti, anche sull'eliminazione della Lazio contro il Mantova, dato che la Lazio è la nostra prossima avversaria in campionato. A tra poco.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet, Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
4: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Rientriamo in studio di 9:21 in questo momento, quasi 22, l'ora franca fino alle 10 insieme a voi, 366-402-4022, tra poco andiamo anche a recuperare Leo Bosello per continuare a parlare ovviamente di Bologna, dell'inizio della stagione, ma anche appunto anche un po' della Lazio, dell'eliminazione in Coppa Italia. Prima abbiamo sentito Gattuso, insomma la Lazio che sarà la nostra prima avversaria in campionato. Intanto leggo un po' di messaggi. 366-402-4022. Fabrizio che dice: buongiorno e buon rientro. Ma Orso ha firmato? Allora, ancora il comunicato ufficiale ancora non ci è stato concesso e non ci è stato dato, ma insomma quello che filtra poi da dentro è che Orso abbia assolutamente firmato e che quindi continuerà con il Bologna. Poi è chiaro che aspettiamo anche l'ufficialità, il comunicato. Sono sicura che il Bologna avrà preparato un video come fece anche gli anni scorsi, quindi insomma Orso dovrebbe essere pronto e aver firmato per quanto riguarda il rinnovo con il Bologna da questo punto di vista. 366-402-4022, ancora messaggi prima di andare a recuperare anche Leo Bosello. Francesco che dice: ciao Franci, i nostri tifosi opinionisti nonché pessimisti nella sconfitta 1-0 a Brighton evidenziano migliaia di difetti tecnici e di costruzione della squadra. Solo qualche giorno prima Brighton-Roma 3-0, dai ragazzi un po' di ottimismo e leggerezza. Viva il Bologna, sì, la Bolognini meno, più viva il Bologna, via dai. No, ma allora Francesco, a me non piace essere ovviamente disfattista, pessimista, soprattutto, e ripadisco ancora una volta, nel calcio d'agosto, soprattutto quando la stagione deve ancora iniziare, quando il mercato deve ancora finire, non sono quella persona che va a veramente a trarre conclusioni, a dare giudizi definitivi ancora prima che inizi qualcosa, questo assolutamente no. Sono altresì d'accordo però che determinati limiti e difetti in questo momento e magari questioni e cose che devono essere sistemate e migliorate, questo sicuramente ci sono, non si può negare, non si può dire no vabbè, ma non guardiamo minimamente a queste partite, a queste prestazioni, sta andando tutto benissimo. Qualche critica invece credo che sia abbastanza legittima, no? poterla fare da certi punti di vista. E poi chiaramente, no? Si aspetta qualcosa di un po' più probante, un po' più definitivo. Abbiamo recuperato Leo Bosello. Ciao,
1: eccoci.
0: Leo,
1: eccoci.
0: Allora, continuo ad andare sulla partita, ovviamente, di Brighton, perché è l'ultima prestazione su cui possiamo basarci da questo punto di vista, e vado però proprio anche sul ruolo di Bernardeschi Mezzala. Bernardeschi Mezzala, qualcosa che ho tedesco ha provato fin da Valles, perché ce lo raccontavate tu e Frank mentre eravate là a guardare gli allenamenti, l'avete visto subito, ce l'avete raccontato, c'è a chi stuzzica, a chi meno. Io devo essere sincera, in questo momento è una cosa che mi lascia qualche dubbio, per come l'ho visto nelle uscite precedenti, per come anche l'ho visto nell'uscita di Brighton, mi lascia ancora molto perplessa. Lascio a te il resto dei giudizi e dei commenti, e poi vado anche sui messaggi, Leo.
1: No, ma ci sta, perché comunque è una posizione che mette Bernardeschi in una condizione di dover fare tante cose diverse in termini di non possesso. Quando è senza palla deve dare un aiuto sicuramente più sostanziale dentro il campo, in pressione, e per quello che riguarda poi anche in possesso di palla deve essere molto presente, tanto di più nel dare una mano. E nel primo tempo ad esempio Brighton è andato in difficoltà tantissimo, è quello che si è visto anche un po' meno, se a centrocampo comunque Ferguson e Della Susi sono riusciti a giocare una partita anche molto, molto attenta e molto precisa, lui un po' più alto tra i tre, una posizione di mezzala offensiva quasi trequartista, comunque insomma si è visto poco nel primo tempo. Nella ripresa ha fatto qualcosina di più, è vero, però comunque sì, ci sono queste partite in cui sicuramente potrebbe essere una circostanza in cui servirà più equilibrio, cioè secondo me è una situazione molto valida in delle partite in cui il Bologna probabilmente dominerà, cioè mi viene da dire un match interno contro squadre che sono più chiuse, che arriveranno a Bologna e proveranno a strappare punti giocando con blocchi bassi difensivi, lasciando il pallino del gioco ai rossoblù. Ecco che in quelle situazioni lì, in quel genere di partite, secondo me poi dopo il numero 10 potrebbe anche il Bologna potrebbe mantenere bene questo assetto con Bernardeschi Mezzala. In partite invece di questo tipo si rischia un pochettino che quando c'è tanta intensità, che quando la squadra avversaria ti mette anche sotto, poi dopo aver un giocatore così qualitativo in una zona del campo che in cui però deve fare anche tante altre cose, può essere un po' un problema per lui e anche per la squadra stessa a volte, dipende un po' dalla partita, dal contesto, da come riesce ad approcciare quella partita al Bologna. Io me l'aspetto così, e l'uscita di Dominguez certamente riporta anche Bernardeschi delle rotazioni degli esterni un po' più, insomma, fattuale, perché comunque adesso poi con Berna sono quattro, Odgaard lo può fare, però c'è anche Libra che è stato inserito negli ultimi 5 minuti, è una mezzala o al massimo un play, però ha giocato ala d'attacco l'ultimi proprio 5 minuti. Vedremo che cosa succederà e vedremo se il Bologna poi farà un altro centrocampista.
0: Secondo te, da questo punto di vista, cioè dal mercato, il Bologna sta pensando eventualmente anche a rimpinguare un po' il centrocampo o in realtà no?
1: Al momento sembra di no, al momento sembra
0: che non è una priorità.
1: Al momento no, al momento sembra che sia tutto occupato a livello di posti e di quello che un po' sono i giochi di posizione e per quello che riguarda la posizione di vertice basso ci sono More e Della Zuzzi e questo sicuramente è un punto. Sulle mezze ali c'è Pobega, c'è Ferguson, c'è Mondarain e comunque Bernardeschi che continua a essere posizionato mezzala va considerato nel novero degli interni, quindi lì va messo. Poi se fra qualche giorno arriverà l'idea definitiva da parte del Bologna di posizionare Bernardeschi solo sull'esterno d'attacco, ecco che allora a quel punto la valutazione su un altro centrocampista da prendere nelle ultime due settimane, magari anche importante in prestito con diritto, per raggiungere un altro elemento, oppure magari si trova una soluzione comunque anche di occasione che nelle ultime settimane c'è, può succedere. Però ad oggi con Bernardeschi che lo continuiamo a vedere mezzala, con sì. Lazzurri che strappa l'occhio e ruba l'occhio un po' per la prestazione che ha fatto e per quelle che sono le scelte fino adesso, perché comunque viene confermato e gioca titolare questa amichevole qui, credo che ci sia abbastanza chiaro questa idea che a centrocampo questo è il Bologna, e vediamo che cosa succederà poi in queste ultime due settimane. Sì. Le valutazioni possono cambiare, però certo. Non è all'ordine del giorno, lo è di più il difensore sicuramente, anche se c'è da capire poi come deve essere gestita l'uscita di Casale.
0: Allora, secondo me l'esperimento Berna mezzala non funziona, dice questo ascoltatore, e direi che ne abbiamo anche parlato. E poi quest'altro che dice Mauri: buongiorno, va bene il calcio d'agosto, ma non prendere una seconda palla, non saltare una volta l'uomo, non avere un schema su falli laterali e tanta lentezza mi è sembrato un po' troppo. Speriamo bene, ciao Mauri.
1: Sì, tanta lentezza sì, perché questo è quello che ho percepito anch'io lì a due passi, e si è visto che la squadra era poco brillante, poco veloce, ma per quello che ci è stato detto è che i carichi di lavoro sono stati importanti, e quindi è anche giusto dare un po' di tempo per valutare se effettivamente ci possono essere ci può essere più freschezza nelle prossime settimane, se può essere anche una questione insomma di andare poi dopo con le gambe che rispondono meglio e col fisico che prende una condizione migliore a sviluppare concetti e magari qualche trama di gioco migliore. Effettivamente anche io ho fatto fatica sabato a notare un disegno tecnico tattico, sì. Con insomma delle prove che ti facevano dire nitidamente, delle situazioni di gioco che ti facevano dire nitidamente che c'erano insomma delle trame già ben visibili, ancora si sta costruendo.
0: Anch'io ho avuto la sensazione che ancora delle trame di gioco ben visibili, l'impronta, no? La famosa impronta dell'allenatore, ancora certo. Stenti a venire fuori.
1: Beh sì, ancora questo deve venire fuori, cioè lo stiamo aspettando, stiamo cercando di capire con ancora più certezza quali saranno insomma i punti chiave, cioè ne stiamo facendo un'idea, ma comunque siamo distanti dal vederlo completamente in campo. Vediamo una palla che viene giocata più verticale sugli attaccanti e un dominio orizzontale o comunque un tentativo di tenere lì la squadra avversaria tanto a lungo, ancora questa squadra non riesce a farlo, ma poi vedremo in quanto termine lo vorrà fare. Sicuramente insomma aver cambiato le caratteristiche delle punte centrali non è un caso, ma si vuole giocare molto di più anche sulla punta centrale in primis, quindi risalire il campo anche sfruttando loro due, e loro due devono quindi entrare in condizione, devono entrare al 100% dentro questa squadra, dentro questa nuova idea tecnico-tattica. E Dobby, che si allena da una settimana, sì, poco più col gruppo, Piccoli ha fatto un allenamento, quindi insomma c'è necessità di avere anche poi uno sviluppo con gli attaccanti più dentro a questa manovra, quindi serve anche che loro entrino bene dentro all'idea di Tedesco, così come tanti concetti che sicuramente dobbiamo ancora notare del tutto prima, certo, di dare una definizione definitiva di com'è il calcio di Tedesco.
0: Leo, come hai visto Ferguson, ti chiedono?
1: Meglio, meglio, meglio ancora.
0: Perché c'è anche da capire quello a centrocampo. Cioè, tu a centrocampo hai perso, è vero, Remo Freuler, hai comprato ed è arrivato a Mondarain, o a Mondarain, vedremo quando sarà presentato quale sarà la pronuncia giusta. Hai recuperato, tra virgolette, un Elasusi, almeno per ora, che sembra stare bene e comunque sembra anche abbastanza funzionale al gioco. Poi sappiamo, hai Moro, hai Pobega. Per ora non ci voglio mettere definitivo dentro anche Bernardeschi da mezzala, però mi fermo qui. Quello che secondo me resta, e lo scioglieremo eventualmente il nodo con l'inizio del campionato e vedendo un po' di partite, è che Ferguson ci aspettiamo quest'anno. Perché sì, è chiaro che se ti torna il Ferguson di Motta sei a cavallo.
1: No, assolutamente, ma anche se dovesse recuperare una buona parte di quel Ferguson sarebbe già una grande notizia. Quello dell'anno scorso sicuramente è una brutta copia di quello visto con Thiago nel 23-24 e anche in diverse prestazioni quando è stato bene nell'anno della vittoria della Coppa Italia del 24-25. L'ho visto meglio, più intenso e lo vedo comunque, insomma, vabbè, sempre con una grande leadership, ma quello ce l'ha avuta anche l'anno scorso, in cui comunque le prestazioni un po' mancavano, però è un giocatore che secondo me sta meglio e sta ritrovando anche alcune sue importanti, insomma, basi, e potrebbe avere quest'anno, vedremo poi in che coppia di centrocampo verrà schierato, magari un po' anche più di ruolo, di essere mezzala pura in alcuni momenti. A Brighton è stato praticamente in una mediana 2 con Elazzuzzi e Bernardeschi un po' più alto, e serviva questo suo dare una mano lì davanti, però sì, lo sto vedendo meglio. È chiaro che ancora servono diversi step per andare a riprendersi, a rubare la scena, la scena totale, perché quando, insomma, Ferguson dominava si parlava solo che di lui e di quanto era importante. Però sì, è fondamentale anche la sua presenza poi con la fascia al braccio quando non c'è Orso. Comunque poi abbiamo visto che Orso ha giocato capitano a Brighton, però a volte, insomma, in passato anche con Orsolini in campo è stato Ferguson il capitano della squadra, sì. Quindi ci sono tanti aspetti, e sicuramente il ritorno suo ad un certo standard è fondamentale, no, è proprio necessario, quindi serve, e speriamo che anche lunedì possa far vedere cose interessanti contro la Lazio.
0: Ti leggo l'ultimo messaggio e poi, prima di salutarti, andiamo un attimo anche sulla Lazio, sull'eliminazione, sì, in Coppa Italia, di questo ascoltatore che dice: ma perché abbiamo speso 18 milioni per una punta da un gol ogni 7 partite come vice Dovbik? Non si poteva adattare Odgaard, che ha anche i numeri decisamente migliori, e tenere quei soldi per un difensore centrale di spessore?
1: Ma la questione legata al difensore centrale non è una questione legata ai soldi da spendere, perché comunque poi questo è un obbligo di riscatto, quindi arriva più avanti, ma a prescindere, difensivamente il Bologna ha fatto degli investimenti che vuole cercare di far fruttare negli anni passati, cioè Eghem, Elland e Viti, che sono giocatori per cui il Bologna ha speso complessivamente una cifra vicina ai 30 milioni di euro per questi tre, e quindi vuole investire su questi giocatori che ha, e vuole crearne valore da questi. Non è tanto una questione di mancanza di credito, ecco, per andare a prendere un giocatore di un certo livello per sostituire Lukumi, quindi non è che togliendo da una parte si aggiungeva dall'altra, ma era proprio una questione di scelte, anche perché poi, insomma, ne parlavamo già a metà luglio che c'era bisogno di un giocatore che sostituisse Lukumi, ma sapevamo che più o meno l'indirizzo era questo. Il Bologna non aveva ancora venduto Castro, non aveva ancora venduto Dallinga, e non sapevamo che cosa sarebbe successo,
0: certo,
1: a livello di punta centrale. Poi, una volta ceduto Castro, cioè, c'è stata la necessità di fare un altro attaccante dietro Dovbik. Piccoli è una scelta diversa, molto diversa da Dovbik, proprio perché è un giocatore che, insomma, sappiamo che le condizioni dell'obbligo sono praticamente facilissime, quindi è un giocatore che il Bologna prende per puntarci sul futuro, cioè la valutazione che si fa fa per questo attaccante è che, anche se ha 25 anni, non ne ha 20, comunque se fa una stagione top riprende quota come
0: valutazione. Sì, possa comunque, esatto, crescere di valutazione, di tutto.
1: Esattamente. Quindi su questo non si discute, e anche che probabilmente l'attaccante, salvo veramente miracoli da parte di Dobbik, che nella prossima stagione è il titolare del Bologna.
0: Certo.
1: Cioè, perché il riscatto di Dobbik sappiamo quant'è, quindi poi dopo l'estate prossima credo che si faranno un certo tipo di valutazioni, però c'è tutta una stagione davanti. Piccoli ha segnato un gol ogni 7 partite l'anno scorso con la Fiorentina, in cui tante cose sono andate così e aveva Ken davanti. Poi dopo la stagione prima, la 24-25, ha fatto doppia cifra con il Cagliari, che non è proprio la cosa più facile.
0: No, quindi... infatti è vero, sì, bisognerà vedere. Esatto, esattamente, come sempre bisogna anche aspettare un attimo e vedere, avere qualche elemento in più. Leo, velocissimamente, che poi ti saluto. In realtà la Lazio clamorosamente eliminata dal Mantova in Coppa Italia, noi sappiamo esattamente cosa vuol dire il turno infernale di Ferragosto della Coppa Italia, perché spesso siamo stati puniti a nostra volta. Lazio che tra l'altro sarà la prima avversaria del Bologna in stagione.
1: Esatto, e Lazio che non sarà quindi nell'ottavo di finale di Coppa Italia in gara secca contro il Bologna, e questa è comunque una buona notizia, perché ok, comunque il Bologna avrà un avversario, non è che passa.
0: Sì, esatto.
1: Però cioè, quella partita si dovrà giocare, però è chiaro che Bologna ottavo testa di serie poteva finire agli ottavi contro la Lazio, che se avesse vinto ieri ma ha perso, insomma, sarebbe andata ai sedicesimi, passa al Mantova. Il Mantova giocherà contro la vincente di Palermo o Lecce, e chi uscirà da questa sfida? Palermo-Lecce affronterà il Mantova e poi la vincente affronterà il Bologna, quindi il Bologna può giocare contro una che sia Mantova, Lecce o Palermo. È chiaro che è ovvio che qualsiasi delle tre arriverà sarà comunque una partita da non sottovalutare, da entrare con la testa giusta per prendersi il potenziale quarto di finale contro l'Inter, quindi insomma comunque non sarà semplice, però è ovvio che sembra essere un po' più tranquillo l'accoppiamento rispetto a una Lazio che ti arriva al Dall'Ara, come succederà tra una settimana. Vivono un momentino particolare, ecco, sponda biancoceleste della capitale, con tutto il caos legato allo stadio. In 2-3 mila, con la curva nord completamente chiusa, di fatto anche l'Aquila che è caduta.
0: No, ma ne sta veramente, stavo per dirlo, anche l'Aquila che è caduta in tribuna. Cioè, mi sembra che la Lazio ogni stagione ci sia qualcosa di nuovo. Insomma, mi dispiace molto vedere un po' queste situazioni, però. Insomma.
1: Arrivano con un nuovo allenatore, arrivano con Gattuso, quindi anche loro hanno bisogno di tararsi su nuovi sistemi, nuovi equilibri. Speriamo che questo possa essere
0: un punto a nostro vantaggio. Un punto a nostro vantaggio, vedremo.
1: Un aiuto per la partita.
0: Esatto. Leo, grazie mille. Ci risentiamo domani mattina, ovviamente.
1: Certo,
0: a domani. Ciao. Un saluto a Leonardo Bosello, che risentiremo anche domani, ovviamente, come sempre, tutti i giorni qui insieme a noi. Saluto anche Leo Vicari, che domani chiamo, perché domani lo chiamo, che giustamente dice: il pretesto della partita del Lazio per riparlare anche oggi della Ternana è molto tuo. Assolutamente sì, ma domani insieme a te, Leo, faremo uno speciale Ternana, quindi preparati, insomma, fatti due calcoli. Pausa, poi rientriamo.
2: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui. Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
6: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
7: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
9: Il calore di casa. si rinnova con stile.
10: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
11: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti, oltre agli incentivi statali.
10: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
11: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
12: Oh, lo sai che la mia amorosa mi ha portato da Atelier Lucente?
13: Quello famoso per gli abiti da sposa.
12: Sì, ma non solo. Vestono anche lei per cerimonie ed eventi, e pure noi uomini. Abiti da sposo, da gala, smoking anche a noleggio, accessori e una sartoria interna che sistema tutto su misura. Ti dico solo una cosa, per una volta sono uscito vestito meglio di lei.
11: Atelier Lucente, a Lavino di Mezzo, Bologna. Eleganza per lei, stile per lui. Sul web atelierlucente.it.
14: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
15: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
14: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
15: Info su csavic.it.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
12: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Nuovamente in studio, ultimissima parte dell'ora franca di questa settimana che vi terrà compagnia per le prime due ore di trasmissione la mattina, poi alle 10 andremo a recuperare anche Manfredi Campione con il suo mezzogiorno rosso-blu anticipato, poi dalla prossima settimana, come detto, ritorna il palinsesto regolare di Nettuno Bologna 1. 366-402-4022 per i vostri WhatsApp e note vocali di WhatsApp, e ben ritrovato anche ad Andrea Mottola. Ciao Andre.
16: Ciao Francesca, buongiorno e ben ritrovata.
0: Allora, come stai? Tutto bene? Le ferie, fatte un po' di ferie, riposato?
16: Beh, io non mi ricordo più, perché andando a ferie in giugno e non mi ricordo neanche più, però insomma, dai. L'importante è starci, è sentirci.
0: Certo, assolutamente sì. Senti Andre, come stai vedendo questo Bologna in questa lunga estate caldissima, forse poco calda per quanto riguarda il mercato, un mercato che ha soddisfatto, cioè non ha soddisfatto molti degli amichevoli che hanno in questo momento più che altro evidenziato ancora un Bologna con un po' di limiti, forse un Bologna ancora un po' imballato nelle gambe? Che considerazioni mi fai di questi mesi, di questo Bologna, Andre?
16: Beh, di quello che hai detto, quello dell'imballo nelle gambe dipende dal lavoro che hanno fatto lo staff atletico, e quindi ci sono squadre che devono partire forte e sono quelle che si dovranno salvare. E ci sono squadre invece che lavorano sul medio-lungo periodo, e di cui metto anche il Bologna. Ma sai, il Bologna in questo momento si vede, anche guardando la partita di sabato, si vede che c'è un equivoco tattico che bisogna che Tedesco riesca a risolvere, quello di Bernardeschi in mezzala, ma non il Bernardeschi, il ruolo di questo giocatore, perché giocando così il Bologna, diciamo, fa fatica nonostante Ferguson bene, e Lazzusi davanti alla difesa è quel giocatore che può rompere, perché è un interditore, coi piedi non è male, però il ruolo di Bernardeschi per me è di vitale importanza.
0: Allora,
16: dimmi.
0: Ti lascio finire, poi vado sui messaggi, figurati.
16: No, quindi sai, questo è un equivoco tattico, secondo me, di vitale importanza, e ti spiego anche il perché. Perché se tu devi far giocare Bernardeschi perché vuoi fare giocare Orsolini o Rova o Cambiaghi, sarebbe un problema. Cioè, tu devi fare giocare Bernardeschi mezzala perché ti rendi conto che lui può giocare in quella maniera.
0: Vado sui messaggi. Stefano da Forlì che dice: premesso che mancano ancora 2 settimane alla fine del mercato, penso che ad oggi la squadra sia stata però costruita per il centro classifica. Assolutamente non credo da 8° posto in su. Temo moltissimo questa situazione di immobilità della società e questo tipo di gioco del nuovo allenatore. Temo altresì una figura simil fiorentina, ma con la differenza che nel mercato invernale la proprietà non avrà intenzione di intervenire. Non credo che con questa squadra e questo allenatore avremo grandi soddisfazioni, ma credo che come tutti gli anni le prime 3-4 partite non saranno certamente significative per il proseguo della stagione, ma comunque la condizioneranno. Ad oggi vedo il Bologna come una delle squadre meno strutturate per affrontare anche solo campionato e Coppa Italia. Speriamo bene, saluti. Che ne pensi?
16: Diciamo che di lunedì mattina è un messaggio prepositivo ai massimi livelli. Cioè, voglio dire, lui ha già dato, ha fatto delle domande e si è dato anche delle risposte. Allora, partiamo da un presupposto, che il Bologna, come tante altre squadre, deve ancora, con un allenatore nuovo, deve ancora definire le basi del gioco. Okay? La società che rimanga immobile, se a un certo punto le cose non dovessero, non lo so, se lo sa lui io non lo so. E però a un certo punto io non posso dare giudizi in questo momento.
0: Certo.
16: Ricordiamoci una cosa, che le prime partite, come sempre succede durante il campionato, guarda l'Assio ieri sera che l'ho vista la partita, e a un certo punto ti possono creare delle sorprese. Secondo me bisogna avere un attimo di pazienza, ma perché bisogna dare questi giudizi immediati? Capisco il tifoso, per l'amor di Dio, però il tifoso deve fare il tifoso, non deve fare la società che spende, non spende, queste cose qui. Cioè, secondo me bisogna avere un attimo di tranquillità.
0: Certo. FB scrive: Bernardeschi a centrocampo in questo momento non ce lo possiamo ancora permettere, e della Zusi secondo me ne fa una buona e una no. Ti chiedo ovviamente come, perché anche a me Bernardeschi in quella posizione, devo essere sincera Andrea, mi dà un po' di dubbi sinceramente, non lo vedo ancora molto ferrato, poi io magari col lavoro, con l'abitudine si costruisce tutto, però ad oggi sinceramente lo vedo un po' sprecato forse in quel ruolo lì, perché non lo vedo troppo bene. E dall'altra parte ovviamente non ce l'hai come esterno alto. Su Elazuz invece io sono stata abbastanza contenta di rivederlo in campo e come l'ho rivisto, poi vediamo quello che sarà il futuro, però non mi è dispiaciuto così tanto Elazuz.
16: No, non è dispiaciuto. Allora, partiamo da Bernardeschi di nuovo. Allora, se tu vuoi utilizzare Bernardeschi in quella maniera, allora giochi in maniera diversa, giochi 4-2-3-1 e Bernardeschi lo metti sotto punta, d'accordo? E lui lì sicuramente rende di più. E poi uno dice: ah, ma lui giocando 4-3-3 Bernardeschi attacca la profondità, attacca la punta e roba varia. Sì, però è una maniera di giocare che secondo me fa un po' fatica. Se il 4-2-3-1 Bernardeschi dietro la punta ci può stare, sì, tranquillamente,
0: sì.
16: Nella maniera più assoluta. Su Elazuzi io penso che Elazuzi, se noi guardiamo chi avevamo Freuler, è logico che il paragone non ci può stare. Ma però, come ribadisco, fare sempre paragoni con chi è andato via,
0: sì,
16: alla fine non
0: serve a nulla,
16: assolutamente. Poi uno mi dice: il giocatore ideale che deve giocare davanti alla difesa non è Elazuzi. Sono d'accordo, perché per esempio se il Bologna avesse Rovella, che io ieri sera ho visto bene, che è un classico giocatore, è un Modric giovane, d'accordo, è logico che sarebbe tutta un'altra cosa.
0: Certo.
16: Il Bologna può averlo, che può essere Moro, però Moro è discontinuo, Moro lo conosciamo, ne fa una bene, due male, o due male, una bene, cioè mettila come vuoi. Però secondo me Elazuzi in questo momento sta interpretando un ruolo per quello che sa fare, nel migliore dei modi, quindi bisogna avere tranquillità e calma.
0: Buongiorno mister, io invece sono molto meno pessimista. Secondo me con un buon centrale dietro, un mediano capace, sistemazioni tattiche, siamo a posto per fare un buon campionato. Che ne pensi? Però devono arrivare, cioè, il nuovo centrale dietro e un altro mediano, che non è detto che arrivino, cioè siamo d'accordo, è così, neanch'io sarei sarei troppo pessimista, no?
16: Ma io non sono pessimista neanche così, devo essere sincera, perché i due centrali, Elland e Eggem, secondo me sono due, però attenzione, sono due, perché Vitic sappiamo che, insomma, dai, non è il prototipo del mio difensore centrale preferito. Casale lì, vado via, rimane, lì per forza di cose qualcosa deve arrivare. Per quanto concerne il centrocampista, certo, se arrivasse un giocatore, un centrocampista che sia il metronomo di centrocampo, secondo il mio punto di vista, saremmo ancora più tranquilli, però io sono ottimista.
0: Allora, Andrea che dice: onestamente non so se il Bologna di oggi avrebbe vinto contro il Mantova, anzi, colgo l'occasione, prendo l'assist da questo messaggio per chiederti anche, insomma, un commento su il solito turno infernale di Ferragosto della Coppa Italia, che lascia delle vittime sportivamente parlando, come a noi ci ha lasciato vittima svariate volte con squadre sulla carta decisamente meno forti di noi. Insomma, questa volta ci è incappata la Lazio.
16: Beh, la Lazio, cioè, d'altra parte, guarda, credimi, se fossi il tifoso della Lazio sarei molto preoccupato. A parte il discorso tecnico della squadra, anche il discorso dell'allenatore, ma soprattutto le condizioni ambientali, dove gioca questa squadra. Anche ieri sera si sentivano solamente i tifosi del Mantova.
0: Certo.
16: Quindi, sai, uno dice: ah, ma i giocatori sono giocati, sì, però se ne risentono. Però a un certo punto sì.

0: quando un giocatore rimane a Bologna da solo in ritiro, cioè fuori dal ritiro, vuol dire che la società, lo staff tecnico gli ha dato dei segnali cioè, netti, e quindi cioè, secondo me il Bologna non deve pensare a caso, secondo me il Bologna deve pensare ad altre cose.
1: E Andre, sei carico per l'inizio anche della Fortitudo? Invece passiamo un attimo al basket prima di salutarci, eh?
0: Beh certo, io sono carico sia per il Bologna che per la F. La F ha costruito una squadra con grande intelligenza, con soprattutto giocatori giovani, giocatori che abbiano voglia di sbattersi come piace al popolo Fortitudo, con dei prototipi di giocatori, faccio un esempio, Zanelli, dove Fantinelli può avere qualche problema di falli o roba varia, che è una sicurezza, e poi c'è Radojic, cioè, secondo me è una squadra che farà divertire il popolo Fortitudo, poi speriamo bene, poi avere un allenatore che è un bolognese, perché lui si considera bolognese, essendo certo di San Pietro, quindi può fare solo che piacere.
1: Andre, grazie mille, ti ringrazio, ci risentiamo i prossimi giorni, che fino per due settimane ti becchi la sottoscritta qui all'Ora Franca.
0: Ma non è un supplizio, anzi è grazie. Una contentezza.
1: Grazie Andre, ciao. Alla prossima. Ciao ciao. Ciao, ciao, ciao, ciao. Un saluto ad Andrea Mottola, che ovviamente risentiamo regolarmente in queste mattinate. Claudio, che dice all'inizio del campionato ci vuole pazienza. Ah, sicuramente, sono molto molto d'accordo che ci vuole un minimo di pazienza, ma per questo anche prima, insomma, dicevo in generale che dare dei giudizi definitivi in questo momento su squadra, eventuale classifica, su dove arriverà il Bologna quest'anno, cioè ragazzi, è veramente molto presto, stiamo cercando di dare dei giudizi su qualcosa che non possiamo conoscere, e farlo, permettetemi, è un po' dare aria alla bocca, no? Un po' anche inutilmente. Poi a fine mercato, intanto vediamo appunto a fine mercato come è stata costruita la squadra e com'è la squadra. Si inizierà il campionato, si vedrà un attimo come va effettivamente il campionato, eccetera, sapendo che magari nelle prime qualche difficoltà ci può essere, e poi si valuterà poi di conseguenza in tutte le, ovviamente in tutte le varie sfaccettature. Ragazzi, siamo arrivati al termine della nostra Ora Franca di questo lunedì 17 agosto. Io vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento a domani come sempre alle 8, pronti qui per cominciare la giornata insieme. Adesso qualche minuto di pausa con anche il GR, poi si va nel deserto, si va verso in collegamento con il deserto e con Manfredi Campione, che vi terrà compagnia fino a mezzogiorno. Ciao a tutti, a domani.
2: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 9:59.
2: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cislin. È in scadenza oggi la tregua di 60 giorni siglata tra Stati Uniti e Iran col memorandum di Islamabad, mai decollata però la seconda fase che doveva entrare nel merito di tutti i motivi di contesa, dal programma nucleare iraniano al governo dello stretto di Hormuz. Proprio sulla gestione di Hormuz si registra l'ultima botta e risposta. Lo dichiarerò territorio americano, annuncia Trump. Non basta un tweet, la replica di Teheran è poco efficace, si confermano anche i negoziati tra Israele e Libano. Nuovi raid ieri Tel Aviv sul paese dei cedri, con almeno 11 morti, tra cui 3 bambini, vittime che per l'IDF erano terroristi. Intanto in Medio Oriente si trova l'inviato di Trump Kushner per tentare di riavviare il dialogo sulle sorti di Gaza. Al Cairo ha già visto l'inviato di Hamas, che gli ha confermato la disponibilità al disarmo in cambio del ritiro di Israele dalla striscia. Tel Aviv rigetta invece la proposta americana. Oggi è previsto l'arrivo di Kushner a Gerusalemme, dove vedrà Netanyahu. Intensa ripresa dell'attività. Tairo eruttiva dell'Etna con fuoriuscita di lava e cenere. L'attività esclusiva riguarda in particolare il cratere

0: immagine subito scattate fino alle 14. Limitazione per il traffico aereo all'aeroporto di Catania per i voli in arrivo, nessuna limitazione per i voli in partenza al momento. Come da una settimana a questa parte, i passeggeri sono invitati a informarsi sui propri voli prima di recarsi in aeroporto. I mercati europei in scia, quelli asiatici sembrano sperare in sviluppi positivi dalle crisi medio orientali. Milano in avvio cresce di circa mezzo punto e lo spread coi titoli tedeschi scende intorno a quota 78, in lieve calo le quotazioni internazionali di petrolio e gas. Infine una notizia di calcio clamorosa: eliminazione della Lazio ai 32esimi di Coppa Italia, superata 2-0 all'Olimpico dal Mantova, formazione di Serie B. Avanza anche il Verona, i rigori su Lentella, 4-1 il punteggio delle vittorie del Genoa sull'Ascoli e del Frosinone sulla Juve Stabia. Oggi il tabellone si completa con Pisa, Empoli, Sassuolo, Cesena, Cremonese, Sampdoria e Palermo, Lecce. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1. Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, FAC, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, FAC, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
7: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
9: Ehi, non ti piace la pappa?
10: Forse vuole qualcosa di più.
9: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
10: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
9: Ok, ordiniamo subito.
10: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
11: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
12: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
13: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
14: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
16: Questo programma è presentato da...
17: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
18: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
17: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
16: Nettuno Bologna 1, live dal deserto, anteprima mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione.

0: Buongiorno a tutti, ben ritrovati con Mezzogiorno Rosso Blu. Questa settimana la facciamo ancora in trasferta, dalla prossima settimana saremo in studio e i vostri messaggi al 366 402 402 2. E grazie a Francesca Bolognini per la regia. E oggi è il primo giorno della settimana di vigilia della prima di campionato. Bologna che non ha fatto bene nella partita, l'ultima col Brighton, parliamo un po' di questo, parliamo di stadio e ovviamente di mercato, visto che comunque stiamo andando verso l'ultima parte di agosto e quindi la chiusura del mercato, con quelli che possono essere gli ultimi obiettivi del Bologna, le ultime operazioni da fare. Allora, mettiamo in ordine. Ieri tra l'altro la Lazio è uscita dalla Coppa Italia contro il Mantova, questo non è male per il calendario di Coppa Italia ipotetico del Bologna, perché Bologna dovrà affrontare una tra Lecce, Palermo e Mantova a questo punto, e non la Lazio. Certo che nel tabellone il Bologna è dalla parte dell'Inter, poi ci sono Como, Milan e altre, ma è presto per parlarne, però sicuramente in chiave Coppa non è poi così una brutta notizia, visto che comunque la Lazio è quella che ci ha fatto fuori nei quarti di finale dello scorso anno, e forse il rimpianto uno dei rimpianti per molti più grande della passata stagione. Bene, Lazio che ieri esce e anche abbastanza male, perché poi alla fine dal risultato ne viene fuori una Lazio che è riuscita a tirare in porta tre volte, ha dominato sicuramente dal punto di vista del gioco, possesso palla a favore, più tiri verso la porta, solo tre nello specchio però, e Mantova cinico più avanti sicuramente, e che con il gol di Ruocco al 75esimo e poi quello arrivato nei minuti di recupero da Cagliazzo chiude il discorso qualificazione. La prima uscita di peso dalla Coppa è la trappola che abbiamo schivato arrivando ottavi, essendo nelle 8 comunque abbiamo evitato le partite d'agosto, e ci ricolleghiamo alla partita di Brighton. Male non fa, perché col Brighton in Bologna l'abbiamo visto indietro come i meloni, ancora c'è tanto lavoro da fare sinceramente. Così non saprei dire se è una questione di carichi, come per esempio oggi su stadio ha un po' fatto intendere anche l'intervista di Ferguson, la trovate, andate a prendere stadio e leggetela, e dove lui parlava appunto della settimana che aveva portato poi all'amichevole col Pisa, che di fatto è stata forse la settimana di carichi più pesanti. Ovviamente non c'è bisogno di parlare di carichi pesanti e caldo associati, farlo a Bologna è una scelta particolare, non per forza sbagliata, semplicemente particolare. Mi ha fatto così, mi ha incuriosito leggerlo, e quindi potrebbe essere una squadra abbastanza lenta, ma soprattutto che deve ancora trovare un po' di alchimie di gioco che mancano. Ora, ad agosto tirare le somme è difficile. L'anno scorso ricordo la partita al Dall'Ara di metà agosto, quella col Creta, dove Bologna ha rincorso di fatto i greci per tutta la partita, è andata anche abbastanza male. Certo è che di lavoro da fare ce n'è tanto, e che di dubbi su alcune situazioni è legittimo anche averne. Il primo, Bernardeschi a centrocampo, per ora molto fuori dal gioco. Certo, consideriamo di essere in Inghilterra in trasferta, di giocare contro il Brighton, che è sicuramente una squadra forte, che tutti sappiamo che la settimana prima ne aveva date tre anche alla Roma. Però ecco, in 90 minuti Bologna non è mai riuscito a imporre, anche per un piccolo spazio di partita, un fraseggio, un gioco sulla tre quarti campo, subendo moltissimo la condizione migliore, c'è poco da dire, del Brighton, ma anche la qualità, una pressione alta, ti venivano a prendere nell'area piccola fondamentalmente per 90 minuti quasi, quindi loro stavano molto bene. È vero che avevano una partita di Conference già giovedì, però insomma qualche preoccupazione da quel punto di vista ci può stare, con un Bernardeschi che in questo momento facciamo fatica a giudicarlo in mezzo al campo, dove sicuramente è la novità più grande insieme a tutti i cambiamenti che poi sono figli del mercato, a partire dall'allenatore fino ad arrivare poi a Lucumí e Castro, che sono i due giocatori che poi di fatto di peso hanno lasciato il Bologna. Bene, o comunque sorprendente l'Asusi, e dopo parliamo di l'Asusi e Moro come vertice basso nelle scelte di Tedesco per la nuova stagione. Io dico sorprendente, ha fatto un bel mese, c'è poco da dire, e è partito titolare, e in effetti qualcosa che ci aiuta a capire questa scelta di non mandarlo in prestito ed eventualmente portare in prestito un altro centrocampista con caratteristiche diverse, magari un mediano, a Bologna forse trova una sensazione positiva in più, lasciando aperto però qualche dubbio, soprattutto sulla condizione, no? Bene, dal mio punto di vista, la coppia di centrali è Haaland e Eggen, che hanno fatto una buona partita. Certo, sul gol qualcosina da rivedere c'è, però hanno fatto una buona partita. E poi per il resto, Cambiaghi, abbiamo capito che ad agosto è già pronto, evidentemente per fisico, sue caratteristiche, entra in condizione molto prima degli altri. L'anno scorso partì a cannone, se vi ricordate, e di fatto anche oggi sembra essere uno di quelli più in palla, sicuramente a disposizione di Tedesco. Per il resto, bene Skorupski tra i pali, che comunque ha salvato il risultato da un risultato sicuramente più pesante. Non mi viene da aggiungere altro per quello che si può dire, se non contento dei 20 minuti di Olmo, che piano piano sta recuperando un po' di condizione per essere pronto per l'inizio. Probabilmente non partirà nella partita con la Lazio di lunedì, però anche vedere lui che comunque sta incominciando ad avviare il motore non è di certo una brutta notizia. Lucumí alla Juve, e questa è oggi un'ufficialità: 20 milioni più 2 di bonus. In realtà nel comunicato compare 19 milioni e mezzo, e la Juve tra l'altro è quotata, quindi teniamo fede a quel mezzo milione di differenza rispetto a quello che vi avevo detto con One. Venerdì è stato l'ultimo giorno che ci siamo sentiti, mi sembra di sì. Vi dicevo 20 più 2, dal comunicato della Juve 19 e mezzo, essendo quotata, teniamo fede a quello. Non ho visto nessuna immagine, è troppo dolore. E nel frattempo Bologna cerca il difensore da aggiungere. Nella scorsa settimana vi avevo spiegato come l'operazione di Cabal fosse un nome proposto, dove Bologna aveva risposto con abbastanza freddezza. Freddezza perché, ve l'avevo già detto, in sostanza Bologna tirava a portare 25 milioni complessivi per la cessione di Lucumí. Non ce l'ha fatta, ha accontentato sicuramente anche il giocatore che aveva già scelto la Juve. La Juve è venuta un po' incontro a Bologna, il Bologna è andato molto incontro alla Juve, e alla fine si concretizza una cessione per quasi 22 milioni complessive, contando anche i bonus, che mi sento di dire che raggiungerà, salvo clamorose debacle di Lucumí alla Juve, e non credo. E il fatto di voler incassare o comunque di pensare alla cessione di Lucumí in maniera svincolata da qualunque altro tipo di operazione nasceva dal fatto, e nasce dal fatto, che Bologna, per scegliere eventualmente l'ultimo centrale da aggiungere al pacchetto con caratteristiche diverse da quelle che ci sono, sicuramente Mancino, ne è solo uno, che poi è ambidestro, ma anche magari più veloce, brava a impostare o altro, il Bologna lo vuole scegliere. Che non possa essere Cabal un profilo anche giusto, per qualcuno è fortissimo, per qualcuno è scarsissimo, non è rilevante. Cabal è uno che ha fatto fondamentalmente il quinto, se non ricordo male, o comunque il terzino sinistro di sicuro difensore a 3. È da valutare se può fare anche bene ed essere pronto subito per una linea 4 a fare il centrale di sinistra, però ha le caratteristiche giuste, è veloce, ha una bella gamba, un discreto piede, è uno che ha 25 anni, ci può anche stare. Nelle varie situazioni, sempre legate a Cabal, c'era anche che la Juve cercava una cessione a titolo definitivo, cosa che in questo momento non c'è, perché ha aperto al prestito con diritto. E nel secondo blocco mi tocca, perché purtroppo tocca, tornare al discorso perché Bologna, ve lo dico molto franco, da qua comunque alla chiusura del mercato solo prestiti potrà fare. Però è incredibile che dobbiamo parlare sempre di queste cose. Sappiate che quando parliamo di queste cose qua ne parliamo per l'assoluta imprecisione, voluta, non voluta, se non fosse voluta per me è peggio, con cui vengono date in pasto ai tifosi purtroppo informazioni che non hanno né capo né coda, non aiutano, destabilizzano, creano solo malumore e, ripeto, per me è più grave se ci sono delle lacune dovute a non conoscenza. Anche se poi se si fa apposta, allora se si vuole remare contro, secondo me stiamo partendo veramente in questa stagione tutti col piede completamente sbagliato, il peggiore possibile. Comunque ne parliamo nel secondo blocco di mezzogiorno, dai.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
3: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Auto commerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
6: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Renault Captur Full Hybrid Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
2: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
4: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
5: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
6: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
7: Ben ritrovati, sempre con Mezzogiorno Rosso-Blu, i vostri messaggi al 466-402-4022. Stavamo parlando un po' anche di mercato, di Cabal, che resta un profilo, mettiamola così, compatibile con quello che Bologna potrebbe fare da qua alla fine del mercato. Bologna che deve sicuramente ancora pensare a Carson, da sistemare, che in attacco è a posto. A centrocampo ne parliamo dopo, anche se è a posto, per questioni, scusatemi, per questioni di numeri. E niente, non ce la facciamo oggi. E invece per il discorso della difesa manca il difensore centrale. È ovvio che l'uscita di Casale sarebbe una condizione indispensabile. L'infortunio di Casale muscolare, l'ennesimo, non aiuta. La speranza e l'ottimismo che Bologna possa fare comunque qualcosa anche a prescindere da Casale c'è. È ovvio che dal punto di vista dell'organico non è il massimo, perché significa tenere uno tecnicamente fuori dal discorso, perché gli accoppiamenti lo sappiamo meglio di tutti, insomma, comporta che uno sta fuori, partitelle, situazioni varie di allenamento, preparazione alle partite, via dicendo, quindi non è il massimo. Il Bologna confida di riuscire in qualche modo a far uscire Casale da qua alla fine. Gli fischieranno le orecchie, poveretto, ma ci sta. E a quel punto entrare un difensore in prestito, prestito con diritto, perché io non so più che cosa dobbiamo fare, ma ormai credo che almeno chi ha fatto tutto l'anno dalla scorsa estate, proprio se abbiamo cominciato da qua, ormai le cose le ha abbastanza chiare. Il discorso del mercato di quest'estate, non vi avevo nascosto una forte preoccupazione, era dovuto al fatto che Bologna aveva una squadra che costava X e con i ricavi delle coppe riusciva in qualche modo ad arrivarci vicino, nonostante la necessità di far partire comunque qualcuno. Due. Quest'anno si è riuscita a mantenere la regola del 2. Perché Fenerbahce non lo considerate neanche per Rowe. Ma in ogni caso Bologna ha dovuto adottare delle formule un po' diverse, cioè qualche prestito in più, con qualcuno che entrerà nel prossimo bilancio, piccoli, a me risulta così, non in questo ma nel prossimo, e con prestiti che invece sono semplicemente con diritto e quindi da accendere se Bologna deciderà, come per esempio quello di Dovbyk. Chiaro? Ecco, lo stesso discorso di Dovbyk va fatto per il difensore centrale, ma per un motivo molto semplice, per quanto qualcuno ancora faccia finta di non capirlo oppure mi preoccupa seriamente, non lo capisce. Vi ho detto in tutti i modi, e la facciamo più sintetica possibile per non essere pesanti, che Bologna ha solo un problema: in Bologna di ricavi fissi, tutto compreso, fa 80 5 milioni. Bene. La squadra, solo la squadra, non conto il settore giovanile, non conto la gestione ordinaria, gli stipendi di quanti hanno, 100 e passa dipendenti, più Casteldebole, il Dallara e via dicendo, e non li conto, la squadra costa 120 milioni, sono 80 milioni di montaingaggi, 40 milioni di ammortamenti. Ora, non serve essere un commercialista per fare un'addizione o una sottrazione. In quinta elementare la maestra ce le ha insegnate. È molto facile. Bologna, per poter pagare la squadra dell'anno corrente, deve fare una quarantina di milioni di plusvalenze. Se no, l'alternativa c'è, quella quarantina di milioni le mette di tasca saputo. Punto. Ora, siccome è molto chiaro da 3 anni che Saputo di tasca ha chiesto di provare a non metterne, salvo situazioni particolari come probabilmente sarà quest'anno, dove qualcosina dovrà mettere, se di cassa, di portafoglio, non mi riguarda, viene da sé che parlare di 45 milioni, tra l'altro parlando solo delle cessioni del Bologna senza mettere le percentuali sulle rivendite, e non si sa perché, solo Lukumi sono 4 milioni, quindi imprecisione totale e cavalcare l'onda, parlo di Claudio Beneforti ovviamente con l'articolo di Sabata, benissimo, non farlo perché o dimostri palesemente che non sai di che cosa stai parlando, oppure evidentemente stai cercando in qualche modo di tirare l'acqua al tuo mulino facendo busso clamoroso. Il busso clamoroso qual è? Che quei milioni lì, purtroppo, come ogni anno, servono per pagare la squadra corrente. Punto. Chiuso. 120 milioni di squadra, 85 milioni di ricavi, ci aggiungi 10 milioni più o meno del settore giovanile più la gestione ordinaria, i conti li sapete fare da soli. Sono addizione e sottrazione. Lo sappiamo far tutti. Chi fa finta che il calcio sia rimasto a 20 anni fa, dove magari per esempio i costi dei cartellini erano meno della metà e quindi gli ammortamenti pesavano molto poco rispetto ad oggi, vive in un mondo che non c'è più. Il calcio è cambiato. Bene, possiamo discutere su quanto vale la pena continuare con un presidente che chiede di autosostenersi, questo fa parte sicuramente dello stato d'animo di un tifoso, secondo me è un buon diritto. Da giornalista, siccome faccio questo, 2 cose. Prova ad informare, perché questo è quello che è il mio dovere, e da tifoso pretendo di essere informato. Se no, mi guardo una trasmissione e ascolto l'opinionista, ma da un giornalista pretendo di essere informato. Io ci provo. Ci siamo fatti un weekend su quanti soldi, perché è legittimo, no? Lo vedo già che qualcuno lo scrive, si mette in tasca quest'estate Saputo. Non è più accettabile, secondo me, e non ne capisco veramente il senso, però a ognuno il suo. Detto questo e capito questo, il Bologna dovrà fare prestiti per chiudere comunque il conto più o meno in pari. Alla fine potrà arrivare quindi un centrale, vedremo se sarà Cabal. Secondo me Bologna sta provando a fare altro, ma il problema qual è? La condizione, cioè arriverà un prestito con diritto, riuscirà Bologna a trovare quell'obiettivo magari che aveva in testa in prestito con diritto? E non è detto. Quindi Cabal, se quell'opzione è aperta, resta comunque una possibilità concreta. Le altre non le conosco, ho sentito di Leisen non arriva, ma tutto è possibile perché poi gli ultimi 10 giorni di mercato magari si riapre anche Leisen, ma Leisen è una pista chiusa oggi. Brassier, che ha rifiutato l'Italia, non so, 2 anni di fila, ritorna in auge, ma non so se sia possibile. Probabilmente c'è un altro, probabilmente Bologna in prestito con diritto farebbe un ragazzo con qualche anno in meno di 25 anni, mi viene da pensare questo, Cabal ne ha 25, però Cabal, ripeto, resta un'operazione per l'insieme delle cose possibile. Per il centrocampista io vi dico la verità, questo vertice basso con Moro in alternativa della Susi a me preoccupa. preoccupazioni, non so esprimere altro che un'opinione da bar. Mi ha rinfrancato vedere comunque la partita di Lasusi col Brighton, perché ha fatto una buona partita, è cresciuto tantissimo rispetto all'inizio del ritiro.

vero, perché qualcosina avevo visto. E sicuramente un giocatore in crescita, sicuramente è arrivato a un periodo di maturazione, lui viene da un anno però veramente complicato. Già questo mi preoccupa. Moro vertice basso con Bernardeschi interno. Il Bologna, dal mio punto di vista, sempre da bar. Poi dalla prossima settimana, ma vediamo anche questa settimana, riavremo comunque i nostri ragazzi dal campo: Pepe Anaclerio, Gigi Ravecchia, Fabio Bazzani, Mimmo Maietta. Cercheremo con loro un po' di capire meglio. Però dal mio punto di vista è un po' leggerino come centrocampo. E un po' fa paura l'idea. Però mi viene da dire che Tedesco le idee chiare le ha. Ha cambiato parecchio, molto più di quello che probabilmente noi, così facendo un po' di opinione, pensavamo potesse essere meno invadente come cambiamento di gioco. Ci crede e alla fine la panchina è la sua, quindi se Bologna non farà un prestito di un centrocampista con caratteristiche che magari in questo momento non ci sono nel pacchetto e punterà su e la Susi con Moro come vertice basso, bene. Una cosa che però per me è positiva, per esempio, aver preservato Odgaard e scongiurato una sua uscita, perché Odgaard, lo sappiamo, l'abbiamo visto con Italiano, ti permette anche eventualmente di invertire il triangolo di centrocampo, passare magari con un vertice alto, inserire due mediani, in quel caso il Bologna li ha, e cambiare se le cose non dovessero andare bene. Quindi comunque nei sei che oggi sono a disposizione, nei sei ci mettiamo anche Bernardeschi, perché lo mettiamo, Italiano e scusatemi Tedesco perdonatemi, ha comunque più opzioni. Bene, su queste premesse sinceramente non mi sento di potermi sbilanciare sul centrocampista. Per me non arriverà, però io speravo sinceramente un centrocampista potesse arrivare con caratteristiche, ripeto, più da interdittore, che forse un interdittore puro. Posso tenere la Susi, salvo la Susi, in questa squadra non mi sembra che possa esserci. Ferguson farà l'otto, l'ha detto lui oggi sempre su Stadio, e quindi di interdittori, Amondarain è un interno, nasce interno, poi è giovane, può sicuramente calarsi più ruoli, magari scopriamo che può essere anche un interdittore, ma un interdittore puro di esperienza e quant'altro, per me sta squadra ci sarebbe anche stata, non credo lo farà. Infine lo stadio, così finiamo tutti i punti della settimana e chiudiamo. A fine settembre, ormai, tra l'altro Pippo Cotti ha fatto una bella intervista in radio la settimana scorsa al sindaco Matteo Liepore, diciamo che tornati dalle ferie, quindi questa settimana o inizio della prossima, ci dovrebbe essere un incontro tra Fiera e Bologna, dove dovranno valutare principalmente un aspetto, una stima dei costi dell'impianto, lo chiamo impianto e non stadio, che potrebbe essere costruito in Fiera. Perché la stima dei costi? Perché la multifunzionalità, come è stato abbondantemente descritto, spiegato in maniera corretta e perfetta, comporta un costo accessorio importante. Addirittura si parla di campo removibile, di tetto che possa coprire la superficie intera e quindi l'intero stadio, compreso il campo, e questo sicuramente è un aspetto rilevante dal punto di vista dei costi, anche di progettazione, perché non ce ne sono tanti in giro per l'Europa così. Quindi fare una stima dei costi diventa fondamentale. Che cosa ho compreso in queste settimane? Mi sembra di aver percepito che, mentre per la Fiera la multifunzionalità è, non dico una condizione necessaria, però sicuramente una condizione molto più attraente che un singolo stadio fine a se stesso come tipo di operazione, per il Bologna uno stadio anche nudo e crudo, semplice, sarebbe assolutamente una pista percorribile. Quindi, in soldoni, mi sembra, ma sono sensazioni, di avere percepito che la Fiera spinga più verso questa direzione della multifunzionalità. Il Bologna non ne sente questa

0: necessità inderogabile, e addirittura tra Fiera e stadio, scusatemi, e Bologna, per uno stadio non multifunzionale, la copertura dei costi sarebbe fondamentalmente già praticamente ad ama. Quindi quale sarà il nodo? Il nodo del prossimo mese e mezzo verterà fondamentalmente su due aspetti. Prima di tutto la valutazione dei costi della multifunzionalità. In secondo luogo la copertura finanziaria per questo aspetto. Mi riservo di essere entusiasta a metà ottobre, quando diranno si fa, abbiamo le coperture finanziarie, abbiamo già preparato tutto l'aspetto che riguarda la struttura e quant'altro, perché in questo momento secondo me c'è ancora da stare attenti, da non lasciarsi trasportare da una notizia molto bella per la città. Mi dispiace che si siano già attivati discorsi che secondo me cozzano con quello che poi alla fine è il tema principale e centrale. Il Bologna e il calcio a Bologna genera indotto, un indotto anche decisamente importante. Quindi qui non si parla di 11 ragazzi che rincorrono un pallone come fossero dei Labrador allo sgabbatoio. Si parla di un aspetto che comunque ha un impatto sul prodotto interno lordo della città decisamente importante. E quindi armarsi di pazienza, ma soprattutto attivare tutte quelle che sono le capacità di riuscire a scendere a compromessi utili poi alla fine per la città. Questa è la mia speranza, lo dico da tifoso ma anche da cittadino, ma non importa questo. Importa capire che in questo momento ci sono due player principali, uno spinge più per andare verso una rotta, l'altro osserva, si accontenterebbe di uno stadio nudo e crudo e attende di valutare bene quelli che sono gli impatti economici di un impianto più articolato per poi capire in quanti entreranno a far parte della partita. Questo è il punto. Quindi rimaniamo ancora lì con un 50-50, una palla al centro, e vediamo un po' come si sposteranno questi aspetti. Sicuramente dall'incontro della prossima settimana magari qualcosina in più potrà emergere. Vi ricordo ancora che comunque entro la fine di settembre una risposta sì o no, ovviamente su che cosa, si dovrà dare. Quindi comunque è un'attesa che per quanto mi riguarda vale una stagione intera, ma probabilmente anche tre. Ognuno la vive a proprio modo, voi sapete come la penso. Per me avere uno stadio sarebbe di proprietà, anche partecipata, sarebbe sicuramente un argomento per il futuro del Bologna e anche un suo passaggio di consegne eventualmente, cioè l'arrivo di un imprenditore che magari invece ha voglia di spendere, ma su delle condizioni concrete, sicuramente di un certo tipo. Può facilitare comunque il percorso del Bologna nei prossimi anni, anche da un punto di vista di interesse di nuovi azionisti oppure di un nuovo proprietario. Questo è un po' il tema, quindi è molto importante. Speriamo, incrociamo le dita. Andiamo in pausa.
1: Nettuno Bologna 1, live dal deserto, anteprima mezzogiorno rosso-blu, con Manfredi Campione. Questo programma è presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
8: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
7: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
8: Info su csavic.it.
9: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
10: Manferdini, la certezza dei professionisti.
11: Approfitta ora degli extra sconti.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
16: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
17: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
0: Ben ritrovati ancora una volta con Mezzogiorno Rosso Blu, siamo alle 10.44 di lunedì. Stavo leggendo, allora recupero già anche i vecchi messaggi, ripartendo da qua, dalla chicca. La mia preoccupazione sono gli infortuni. Dobbik viene da un grande infortunio, Skorupski sappiamo l'anno scorso e la Susi idem, ma dice Max. Ma quello di Dobbik, secondo me, più che un problema di infortunio, il problema che ha avuto Dobbik è un problema che oggi è risolvibile, cioè non è un infortunio pesante come può essere quello avuto per esempio da Ferguson, no? Quindi è un infortunio che si butta alle spalle con un'operazione e mi sembra che Pobega forse l'abbia fatta, per dire uno, e tra l'altro operato dal migliore che c'è, questo chirurgo finlandese bravissimo. Il problema più che altro è la condizione, dove Dobbik è apparso abbastanza indietro. Certo, diventa difficile giudicare Dobbik quando non ti arriva un pallone, uno, però diciamo che nei duelli non è andata benissimo in quei due o tre che ha provato a buttare in campo. Ne ha vinto forse uno su cinque, ecco. E questo, secondo me, denota che sia ancora un po' indietro. Poi lui non è uno che fa duelli, spallate, cose varie. Ce l'ha più piccoli, quell'aspetto lì, che è andato meglio, che sta meglio fisicamente e che probabilmente, secondo me, nelle indicazioni che ha avuto Tedesco dalla partita, potrebbe partire dal primo minuto con la Lazio, per dire. Però vediamo. Quindi dal punto di vista dell'infortunio no, e poi sulla condizione, al di là dell'infortunio, Dobic è un frigorifero, cioè per metterlo in moto ci vorrà un po' di tempo, questo è sicuro. Su Skorupski vediamo, però il Bologna quest'anno con Pessina, con Elland, principalmente loro due, ha puntato parecchio, no? Su Pessina hanno lasciato guardare Tedesco, ha incassato i complimenti di Rowe in un'intervista della Gazzetta di qualche giorno fa, e Bologna ha deciso di puntare su di lui. Vedremo come andrà. Quindi comunque c'è Pessina. Certo, l'anno scorso 25, 26, 27 partite senza Skorupski hanno segnato una stagione, e quindi questo sicuramente va messo nel conto. Però costruirsi portiere, eventualmente avere un anno per capire se abbiamo un portiere titolare del domani in casa, sicuramente è un aspetto importante. Quindi ci guarderei con attenzione. Bologna è andato verso quella scelta lì. Lo stesso discorso l'ha fatto con Elland e Lukumi. Non so più come dirlo. Con One sono andato anche giù abbastanza pari. Elland arriva a gennaio e arriva sei mesi prima in una formula simile a quella che portò Castro da noi, ormai due anni e mezzo fa, per sostituire Lukumi, e hanno puntato su un giovane da costruire in casa. Ora, ci sono esempi belli: Bastoni a 20 anni che diventa titolare fisso dell'Inter, Mancini a 22 anni titolare fisso dell'Atalanta, che hanno funzionato perché il ragazzo aveva qualità. Elland ha qualità? Per il Bologna sì, per Tedesco sì, e quindi ci sarà Elland più Eggen. Poi, se nelle rotazioni mettiamo che arrivi Cabal farà meglio di Eggen, giocherà Cabal? Non vedo il problema. Eggen farà meglio di Elland giocando col destro come ha fatto tutta la stagione scorsa? Non vedo il problema, no? Però nelle diverse cose che Bologna ha dovuto fare sempre per riuscire a mantenere i costi che eccedono clamorosamente i ricavi, e tenere un equilibrio, ha fatto questa scelta qua. Sono scelte. Vediamo come andrà. Comunque, io capisco che si possa essere preoccupati, ma Zade, scusami, poi per Elazusi, ecco lì invece il discorso sono un po' con te. E non sappiamo bene, perché poi ha avuto un problema particolare, questo problema, quindi evidentemente devono aver avuto veramente delle garanzie importanti, e evidentemente l'aspetto fisico è un aspetto superato per le idee che si sono fatti. Però su Elazusi anch'io ho avuto un po' invece un po' più preoccupazione, ma forse perché faccio parte di quelli che in Moro non sono riusciti, colpa mia, a vedere in questi anni quel giocatore che rappresenta, secondo me, il vertice basso del Bologna. Per me no. Posso assicurare che per alcuni invece sì. Ecco, magari quando gioca Moro probabilmente avremo due interni puri e non Bernardeschi a centrocampo. Voglio immaginare così. Lo dicevamo la scorsa settimana e guarda un po', magari solo un caso, perché non voglio... Però Tedesco con Bernardeschi ha messo Elazusi. Allora posso immaginare che magari quando giocherà Moro ci saranno Ferguson più Pobega, Amondarain, un interno puro. Magari potrebbe essere così. Fermo restando che potrebbe anche capitare, come capitò nel primo anno di Italiano, che a ottobre la ruota non gira, la quadratura non si riesce a trovare, Bernardeschi torna nel suo posto naturale, dove sicuramente ha fatto bene l'anno scorso, il Bologna passa a due mediani e mette Odgaard sotto punta. Può succedere, ce l'ha. Quindi, e per quanto mi riguarda, Odgaard fuori dalle rotazioni come è stato in sostanza nel girone di ritorno dell'anno scorso del Bologna, io soffro perché per me è un giocatore veramente molto forte. Non voglio esagerare, però l'abbiamo visto tutti anche l'anno scorso, comunque 7 gol li ha segnati giocando poco e niente. È un giocatore che per me va messo in campo. Fare l'interno non è proprio il suo, fare l'esterno non è proprio il suo. Il suo qual è? Il sottopunta. Lì è un giocatore che riesce a cucire reparti, a fare benissimo. Non sono sicuro che Tedesco voglia andare lì, perché fino ad oggi non l'ha praticamente mai provato lì. Dobbiamo dare il tempo ai giocatori di adattarsi al gioco di Tedesco e viceversa, questo è sicuro. Però va detto che in questo momento, vuoi per condizione fisica, vuoi per tutto quello che stanno provando a fare, nell'intervista di Ferguson di oggi su Stadio, ve lo ritorno a dire, ha parlato anche di questo, tanti video sugli allenamenti, tantissimi, evidentemente tanto è cambiato e sta cambiando, quindi sicuramente un po' di adattamento ci vuole. Il tempo è poco però, lo sappiamo, e mi sembra di aver capito quest'estate che di ottimismo ce n'è pochissimo e di pazienza ancor meno. Quindi ripeto, il mio dispiacere è che siamo partiti col piede sbagliato. Secondo me è legittimo sperare e crederci fino a gennaio, poi tirare le somme. È vero che gennaio è lontanissimo, quindi parzialmente incominceremo a vedere un po' come andrà e ne parleremo. Le scelte sbagliate, se saranno sbagliate, o giuste, se saranno giuste. Partire oggi così però non è partire col piede giusto. Dobbiamo dare il tempo, va bene, questo l'abbiamo letto. Ciao di nuovo. Secondo me il grande mistero è Mihajlo Ilić, 5 milioni. È sbagliato. L'età aiuta, perché comunque è un ragazzo giovane, quindi comunque Bologna non ha preso grandi rischi da quel punto di vista, ma ha preso un giocatore da Partizan che non ha funzionato. Adesso è ufficiale, è in prestito al Cesena, ha prolungato il suo contratto, però è un giocatore che fino a questo momento non ha funzionato al Bologna, e fa parte di quelle scelte che non hanno funzionato, come Casale, come, se vogliamo, sicuramente Carson, Dallinga. Per motivi diversi sono scelte che non hanno portato a qualcosa di positivo. Io l'unico schema che ho visto è partenza dal basso, palla a Helland e lancio lungo sulla punta, e poi quello che viene viene. Poca roba si è visto. Sì, l'ho notato anch'io, alla fine le due occasioni nascono da una palla dritta di Miranda, roba che abbiamo visto anche l'anno scorso tante volte su Cambiaghi, e poi da un recupero palla dove Bernardeschi apre per Piccoli, no scusatemi, Bernardeschi apre per Orsolini, Orsolini cambia gioco per Cambiaghi e Cambiaghi tira al volo. Quelle sono state le due occasioni, fondamentalmente i due tiri in porta del Bologna, poco e sicuramente mai costruite col gioco, no? Siamo andati male, però va messo in conto che questi veramente sono venuti a prenderti nell'area piccola per 70-80 minuti. Quindi, se la gamba già non si muove bene, e magari i movimenti sono un po' più lenti, e lo sai meglio di me, rallentando il gioco fai fatica ad uscire palla, no? Da dietro, giocando dal basso, se non corri molto per liberare e attaccare gli spazi, perché diventa un po' un problema. E da questo punto di vista un po' mi ha preoccupato, però ripeto, se è la condizione atletica, poco male, se sono un po' di movimenti ancora da assimilare, poco male, se invece c'è un problema, quando lo scopriremo ne parleremo. Adesso è molto presto. Solo investendo si può migliorare ed eventualmente guadagnare, non mi sembra la filosofia del Bologna. Augurissimi Fabio. Ma guarda, questa storia dell'investire per migliorare io te la faccio molto semplice: chi spende molto non investe, chi spende molto per migliorare non guadagna, ci perde tantissimo. La Fiorentina ha perso, è più vicina al miliardo perso che a non aver perso, al miliardo perso, la Roma uguale, la Juve uguale, il Como in questo momento uguale, perché ha speso mezzo miliardo e sono un pacco di soldi. E quindi questa fantasia è una fantasia nella testa del tifoso, probabilmente legittima, perché siete stati imbeccati

0: lo farebbero. Hanno portato qua Sartori 3 anni fa, il Bologna da quel momento ha aumentato clamorosamente il valore delle plusvalenze, purtroppo, e da quando è arrivato Sartori ogni anno si fanno 2 plusvalenze per pagare la squadra dell'anno dopo. Se Bologna dovesse, ecco, mettiamola così, se Bologna non dovesse fare plusvalenze e costruisse una rosa pari, lascio perdere i parametri, pari a quello che ricava di fisso, 85 milioni, questa squadra dovrebbe perdere un terzo del proprio valore tecnico. Va bene? Lo spieghiamo e speriamo che questo aiuti qualcuno a rifletterci. Un terzo del proprio valore, costa 120 milioni, ricava 80-85 milioni. E anche qua non serve essere commercialisti, basta aver fatto la quinta elementare, qualcuno dovrebbe rifarla. Basta Casale, Dallinga, perché contratti così lunghi ci mettono, ci metto anche Carson. Dallinga è andato in prestito al Colonia, Carson deve uscire, Bologna sta provando a farlo a titolo definitivo, per questo ci sta volendo, ci vuole un po', a quanto pare. Casale adesso vedremo. Poi mi pare di capire che il mercato, ah no, devo andare in pausa, torniamo subito.
1: Questo programma è presentato da
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi, design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
7: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
6: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
7: Info su csavic.it.
8: Ehi, non ti piace la pappa?
9: Forse vuole qualcosa di più.
8: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
9: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
8: Ok, ordiniamo subito.
9: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
10: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
11: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
12: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Mattei Plast.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059

0: 3899-688-555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ritrovati, seconda parte di Mezzogiorno Rosso Blu, i vostri messaggi al 466-402-4022, il gol del Brighton. Mi sembrava in fuorigioco, l'attaccante era oltre Skorupski con un solo difensore davanti, mentre per essere in gioco ci devono essere due uomini davanti, il portiere più l'ultimo difensore. Guarda, non lo so, l'ho vista la partita, non mi sono messo neanche troppo lì a guardare, era fuorigioco o non fuorigioco, era un amichevole e non ci sono stato dentro, quindi non so assolutamente, non saprei risponderti. E, buongiorno, leggo del sarcasmo sul possibile arrivo di Cabal. Fare gli schizzinosi con una società che ha chiesto un notevole avanzo economico non fa rendere l'idea di questo mercato. E, cioè, tu dici che Cabal, per la situazione in cui si trova in Bologna, è assolutamente accettabile. Guarda, io ti ritorno sul discorso di prima. L'unica cosa di Cabal che non so bene giudicare è come risponda in una difesa in coppia con Elland o chi, o Eggem o Vitic, chi volete voi. Perché mi sembra uno che ha fatto più 3 che 2, ma vuol dire tutto e niente. Partiva terzino, si è adattato a centrale in una difesa 3, è bravo, perché di sicuro è bravo. Se dovessero prendere lui, alla fine, tra tutte le situazioni che devono guardare, e ripeto, bisognerà trovare in alternativa a Cabal un altro prestito con diritto, questo è certo, sarà stato il meglio che hanno trovato. A me Cabal di base non dispiace, ho solo un po' quel dubbio lì di come lavora in una difesa 4 o come centrale, basta. E non faccio lo schizzinoso per niente, anche perché per come poteva essere, mi aspettavo molto peggio io. Ma molto peggio perché, ripeto, quando vedo una squadra che soltanto di squadra, di costo purtroppo, chiama 120 milioni, Bologna ne ricava un terzo, cioè gli manca fondamentalmente un terzo di quel ricavo, io ero preoccupato. E per me se la son cavata. Bisogna vedere lì a centrocampo come rispondono, come andrà Elland, che è una bella scommessa per quest'anno, e poi si vedrà. Mi pare di capire che il mercato sia in attivo di quasi 50 milioni, sempre meglio insomma. Basterebbe un centrocampista di livello di difensore al posto di Lukumi, ma rinforzarci pare non ne vogliano proprio sapere. Non ti biasimo che tu abbia capito che c'è un attivo di quasi 50 milioni, non è colpa tua, è colpa di chi... A me dispiace dirlo, ti prende in giro. Fondamentalmente, sai, è come se un giornale domani scrivesse che un tizio ha picchiato un altro, punto. E poi magari giorni dopo arriva un cretino in radio e ti dice: no, Tizio ha picchiato Caio perché Caio aveva messo le mani addosso a Tizio, che è legittima difesa. Cambia. Ecco, nel calcio c'è questa moda di fare i bilancini e di non dire dove finiscono quei soldi. Quindi quell'attivo serve per pagare la squadra di quest'anno, come tutti gli anni fino ad oggi. Sempre, anzi, da quello che mi risulta, conti idea serva, a parte che farlo, mettere i 4 milioni per esempio di Lukumi che devono andare a Genk, sarebbe quantomeno un minimo di attenzione che bisognerebbe, però lasciamo perdere per sapochismo. E quindi, da quel che mi risulta, qualcosa dovrà mettere quest'anno in Bologna, Non so se ci sono in cassa, non so se li metterà di tasca a saputo, ma se le cose dovessero finire così, io credo che il prossimo chiude con meno. Vedremo. L'anno scorso non ci si è sbagliati, l'estate prima neppure. Vediamo. Bologna ha fatto un paio di attivi con la Champions e con l'Europa League, quest'anno dovrebbe fare, credo, passivo, però gli utili non sono proprio cassa, però qualcosina in cassa ci sarà e penso che metteranno da quello, capito? Bisognerebbe scrivere dove finiscono quei 50, se no è giusto che tu la pensi così, non è colpa tua, però pretenderei di più, fossi in te, ecco. Per quanto mi riguarda, credo che abbiamo bisogno di un centrale di difesa per sostituire Lucumia a centrocampo, perché a te Eggen, cioè tu di puntare su un 21enne, il Bologna non può farlo, lo capisco, io non sono con te a centrocampo, però dico che serve un centrale difensivo in più, Mancino, per sostituire Lucumia. Se loro credono così tanto come credono in Haaland, per me c'è un motivo e quindi per me Haaland va benissimo, anche perché comunque è un patrimonio tuo che devi assolutamente valorizzare. Ma ci metto anche Vitica, ci metto anche Eggen, quindi a centrocampo spero non arrivi nessuno per poter far giocare un po' di più Libra, non ne abbiamo parlato, che mi sembra un ragazzo promettente. Sì, sono d'accordo, e Libra sarà nel pacchetto dei centrocampisti. Quel sesto occupato da Bernardeschi, alla fine la mia speranza, se il Bologna non dovesse prendere, è che se lo prenda Libra, perché per me ce la può, se la può giocare. Il resto della squadra, bene o male, è la stessa che la scorsa stagione è arrivata ottava in campionato e in semifinale, quarti di finale d'Europa. Penso che possiamo fare una buona stagione, vediamo. Secondo me, tra tutte le cose, nessuno sta scrivendo di Tedesco, che è il 70% di come andrà questa stagione, non per sue responsabilità, ma perché comunque è quello che, ovviamente, quando cambia l'allenatore, stagione di un certo tipo o di un altro, per me il 70% finisce lì dentro, come i giocatori recepiscono quello che chiede, quanto è bravo lui a farsi ascoltare, ad entrare dentro la testa dei giocatori, e poi ovviamente quanto è bravo. Per me è bravo, gli altri due aspetti li scopriamo strada facendo, non si può far prima. Però per me, tra tutte, questa sicuramente è la cosa che è più importante. Non c'è bisogno che vi dica, non c'è bisogno che ve lo ricordi, di quanti giocatori sono entrati con Motta facendo bene. Anche la Juve, facendo bene. Perché si era creato un organico e un equilibrio, è un'identità talmente forte che chiunque mettevi dentro faceva bene. Corazza, Ebischer in qualunque parte del campo, Urbanski che poi è sparito, e così via. E mi chiedo come si può essere entusiasti e continuare a frequentare un ristorante in piazza. Guarda, non so di quale posti solo era perso, carissimo, non so di che cosa stai parlando, però non so di quale ristorante stai parlando in centro. Nel comunicato della Juve c'è anche uno 06, cosa sono? Commissioni? Non lo so, non ho ancora letto il comunicato. E ho letto soltanto qualcuno che riportava il comunicato e che parlava di 19 milioni e mezzo più 2. E così l'ho letto, poi andrò a prendere il comunicato e lo leggiamo. L'argentino Balerdi è un difensore alla portata del Bologna, anche se di piede destro. Saluti Massimo, ti sei già risposto, lo cercano Mancino. E comunque Balerdi o viene in prestito con diritto o non viene. E comunque non è il profilo giusto perché vogliono un Mancino. E come mai Alassane non ha giocato con il Brighton? È infortunato? Ciao Ale. Sì, non stava benissimo, l'hanno preservato insieme a Vitic e a Casale. Manfredi, buongiorno, vorrei ricordare che italiano ci sono voluti più di 2 mesi di campionato per trovare la quadra dopo Motta. Tedesco sta cambiando il modo di giocare, tutto vero. Io darei tempo a Sartori di rifinire la squadra, a Tedesco di guidarla. Grazie Giovanni da Firenze, sono d'accordo. Faccio una domanda stupida, è un anno che sappiamo che Lucumi sarebbe partito, è una domanda stupida. Mi dispiace. E oggi dobbiamo ancora capire come sostituirlo? No. Tu devi capire come sostituirlo e chi ti mette in testa queste cose deve ancora capirlo. Bologna l'ha sostituito 6 mesi fa con Haaland. Chiaro, lampante come il sole. Puoi discutere di Haaland. Ti piace, non ti piace, ti convince, non ti convince. Ma Bologna sapeva benissimo di doverlo sostituire, l'ha fatto 6 mesi prima. È inutile. mi meraviglio di chi fa porre questa domanda, piuttosto che dare una spiegazione che c'è da mesi, ve l'ho già detto. È molto facile, possiamo discutere della scelta, ma non trattare come idioti chi fa questo di mestiere, e soprattutto uno che facendo questo di mestiere ha portato in Champions Chievo, Bologna e Atalanta. Però alla gente piace far passare gli altri per idioti, e va bene lo stesso, va bene lo stesso. Io non me la sento, a tutto c'è un limite, dai. Tu ti aspettavi avessero già idee chiare in proposito, ti assicuro che le idee chiare ci sono e te le ho già spiegate, ma non c'è bisogno che lo dica io, l'hanno già detto loro, in tutti i modi, ma va bene lo stesso. E ciao Manfredi, ma Cabal negli ultimi 3 anni non ti sembra abbia avuto un po' troppi fermi per infortunio, Fabio? Non ci ho guardato a questo, non, devo dirti, non ci ho proprio guardato. Voglio credere a quello che hai detto, che Rowe resta, anche se non sono tranquillo. Se non sei tranquillo fai bene, ma Rowe resta. Non ho un motivo per pensare che vada via. Buongiorno Manfred, il tuo discorso lo abbiamo capito, ma un conto è fare attivo di 25-30 milioni, un conto di 50, dai. Ascolta, non è il mio discorso, sono i conti. Fai un'addizione e una sottrazione. Sono 80 milioni di montaingaggi, 40 milioni di ammortamenti, 11 milioni sono il settore giovanile, ci metti altri 10 milioni tra Dallara, solo quello che ha 1 milione e passa. Gestione ordinaria, Casteldebole e via dicendo. Bologna costa 140 milioni circa, e ricavo 85. Qual è la differenza? L'hai scritto tu, punto. Tra l'altro ci sono i bilanci, cioè, sono tutte voci che sono lì a bilancio, basterebbe aprile e fare un'addizione o una sottrazione. È che bisogna essere commercialisti, no? Però piace così, perché così ti prendono in giro e tu ti fai prendere in giro. Che cosa vuoi che ti dica? Il problema è tuo. Fossi in te mi incazzerei. Tedesco vuole un gioco, sarebbe anche ora. Tedesco vuole un gioco che passi dal centrocampo, ma ci vuole un centrocampo di qualità che ancora non si vede. E sono un po' d'accordo con te. Vedremo se verrà fuori, però adesso sono d'accordo con te. Per ora non c'è compattezza difensiva a centrocampo, quindi tutti vedete un po' di problemi a centrocampo, più in centrocampo che in difesa. Anche secondo me i problemi che si sono visti più lì. Poi ripeto, c'è anche l'avversario, questi correvano tanto e poi erano anche belli forti. Comunque, ho intravisto crisi di identità tra 4-3-3 e 4-2-3-1. Anche io l'ho vista già da italiano, tolto il grande exploit di Europa League con la Roma, da quando abbiamo tolto il 4-2-3-1. Quindi tu dici comunque, intravisto grande crisi di identità tra 4-3-3 e 4-2-3-1, Berna lascia dei buchi enormi, anche per me. Miranda in difesa purtroppo rimane quello che è sempre stato. Haaland è apparso tremendamente ingenuo. Oddio, tremendamente ingenuo sul gol che si fa uccellare dietro. Però va bene, ti lascio assolutamente la tua idea. Secondo me Lasusi migliore in campo, è un po' sorpreso. Oltre a Lucas sicuramente, ma ha bisogno di due mezzali solide. Ciao e forza Bologna, Matteo. Guarda, sono praticamente d'accordo su tutto, tranne questo tremendamente ingenuo Haaland, che mi pare un po' troppo. Buongiorno, ho capito il ragionamento sui costi, ti ribalto la domanda: è sostenibile una squadra che deve fare 40-50 milioni di saldo mercato ogni estate per stare a galla? Ci sta una galla, addirittura hanno fatto 2 attivi con l'Europa. Sì, continuare a vendere facendo prestiti quest'anno. Il Bologna c'ha 40 milioni di ammortamenti perché li ha comprati tutti. Perché devi generalizzare prendendo l'ultimo anno dove sei in difficoltà? Quest'anno è il primo anno dove hai una squadra che costa un botto e molti meno ricavi. Quindi hanno fatto un po' più di prestiti spalmando su 2 anni gli eventuali acquisti. Punto. Basta. Andremo in Europa? Per me no. Ma non tanto per quanto è forte Bologna oggi, per quanto si sono rinforzate alcune delle altre, capito? Non ne faccio una questione di oggi. Per me Bologna è 8º, 9º, quindi ci devono essere veramente delle congiunzioni astrali. Ha un nuovo allenatore, in questo momento sembriamo indietro come i meloni, Non penso che andremo in Europa, te lo dico sincero. Il Bologna ci va, è già a posto con tutto, capito? E comunque facendo prestiti che non riscatti mai, vedi il passato, portano del papirento tecnico irreversibile, matematico. L'unico prestito che non hanno riscattato è stato quello di Salemakers. Quello di Salemakers è passato dentro diverse cose. Quindi, generalizzi, purtroppo. Probabilmente sei incazzato e lo metto per te. Ma di matematico e quello che è scritto non c'è niente. Chiaro? Zero. Il Bologna costa molto più di quello che ricava, con 40 milioni di plusvalenza all'anno, più o meno, se la cava a fare patta. Con l'Europa fa qualcosina di più, senza Europa fa qualcosina di meno, e quindi lì non vedo nessun problema. Sul discorso dei prestiti, Pobega l'hai preso, Dovbik so già cosa state dicendo, c'è già chi si sta spendendo. Da quando l'abbiamo preso i problemi sono stati chi lo paga l'ingaggio, e c'è gente che continua a dire che lo pagano tutto, va bene. Vi ho già spiegato come sono ripartite le percentuali dell'ingaggio e vi ho già detto che l'anno prossimo, se il buon ragazzo ci segna una bella stagione da 15-16 gol, ce lo auguriamo tutti, Bologna lo riscatta. Matematico, anche perché ha 17 milioni, lo prendo subito, no? Ma Mondragon, scusa Manfred, ma su Mondragon tu ci devi puntare, magari è lui l'interditore. Interditore non lo so, interno sicuro. Mi è sembrato un po' indietro, di condizione sta bene perché lui l'ha fatta tutta. Magari bisogna che un pochino entri dentro un po' di più il gioco in generale, poi vediamo come patta con la Serie A. Per lui forse un pochino di tempo ci vorrà, però è un interno. Magari sa fare anche l'interditore e lo fa bene come vertice basso, lo vedo più in coppia in realtà. Un po' per caratteristiche che ha, però è tedesco l'allenatore, lo allena tutti i giorni, lo conosce sicuramente molto meglio di noi. Andiamo in pausa e torniamo.
2: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
3: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: So!
7: Ah, così non ci riuscirai mai.
6: No, questo è sbagliato, è anche illegale.
7: Con un po' di sale sulla coda?
6: Ma va! Per liberarti definitivamente dei piccioni, la soluzione è Aereo. Contrastiamo l'infestazione dei piccioni con dissuasori per volatili, reti e sistemi elettronici. Di basta, guano ovunque e a grondaie intasate.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
9: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie antiallagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
16: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
15: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
17: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio. 059-698-555.
18: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati, sempre mezzogiorno rosso-blu, i vostri messaggi al 366-402-4022. Ripartiamo da questo. Ciao Manfred, non mi convince neanche Berna a centrocampo, soprattutto se non arriva un centrale difensivo pronto. Troppo leggeri a centrocampo per me, hanno tosto. Ciao Dani. Ah, dai, quest'anno passa tutto in mezzo a Elland, Berna a centrocampo, perché comunque è una scelta che condizionerà, no? In senso positivo o negativo, cioè Bologna ne farà a meno e quindi lo alternerà ad Orsolini, oppure recupera un centrocampista di qualità indiscutibile, eh? Però in questo momento facciamo fatica a giudicarlo, perché in una partita come quella, per esempio, in Inghilterra Brighton, abbiamo visto quanto eravamo fuori dal contesto, però sono stati anche molto bravi loro a metterci fuori. Partita difficilissima, loro bravissimi, andavano al doppio, diventa difficile un po' per tutti. Però anch'io non ho un po' di dubbi lì, comunque direi che riesco a mettere. E poi quella di Dobbik. I punti sono tre. Quest'anno in Bologna, tra l'altro, cambia allenatore, tutta la spina dorsale, perché esce Lukumi, Freuler non viene confermato e esce Castro. Quindi siamo all'anno zero e ci sono un sacco di punti interrogativi. Invidio chi ha certezze, ormai tutti hanno solo certezze, nessuno si mette un dubbio. E il dubbio per me è legittimo, la certezza di fare bene o la certezza di fare male per me è follia, è schizofrenia, e in un verso o nell'altro. Il centrocampo è leggerino per forza, giochiamo in 10 con Berna lì, anche tu non sei d'accordo su Berna, anche Tarozzi spero che ne parli con Tedesco, perché Tarozzino? Penso che Tedesco se ne accorgerà anche da solo, insomma, comunque Tarozzi lì anche per quello. Ferguson a Mondarain e uno tra More e Pobega non si scappa, dici lì in mezzo al campo, va bene. Ciao Manfredi, in questo decennio di gestione targata Saputo, il club ha accumulato rosso di bilancio complessivamente di 347 milioni, interamente ripianati dai versamenti in conto capitale dell'azionista di maggioranza Antonio da Bologna. Oh, ma guarda, in tutta onestà si ritorna sempre al punto di partenza. Secondo me la critica è legittima e ci sta alla grande. Il problema è il contenuto della critica e poi anche la forma. La forma, se vuoi criticare qualcosa dal punto di vista della gestione economica, lo fai bene, non raccontando a metà per quello che ti torna utile. Oltretutto questa utilità porta solo problemi, non porta nulla di buono, no? Se fai passare una storia diversa, giusto? Quindi la forma. Dove finiscono quei soldi che ogni anno Bologna fa di più? Nel pagare la squadra corrente dell'anno che c'è. Bene. Perché? Perché fai questo e costi questo. Facilissimo. Lo facciamo tutti a fine mese, anche solo pagando le bollette. Bene. Seconda cosa, si può discutere. Sicuramente sul fatto che Saputo ha messo 240 più l'acquisto del Bologna, quindi fai che ha messo 280 milioni in 10 anni. Ci sono proprietari che ne hanno messi molto di più, commisso a oggi gli Artono, ai Fredkin, e banalmente anche il proprietario del Parma, ne hanno messi molto di più, capito? Bene, io personalmente nel momento in cui Bologna oggi, fino ad oggi, ha saputo è costato quello che in questo momento senza stadio non penso assolutamente recupererà da una futura vendita, anche perché poi va venduto e senza stadio di proprietà apriti cielo, non me la sento, io non ce la faccio, non me la sento di attaccare un proprietario che ogni anno non perde X per cosa? Per competere? Non me la sento, non me la sento. Chi se la sente ha un bello stomaco, io non ce la faccio, anche perché chi se la sente dovrebbe dire solo una cosa e io lo apprezzerei molto di più: se ogni anno, se vieni a fare calcio in Italia ogni anno non perdi 50, 60, 70 milioni, sei un fallito. Questo dovrebbero dire. Ma siccome è detta così, uno ti guarda e probabilmente ti guarda e ti dice: ma tu chi sei? Ma che stomaco hai? Non ce la fanno e quindi si appoggiano a delle cosine che possono aiutare a portare la gente a pensare questo in maniera più leggera. Ma non c'è nessuna leggerezza. La verità è che a Bologna ci sono due fazioni. Chi non se la sente e chi assolutamente se la sente. Ma quello che se la sente fa molta fatica a dirla tutta, a dire: se ogni anno non ci perdi 50, 60, 70 milioni come hanno fatto i commisso fino ad oggi, come per ora stanno facendo gli Artono, come fanno i Fredkin, come fa la Juve di Agnelli e via dicendo, sei un pezzente, punto. Io non ce la faccio, chiaro, e penso di non essere fatto male. E la divisione è tutta qua. Allora preferisco molto di più uno che comunque si prende le sue responsabilità, ci mette la faccia e dice questa frase, piuttosto che parlare di un Bologna che fa un mercato inutile, un bilancino inutile, dimenticandosi di costi che evidentemente non conosce, non lo sa. Le commissioni degli agenti non li conosciamo neanche noi, ma ci sono nel conto, ma soprattutto le percentuali sulla rivendita. Fare un bilancino e non mettere i 4 milioni di Lucumi che Bologna deve dare a Genk è ridicolo, cioè siamo veramente a livello. Questa è la situazione, è drammatica dal mio punto di vista, ma soprattutto uno si dovrebbe chiedere: perché? Perché mi prendi in giro? Perché? E io la risposta non ce l'ho, però il Bologna deve fare i conti quest'anno con una stagione difficile e anche queste cose che si ripetono ogni estate in ogni mercato e ti costringono ogni estate in ogni mercato a parlare di queste cose qua, perché poi la gente non ci capisce, chiede e ci troviamo qua, o addirittura spara sentenze e ci troviamo qua. Si può dire che ad oggi la rosa ha diversi limiti, soprattutto in difesa, orrenda, cioè Holm, Miranda, Eggen e Elland, con Vitic e vedremo chi, è orrenda, con Zortea e Alassane. A te non piace, per me orrenda non è. E con un centrocampo che fa poco filtro, ci potrebbe essere il rischio di fare la figura della Fiorentina della scorsa stagione? Ah, non lo chiedi neanche, tu dici ci potrebbe essere proprio il rischio di fare la figura della Fiorentina, tutto è possibile, vedremo. Ciao Manfredi, da tifoso sono felice di un eventuale stadio nuovo, da ambientalista che ha sempre contrastato l'eccessiva cementificazione a Bologna e la speculazione della nostra regione sono molto preoccupato. Posso capire la tua preoccupazione, sinceramente in una zona della città dove erano già previsti, sono già previsti nuove costruzioni, non ne vedo il problema. Se Bologna non è totalmente proprietario dello stadio, per quale ragione dovrebbe avere introiti molto diversi rispetto agli attuali? Io non guardo tanto a quello. Io delle due guardo l'appetibilità, perché comunque c'è uno stadio di proprietà che un eventuale, oggi Bologna sarebbe eventualmente uno dei soci, degli azionisti dello stadio, uno dei, domani arriva uno da fuori, intanto c'è uno stadio che si può comprare, a differenza del Dall'Ara, e soprattutto se vuole spazza fuori tutto e compra tutto. Io lo devo permettere, ma non vedo motivo per cui non posso farlo. Chiaro? Quindi è assolutamente un bene, sia per l'appetibilità, per la voglia di far venire qualcuno da fuori che magari investa più di saputo, perché ce ne sono. C'è la Fiorentina, ci sono gli Artor al Como, c'è Friedkin, c'è Kraus al Parma, dicevo prima, ce ne sono. Sicuramente avere uno stadio di proprietà su cui puoi lavorare è ben diverso, eh? Capisci? Soprattutto nel calcio di oggi, dove non ne puoi fare a meno. E spero di averti dato una risposta. Questo è il mio parere, però credo che siamo abbastanza, che sia abbastanza ovvia, no? come cosa. Ciao Manfredi, si sa la capienza dello stadio, spero sui 35.000 posti, tra i 30 e i 35.000 dovrebbe essere, però vediamo, è presto per parlare dei posti. Oggi bisogna pensare più che altro a che cosa faranno, se si andrà avanti per fare uno stadio, piace meno a Fiera, se si andrà avanti a fare un impianto multifunzionale, piace di più a Fiera, in Bologna è più per lo stadio, ma aspetta di vedere quanto poi ammonta il conto. L'Epore parlava di circa 300 milioni di impatto economico, è una stima, bisogna poi vedere in concreto che cosa verrà fuori come numero e quanti investitori riusciranno ad entrare. Manfred, ma Caballo è un terzino sinistro, cosa ce ne facciamo? Ha fatto un po' di tutto, ti ripeto, sui 4 come centrale anch'io un po' un dubbio, però è bravo. Io in mezzo al campo adesso vedo meglio Odgar che Bernardeschi, Fabio, anche come interno. Secondo me Odgar e Bernardeschi come interni siamo lì. Comunque, escluso l'utile del 2025, anno della Champions, l'anno scorso, che conosceremo con la pubblicazione del bilancio chiuso al 26 del 26, la media delle perdite d'esercizio del Bologna è di 25 milioni l'anno. Ma non di 45 milioni, sì, ma non c'entrano le perdite. Cosa, non far casino, ti prego. Non far casino, non c'entra niente. Tu guarda i costi della squadra. Santa pazienza, quanto costa Bologna quest'anno? Quanto ricava mediamente dei fissi? Basta, fai la sottrazione e lì c'è già il meno. E sai dove finiscono i soldi del plusvalenza? È facilissimo, è un'addizione e una sottrazione. Cosa c'entra la media? Il problema è quando Bologna perdeva 25, 26, anche di più, è successo vendendo i giocatori, perché non li vendeva ad abbastanza, non riusciva a creare un margine sufficiente per coprire e quindi ripianava saputo, capito? Lascia perdere, che non c'entra niente questi 45 con la media. Quindi Fiorentina e Como, i proprietari mettono una marea di soldi di tasca dei proprietari? Sì, di tasca dei proprietari, un casino. Commisso ha speso per la Fiorentina, poteva comprare tranquillamente il Milan. Il Milan con commisso avrebbe vinto sicuramente qualcosa di più, senza dubbio, proprio. Ma proprio senza dubbio. Non è matematico, però con tutti i soldi che ci mette nella Fiorentina, figurati nel Milan. Era assolutamente lui che voleva comprare il Milan, si è dimostrato nei fatti, assolutamente un proprietario all'altezza del Milan. Senza l'ombra di dubbio, proprio. E sì, li mettono di tasca. Commisso ha perso più di 500 milioni ad oggi con la Fiorentina. Questi sono i soldi che ci mettono. Sono talmente tanti che uno purtroppo ci deve fare i conti. E nel frattempo, beati loro, continuo a dirlo, beati loro. Io però non posso spingere uno a fare una roba del genere. Lo fa se lo vuol fare, se non lo vuol fare non mi sento di bastonarlo. Ma come si fa? Questa è la cosa che non... Però un tifoso deve fare il tifoso. Il problema è che quando purtroppo qualcuno tira fuori che Bologna fa 45 milioni di positivo, di bilancio positivo, senza dire dove vanno a finire, veramente è una roba. Guarda, è perfettamente in linea con i tempi che corrono oggi. Purtroppo il nostro lavoro è messo così. E nel frattempo Raimondo comincia a bollare, a fare assist. A giugno, se va tutto bene, abbiamo una plusvalenza o un bomber per l'anno successivo. Non lo so, vediamo. Su Raimondo quest'anno, ragazzi, sono curiosissimo. Io faccio parte, lo dico con dispiacere, di quelli che non ci credono moltissimo. Vi giuro che nella mia speranza più grande è proprio quella di aver preso una cantonata clamorosa, quindi speriamo che faccia 10 gol. E allora ha fatto una crescita importante, per me Bologna l'anno prossimo dovrebbe pensarci. Vediamo, ha l'allenatore giusto che crede in lui, ha trovato continuità, e Frosinone è stata la soluzione perfetta. Vediamo, è un anno importantissimo. Perché abbiamo speso 18 milioni per una punta da un gol ogni 7 partite come vice Dobbik? Io vi ho dato le medie, vi ho fatto un giochino con One e ho detto: prendo gli ultimi 2 anni di Serie A di tutti e 4 gli attaccanti, Dallinga e Castro, Dobbik e Piccoli. E perché prendo gli ultimi 2 anni? Perché Castro, Dobbik e Dallinga fondamentalmente sono 2 anni che sono in Serie A, e quindi 2 anni sono. Perché solo la Serie A? Perché Piccoli non aveva l'Europa col Cagliari. La media gol di Piccoli è la stessa media gol, identica per minuti giocati, di Castro. Quella di Dobbik è il doppio per minuti giocati di quella di Castro. Quelli con Dallinga non li metto neanche nel confronto Piccoli-Dobbik, perché è nettamente a favore di Piccoli-Dobbik. L'anno scorso Piccoli ha segnato 9 gol, tra Coppa e campionato. Quanti ne ha fatti Castro? Io questa storia che Piccoli non segna, sì, sicuramente non è un bomber, non so, ditemene uno, Retegui, che ha fatto, però che proprio non segni, non segni. Poi Castro, ragazzo, in rampa di lancio, sarà, spero, gli auguro, me lo auguro con tutto il cuore, il 9 della nazionale argentina da qua a fra un po'. Piccoli ha già 25 anni, però se hanno speso 18 milioni, e torna al discorso anche dei conti, se hanno speso 18 milioni e ci ho messo un mese a dover sopportare gente che diceva hanno preso Dobbik, figurati se spendono 20 milioni per SP, mi viene veramente da ridere. Ma siamo messi così, poi ognuno faccia quello che vuole, ma ad un certo punto, secondo me, più passano gli anni più diventano indifendibili. Però in ogni caso vuol dire che Bologna ha fatto delle scelte molto, molto precise, ha deciso comunque di puntellare l'attacco costruendosi un'assicurazione su Dobbik importante. Se ci prendono con tutte e due hanno fatto jackpot, perché 2 attaccanti a 35 milioni oggi non li trovi, e se ne hanno preso uno su due vedranno cosa fare. E tu dici non si poteva adattare Odgar, che ha anche numeri decisamente migliori, e tenere quei soldi per un difensore centrale di spessore? Ti ho già risposto, hanno fatto delle scelte molto importanti, sono scelte tecniche. Tenere la Susi e non mandarla in prestito e prendere un altro giocatore in prestito qua è una scelta tecnica, nulla di più. Prendere un giocatore e puntare a 21 anni prestito, esperto, molto esperto, che possa mettere in panca anche Elland, è una scelta tecnica e ovviamente anche di prospetto, no? Sono scelte tecniche, non saprei cosa dirvi. E quella di Piccoli anche lì è una scelta tecnica, bisognerà vedere se il gioco di Tedesco questo mi riuscirà a valorizzare, 2 attaccanti di fisico che lì in mezzo riescano a far valere le proprie caratteristiche. Io far dentro un bel po' di palloni per sfruttare bene Dobbik e Piccoli, fin qui non l'abbiamo ancora visto, però vediamo, siamo solo agli inizi, andiamo in pausa.
8: Questo programma è presentato da
19: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
20: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
19: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
21: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
22: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
23: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
24: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
25: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
26: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
27: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
28: Non perdere il Salva Euro Menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
29: E un gelatino o uno stuzzichino?
28: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
30: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionaria e service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
31: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
30: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
31: Info su csavic.it.
32: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
33: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
34: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Ben ritrovati, ultima parte di Mezzogiorno Rosso Blu. Dovevamo recuperare con i vostri messaggi, quello di Raimondo l'abbiamo letto. Questo qua, una domanda. No, questo l'abbiamo letto, questo qui. Buongiorno, qualcuno si incarica di dire che di anno in anno la squadra è stata indebolita senza tregua e che con un allenatore normale il rischio è che nemmeno il talento di Sartori basti ad evitare guai grossi? Sul fondo del barile è rimasto pochissimo, Giorgio. Giorgio, sì, si può discutere delle scelte, non si può mettere in discussione il fatto che Bologna negli ultimi tre anni abbia aumentato i costi dei giocatori. Vitic è costato più di Lucumi o di Beukema o di Calafiori, per dire. E lo mettono come uno degli acquisti più onerosi, sì, per la valutazione che ne ha fatto tirare fuori, costava 6 milioni, ne ha pagati 3 con 50% sulla rivendita, no? Di Calafiori. Quindi il problema che tu fai emergere ci può stare, perché se tu poi prendi Erlich non funziona, Casale non funziona, 8 milioni. Carson 12 milioni, non funziona. Dallinga 15 milioni, non funziona. Si è indebolita la squadra rispetto a quella di Thiago allora? In qualche singolo sì, senza dubbio. Zirze, Calafiori e... Beukema, Lukumi, no? Oggi non valgono quello che vale Eggen con Haaland. Però il problema è che purtroppo, come è normale che sia, il buon Sartori, buon Di Vaio, buon Fenucci non è che possono prenderci sempre. Quindi per la politica che ha scelto Saputo dall'alto, il Bologna ha un margine d'errore bassissimo rispetto agli altri e ogni piccolo errore lo paga. Ma se tu guardi i costi dei giocatori che sono arrivati negli ultimi 3 anni, tendenzialmente per reparto i giocatori costano di più, un po' anche dovuto al fatto che ogni anno i cartellini costano sempre di più, anche questo va messo nel conto. Ma sicuramente il problema in questo, da questo punto di vista, è economico sul contesto, ma poi di scelta del singolo nel dettaglio credo che nessuno possa dire che non sia così, perché anche qui sono numeri scritti e i numeri scritti diventano difficili da contestare. Io sono molto ottimista e ho tanta pazienza, forza Bologna sempre, Max, va bene. Ciao caro Manfred, mi è piaciuto, caro Manfredi, mi è piaciuto molto il tuo punto sul mercato e la tua spiegazione sulle prossime operazioni. Condivido la necessità di calma e pazienza, però quando parli di partire col piede sbagliato, purtroppo i protagonisti sono i nostri dirigenti, perché ci sono più di 20.000 abbonati che hanno sottoscritto ben consapevoli della situazione attuale. I 20.000 abbonati non fanno testo. Facebook e il messaggio e il messaggio, mettiamola così, messaggiatore compulsivo da bar inacidito è tutto un altro contesto. Vi ho detto anche, scusami, tu dici 20.000 abbonati, vuoi parlare dei 2.000 che c'erano in una partita di mercoledì, non ricordo male, a Valles, a vedere Bologna, tutti col sorriso stampato, tutti lì a guardare, incuriositi, carini, gentilissimi, super. Tutto quello è il patrimonio del Bologna, il resto è spazzatura. Buongiorno Manfred, io vorrei avere un difensore di un certo livello, perché la partenza di John è più grave di quella di Castro senza... Scusami, è più grave di quella di Castro. Grazie Gabri. Tutto sta nel capire se Haaland sarà un difensore di quel livello oppure no. Io però, ancora oggi, fresco delle delusioni della nazionale, non riesco a capire come si faccia a fare tutti quei bei discorsi sul fatto che si spendono, il calcio oggi ha raggiunto cifre insostenibili, che ci sono giocatori che non valgono niente, che costano un botto, e che non c'è la forza di investire, di avere fiducia sui giovani, e poi Bologna presenta un ragazzino di 21 anni di un movimento che è cresciuto tantissimo, quello norvegese, che è considerato un prospetto importantissimo del panorama norvegese, lo mette in campo, punta su di lui e non va bene, bisogna prendere un giocatore che ha esperienza da mettere al suo posto. Non riesco a capirvi, e siccome io faccio parte di quelli che dicono bisogna puntare sui giovani e buttarli dentro, io dico forza Haaland, poi a dicembre vedremo se sarà giusto o sbagliato. Se sarà sbagliato ne parleremo, ma mi auguro che sia giusto, e secondo me serve per quello che deve fare Bologna, come deve lavorare Bologna, per le scelte da sopra, di saputo, è indispensabile fare così. Non, bene Libra, se viene inserito nel pacchetto dei 6 centro, benissimo, proviateci, e se funziona, avanti così. Visto che le altre squadre spendono e qui si contano i centesimi, perché non pensare a uno sponsor diverso sulle maglie? Evidentemente perché non c'è nessuno disposto a pagare quelle cifre lì sulla maglia, che paga saputo. E poi dite che noi tifosi non dobbiamo fare i ragionieri. Un'ora di Manfredi a parlare di contabilità, che palle Valerio. Valerio, non è mica colpa mia. Se uno mi scrive che Bologna fa 50 milioni di utile, cosa gli devo dire? Che ha ragione? Dimmelo tu. Il problema è chi ti racconta delle balle. Non sono io. E Valerio, bisognerebbe anche imparare ad ascoltare e magari capire dove finiscono, così ti sei fatto un'idea e sei a posto, no? Io non lo faccio di proposito, a me tocca quando la gente spara, così, nel mucchio, e poi arrivano Tizio, Caio, Sempronio, bla bla bla bla bla bla bla bla, a scrivere fesserie. Ma non è colpa loro, è colpa di chi li imbecca. E quindi diventa dovuto, questo si fa. Se no facevo un altro mestiere. Guardiamo la Lazio ieri, se fosse successo a Bologna saremmo qua a fare delle tragedie sportive. Stiamo sereni e pensiamo partita per partita. Fabio, sì, adesso aspetta pure che arrivi la Lazio, che sarà anche abbastanza incavolata, e vediamo come va, perché vista la settimana, c'è solo una settimana. Insomma, ciao Manfred, insomma sono un po' preoccupato io per la prima, ve lo dico sincero. Ciao Manfred, da dove arrivano i ricavi oltre che dal botteghino e diritti TV? Dagli sponsor. E abbiamo finito il cerchio. Ciao da Alessandro, se Transfermarkt conta che eravamo arrivati oltre 300 milioni di rosa e senza Dalling ora siamo a 215, la matematica mi dice quasi meno 90, tira tu le conclusioni. Guarda, io non so che cosa stai dicendo, va bene? Scusa Manfred, ma a sentire sempre queste cose passa la voglia di tifare Bologna, infatti noi lunedì non andiamo, siamo stufi, basta, fai benissimo a stare a casa e secondo me dovresti smetterla di guardare Bologna. A Cabaldonato non si guarda in bocca, ciao Manfredi, giusto per sorridere un attimo, ciao Manfredi, un'informazione, ma visto Bologna che in passato non prendeva mai i giocatori in prestito e quest'anno invece ha cambiato rotta ed è andato su prestiti, o comunque si parla di che cosa è cambiato nelle idee della società, nulla, sono cambiati i ricavi, il primo anno c'è una gran botta, ti stabilizza e il secondo anno riprendi a comprare. Il Bologna spende tantissimo perché fino a ieri ha sempre comprato i cartellini, quindi gli ammortamenti sono alti, 40 milioni. Ciao Manfred, stiamo a vedere, speriamo Mondragon si inserisca bene, poi mi chiedevo, ma Gaetano è diventato tutto sto gran giocatore, poi pagato parecchio, giocava poi nel Cagliari, Steve 72. Beh, Gaetano per me è un bel giocatore, all'Atalanta con Sarri per me può fare molto bene, poi vedremo, a fantacalcio lo prenderei. Da 3 anni Saputo non mette nuove risorse, no, non le mette, è improbabile però che sia sostenibile, sai da quanto tempo non le mettono i percassi? 10 anni. Da 10 anni. È improbabile però che sia sostenibile ricavare ogni anno 40-50 milioni di plusvalenze. Il rischio è che, tranne annate storiche, il futuro purtroppo sia una decrescita non troppo felice. Però ti ho detto come stanno andando gli acquisti di anno in anno. La tendenza è quella. Ma va bene anche solo salvarsi in attesa dello stadio nuovo che potrebbe in parte cambiare le carte. Più che le carte, il destino del campo e quant'altro, secondo me l'interesse è perché arrivino soci o, perché no, un nuovo proprietario. 2 anni fa, dopo un mese di campionato italiano, ho detto siamo troppo brutti per essere veri, siamo diventati a tratti il miglior calcio della Serie A, con Tedesco ci vuole altrettanta calma. Sono abbastanza d'accordo, poi vedremo se sarà così. Rowe ultimamente sembra... parte sempre dalla panchina, mi sa che non è contento da come entra in campo, è cotto e si è visto anche, avete visto lo scatto che ha provato a fare recuperando palla in difesa, lì mi sono reso conto che hanno le gambe abbastanza pesanti. Buongiorno Manfredi, si sa che quota siamo arrivati con gli abbonamenti Gabriella, più di 20.000, se dopo 15 anni sei sempre in negativo come dici, perché non vengono cambiati i dirigenti di lunga data che invece sono sempre lì? Perché sono bravi. Vuoi cambiare Sartori? Vuoi cambiare Fenucci? Vuoi andare via Di Vaio? Hanno speso un quinto degli altri, hanno vinto una Coppa Italia, sono andati in Champions e sono arrivati ai quarti di Europa League cacciando fuori la Roma. ha cacciato fuori in semifinale di Supercoppa Italiana l'Inter, li vuoi cambiare? Non mi sembra un'idea molto brillante. Per vedere i conti basta vedere il bilancio, non è difficile, non abbiamo cultura dei numeri, si prende il bilancio 2025 e si vede se è stato fatto un utile o meno. 25 utile, 26 utile, prossimo per me sarà negativo. Buongiorno Manfredi, non riesco a trattenermi dal chiedertelo, perché lo sfondo mi è familiare, ti trovi per caso sulle cosline sopra Pescoluse? No. Un medianaccio come dici tu sarà poi preso da Bologna? Secondo me no, però spero di sì. E Haaland anche nel primo

0: Per me la Fiorentina fa un botto della Madonna, se non vince qualcosa, ma lo fa lo stesso. Come fa a ritornare delle spese, Igor?
1: No.
0: Intanto vediamo se devono vendere Ken o no, che non si capisce. E quelli comunque sono 40-50 milioni. E poi si vedrà. Non mi sembra che si siano mai fatti grossi problemi per ripianare, per loro questo è un anno molto importante perché è il centenario, è anche morto il papà del proprietario attuale e quindi vorranno fare bene, stanno provando a fare bene in tutti i modi. Per me hanno fatto un mercato pazzesco, molto più bello di quello dell'anno scorso, e vedremo se porterà i suoi frutti. Per me sono da Champions a oggi con Ken, se poi va via Ken vedremo. A porre rimedio a tutto questo pessimismo c'è solo un rimedio: vincere 1-0 anche in modo risicato tra una settimana. Non è impossibile, se vinci in modo risicato dicono che abbiamo vinto di culo, vedrai. Premetto che sono preoccupato più a centrocampo che in difesa, ma nonostante ciò sono convinto che ci divertiremo e sono fermamente convinto che due delle big, includendo Fiorentina e Atalanta, flopperanno. Non dico i nomi per cabala, non ne sono molto d'accordo con te. Però purtroppo devo chiudere. E allora niente, ci sentiamo domani, dai. Grazie per essere stati con noi, buon proseguimento e poi ci becchiamo domani mattina con l'ora franca e poi mezzogiorno rosso blu. Ciao a tutti.
2: Nettuno Bologna 1, live dal deserto, anteprima mezzogiorno rosso blu con Manfredi Campione. Questo programma è presentato da...
3: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
4: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Sono le 12:01.
5: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
8: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Azzurri, in grande evidenza nei vari trofei continentali a Birmingham nell'atletica, l'Italia chiude al primo posto assoluto con ben 22 medaglie, di cui 10 del martello più prezioso, sopravanzando la Gran Bretagna. Decisivi ieri sera gli ori nel finale della 4x400 maschile e quello di Larissa Iapichino nel salto in lungo. In mattinata anche gli argenti delle maratonete nella gara a squadre e quello di Pietro Riva nell'individuale. I britannici ci beffano invece nel nuoto azzurri, primi a Parigi nel computo totale delle medaglie, ben 23, ma con un oro in meno, 7. Tra gli ultimi risultati, Simona Quadarella, dopo aver vinto i 1500 e gli 800 stile, trionfa anche nei 400. Thomas Ceccon sfiora l'oro nei 100 dorso con un solo centesimo di ritardo, idem Benedetta Pilato nei 50 rana, argento anche per le staffette miste, 4% maschile e femminile. Molto bene anche le azzurre della ginnastica a Zagabria, che chiudono le spalle della sola Russia col bottino di un oro, quello di Manila Esposito al corpo libero, 3 argenti, inclusa la gara a squadre, e un bronzo. Tra 2 giorni, sempre nella capitale croata, il via al torneo maschile. Sono stabili le condizioni di Nicola Maggiotto, il 21enne di Asolo in provincia di Treviso, ricoverato in coma farmacologico a Barcellona dopo una rissa con dei coetanei fuori da un locale. Ha trascorso una notte tranquilla, fa sapere il padre, aggiungendo che nelle prossime ore potrebbe essere decisa una riduzione delle sostanze che lo mantengono in stato di incoscienza per verificare gli eventuali danni subiti. Il ragazzo è stato colpito violentemente alla nuca con un pugno da uno sconosciuto per motivi da accertare. Un suo amico è rimasto ferito.

0: modo non grave nel tentativo di difenderlo. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, è ricoverato in terapia intensiva all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. A quanto si apprende, il ragazzo si sarebbe tuffato ieri in piscina, finendo nella parte più alta e non sapendo nuotare si è trovato in difficoltà. Il calciatore francese è esordito la scorsa stagione in Serie A, segnando il gol del pareggio nel finale della gara con la Cremonese. Venerdì era partito titolare nella gara vinta dal Cagliari in Coppa Italia sull'Arezzo. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
3: Con Renault Captur Full Hybrid Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
4: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
5: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
6: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
7: Ehi, non ti piace la pappa?
8: Forse vuole qualcosa di più.
7: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
8: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
7: Ok, ordiniamo subito.
8: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com. Il calore di casa si rinnova con stile.
9: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
10: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
9: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
10: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
11: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
12: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
13: Che fame!
14: Mac!
12: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app su mcdonalds.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: 7 grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1. Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
1: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
2: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
2: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
5: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
8: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
9: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con

0: corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sognet Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
2: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
3: Hai bisogno di sollevare persone o materiali in sicurezza? Locatop ti offre oltre 2000 mezzi, formazione, consegne in cantiere e assistenza tempestiva. Non solo noleggio, ma anche vendita di nuovo e usato garantito. Scopri le oltre 65 filiali in tutta Italia e trova la filiale più vicina su locatop.it. Locatop Gruppo Vempa. Be different, be ready, be Vempa.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: gonna work for you no more.
1: Sport e grandi classici. Radio Nettuno, Bologna 1.
2: Mezzogiorno Rossoblù, presentato da...
3: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
4: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
3: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Giornalieri o lavori rapidi c'è Loccatop Gruppo Vempa. Piattaforme su autocarro, camion con cassone, oltre 30 modelli sempre pronti. Noleggio informato, sicuro e sereno, grazie al team di professionisti e coperture assicurative. Scopri le 65 filiali su loccatop.it. Loccatop Gruppo Vempa. Veloce, sicuro, al top.
8: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatore, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in via dell'Industria 11.
9: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. Tecno-alarm.it.
10: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
11: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
12: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
13: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
14: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno rosso-blu, presentato da...
2: Ogni superficie racconta uno stile. Da oltre 50 anni, Martelli Marmi realizza cucine, bagni, rivestimenti e progetti su misura in marmo, quarzo, gres e pietra naturale.
3: Martelli Marmi. Design, qualità e tecnologia al servizio delle tue idee.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
4: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
5: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
6: Saverio Bimbi, per cominciare. Saverio Bimbi è a Budrio, Bologna, in via Gramsci 62. Poi, la storia continua, da grande.
7: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
8: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
7: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
8: Info su csavic.it.
9: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sogné Duval, Unical, Beretta e Silber. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
8: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
10: Ehi, non ti piace la pappa?
11: Forse vuole qualcosa di più.
10: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
11: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
10: Ok, ordiniamo subito.
11: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1, sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
4: E un gelatino o uno stuzzichino?
3: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
5: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
6: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900€ nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
7: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
8: Con Locatop Gruppo Vempa, ogni noleggio diventa un successo. Oltre 200 modelli di piattaforme, sollevatori, autogru e muletti, sempre controllati e sicuri. Noleggio, vendita, formazione e assistenza in cantiere. Il nostro team ti segue in ogni fase. Da oggi con il Gruppo Vempa anche movimento terra, power e noleggio con operatore. Scopri le nostre 65 filiali in tutta Italia. Locatop ti solleva sempre al top.
9: Ricordi quando entrasti qui per la prima volta? Era il tuo primo paio di jeans, vero? Timidamente chiedesti, posso provarli? Calzavano a pennello. E poi vennero le felpe, la moto, gli amici, le camicie, le ragazze. Il tempo passa, ma la moda rimane sempre una questione di cuore. Saverio, abbigliamento uomo e donna, via Gramsci 41, Budrio, Bologna. Saverio, ti veste con il cuore.
10: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Mezzogiorno Rosso Blu, presentato da...
2: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
3: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
2: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
4: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
3: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
4: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9A.
3: Info su csavic.it.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo: questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's. Con salva euro menu hai double chicken BBQ, double cheeseburger o filet o fish con bibita e patatine al prezzo massimo di soli 4,95 euro. Cosa aspetti? Corri da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
7: Quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
8: Scialla, c'è Skoda!
7: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
8: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
7: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
9: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
10: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 14.
0: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
1: Medio Oriente, Hamas ribadisce all'inviato di Trump Kushner il suo sì alla proposta americana per riportare la pace a Gaza. Ora per l'emissario USA il difficile incontro con Netanyahu, che invece ha bocciato la proposta. Il giovane attaccante del Cagliari, Yael Trippi, 20 anni, è stato ricoverato in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina della Costa Smeralda. Il ragazzo non saprebbe nuotare. Limitazioni fino alle 14 per i voli in arrivo a Catania dopo la ripresa dell'attività eruttiva dell'Etna. E ieri sera sull'Etna, grave incidente, un escursionista di 30 anni è stato colpito da un fulmine ed è morto durante il trasporto in ospedale. I trionfi azzurri nei tornei europei appena conclusi, tra le grandi protagoniste Simona Quadarella, che porta a casa 3 ori, l'ultimo ieri nei 400 stile, il più inatteso.
6: Prima nei 400 non riuscivo ad esprimermi tanto bene, invece adesso ho trovato, non so, la chiave giusta per riuscire ad esprimermi.
1: Da Laura Supino, buona giornata.
0: Nettuno Bologna 1. Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti, fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dallara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
7: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
8: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
7: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
8: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
7: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
0: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
9: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
10: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
11: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
13: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
14: Quasi gol, presentato da...
15: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.

0: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
1: Parola di Riccardo Orsolini.
0: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
2: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Fora che al Mercual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
3: Et capè, u carot.
4: Nettuno Bologna 1, quasi gol.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95 euro.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50 euro in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Con Renault Captur Full Hybrid E-Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
5: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
6: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
7: Vuoi una nuova macchina da giardino?
8: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
7: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
8: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
7: Manferdini, la certezza dei professionisti.
8: Approfitta ora degli extra sconti.
9: Stanco di aspettare giorni e giorni con il cancello bloccato? Con Bologna Automazioni l'attesa è finita. Con Bologna Automazioni, facchi, installatori, il problema si risolve in giornata. Preventivi immediati, chiari e senza sorprese. Tecnici rapidi ed efficaci, perché il tuo tempo è prezioso. Bologna Automazioni, installazione, assistenza e manutenzione di cancelli basculanti, barriere e porte automatiche. Chiama Bologna Automazioni, facchi, installatore allo 051 72 71 34 o passa nello showroom a Bargellino di Calderara di Reno, in Via dell'Industria 11.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
13: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, cassette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
14: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1. Sport e grandi classici.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1. Tutto lo sport di Bologna. Sempre con te.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
4: No, io lassù non ci salgo.
5: Neanche io, soffro di vertigini.
6: Manutenzioni in altezza?
7: La parola d'ordine è sicurezza.
6: Aereo progetta e installa linee vita, parapetti e scale per capannoni industriali e macchine automatiche molto alte, per rendere sicure tutte le manutenzioni in quota. Per la sicurezza dei tuoi operatori, chiama Aereo e arriveranno gli Acrobat Man. Aereo, dove osano le aquile. Info su lavorisufunebologna.com.
8: Con Renault Captur Full Hybrid Tech, i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante, guida in elettrico in città fino all'80% del tempo e fino a 1000 km di autonomia.
9: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid Tech, tuo da 24.900 euro, nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
10: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti, a Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
11: Vuoi una nuova macchina da giardino?
12: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
11: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
12: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
11: Manferdini, la certezza dei professionisti.
12: Approfitta ora degli extra sconti.
13: Cerchi soluzioni su misura per la tua casa o il tuo progetto? Martelli Marmi realizza top cucina, scale, pavimenti, rivestimenti e arredi con materiali prestigiosi e lavorazioni di precisione.
14: Martelli Marmi, dal 1967, qualità e innovazione al tuo servizio.
13: Martelli Marmi, a Castelmaggiore in via Chiesa 67 e su martellimarmi.it.
15: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
16: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: anche al sabato a pranzo.
1: Et capè, un carot.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL. Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
5: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.
6: Ma quindi davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
7: Scialla, c'è Skoda.
6: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
7: Scialla, c'è Skoda Summer 1000.
6: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer ad agosto. E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus Summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2, a Bologna.
9: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
10: Perché da più di 45 anni ha una risposta ad ogni esigenza nel campo dell'edilizia. Da Ames trovi piccole e grandi attrezzature, scale, ponteggi, elettrotensili, linee vita, attrezzi per il giardino, casette e box prefabbricati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
11: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
12: Il calore di casa si rinnova con stile.
13: Primerano, caminetti e stufe a legna a pellet e ibridi.
14: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
13: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
14: Da Primerano, l'impossibile diventa possibile.
15: Affida la tua caldaia a chi la conosce davvero. Landuzzi Caldaie, in via Bellaria 25 a Bologna. Da 30 anni è centro assistenza autorizzato Baxi, Herman Sonier Duval, Unical, Beretta e Silver. Landuzzi Caldaie, riparazioni con ricambi originali, controlli annuali e biennali con rilascio degli allegati obbligatori secondo la normativa vigente. Inoltre, vendita e installazione.
16: Affidabilità, esperienza e attenzione. Scopri di più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
17: Per alcuni qualità e precisione sono irraggiungibili, ma non per noi di CSA Centro Servizi Autocarri. Siamo concessionari ai service autorizzato Volkswagen Veicoli Commerciali e possiamo fornirti un veicolo commerciale in pronta consegna oppure cucito su misura per te e il tuo business.
18: Scopri da CSA Centro Servizi Autocarri Crafter, Transporter, Caddy e tutta la gamma disponibile in pronta consegna.
17: CSA Centro Servizi Autocarri, la nostra passione, la tua strada. A Modena in via Emilia Ovest 1231 e a Reggio Emilia in via Giambattista Vico 9.
18: Info su csavic.it.
19: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
20: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Renault Captur Full Hybrid E-Tech. I motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino al 40% di risparmio carburante. Guida in elettrico in città fino all'80% del tempo. E fino a 1000 km di autonomia.
3: Ad agosto scopri Renault Captur Full Hybrid E-Tech. Tuo da 24.900 euro. Nella nuova versione E-Tech Series. Maggiori informazioni e condizioni in sede su Renault.it.
4: Ti aspettiamo presso la concessionaria ufficiale Renault Draghetti. A Bologna in via Ferrarese 215 e in via Giuseppe Dozza 12, zona Emilia Levante.
5: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso, questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza generazione che lavora in questa azienda. Siamo specialisti della zucchina chiara di Bologna e con orgoglio diciamo, questo l'ho fatto io. Ah, ci trovate nei migliori supermercati.
6: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremo far pranzare una città intera.
7: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
8: C'è chi sui tetti ci lavora ogni giorno e chi pensa che tanto non succede niente. La sicurezza invece non aspetta. Mettiti in modalità aereo e tutelati con le linee vita di Aereo. Non rischiare. Installa sul tetto della tua casa, azienda o condominio la linea vita di Aereo.
9: Aereo è installatore avanzato di sistemi di ancoraggio permanenti in copertura, certificato DECRA.
8: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Sul web lavori su funebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
10: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
11: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
3: Affidabilità, sicurezza, qualità. Locatop è la scelta che risolve. Oltre 2000 mezzi, coperture assicurative, commerciale dedicato e 30 anni di esperienza. Noleggio, vendita nuovo e usato, sopralluoghi e supporto completo. Scopri tutte le sedi su locatop.it. Locatop, gruppo Vempa, il partner che ti solleva, senza pensieri.
1: Vuoi una nuova macchina da giardino?
4: Manferdini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
1: Manferdini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
4: Luca Manferdini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
1: Manferdini, la certezza dei professionisti.
4: Approfitta ora degli extra sconti.
5: Imagine there's no heaven.
6: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
2: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
7: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Quasi gol. Presentato da
0: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
2: Parola di Riccardo Orsolini.
0: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.

0: ora che al mercol averto tutti di, anche al sabato a pranzo.
1: Et che pe, un carot.
2: De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com. La Petroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no-core. Sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Petroniana SRL.

0: più su landuzzicaldaie.com. Landuzzi Caldaie, dal calore alla sicurezza.
1: Il calore di casa non è solo una fiamma, è un'emozione da vivere ogni giorno. Primerano, stufe a legna, pellet, ibride e caminetti anche senza canna fumaria.
2: Primerano festeggia 50 anni di attività e ti regala un eccezionale extra sconto sui prodotti esposti oltre agli incentivi statali.
1: Primerano, soluzioni complete dalla progettazione all'installazione per il tuo comfort e per il tuo risparmio.
2: Primerano, ad Altedo e su primerano.it.
1: Da Primerano l'impossibile diventa possibile.
3: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
4: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Quasi Gol, presentato da
1: La Pietroniana SRL è il partner ideale della tua azienda nella gestione di tutti i servizi no core: sanificazioni ambientali, pulizie di uffici e spazi industriali, manutenzioni elettriche e di aree verdi. Visita lapetroniana.com. La Pietroniana SRL, Facility Management dal 1981. De Stefani a Imola è la tua concessionaria di fiducia Mercedes-Benz, MG, KGM e XPeng. Vieni a trovarci per vedere e provare i nuovi modelli e per scegliere fra la vasta gamma di usato di tutte le marche. O contattaci per la manutenzione della tua auto. Siamo officina autorizzata Mercedes-Benz, Smart, MG, KGM e XPeng. De Stefani, ci trovi a Imola in via Pola 23 e sul sito destefanigroup.com.
2: Ottica Lumina, occhiali su misura, lenti di alta qualità e consulenze personalizzate. Tradizione e innovazione per i tuoi occhiali da vista e da sole. Controllo della vista, applicazioni di lenti a contatto. Da Ottica Lumina trovi soluzioni su misura per te. Ottica Lumina è a Bologna in via delle Lame 44G.
3: Parola di Riccardo Orsolini.
2: Ottica Lumina, conoscici anche su Instagram.
4: Mammarina, crescentine, tigelle, quadrelle, tutti fritti e le partite nei maxi schermi. Mammarina, Ariale di Zola Predosa in via Risorgimento 53. Foracchi al Merqual, avert tutti de, anche al sabato a pranzo.
5: Et che pe, u carot.
6: Nettuno Bologna 1.
7: Nettuno Bologna 1.
8: Nettuno Bologna 1.
9: Nettuno Bologna 1.
10: Nettuno Bologna 1. Coming Soon Radio, in collaborazione con la redazione di Anica Flash.
11: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
12: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso, odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
11: Ali.
12: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
13: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
14: Quest'estate
15: è un dinosauro quello.
16: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
17: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
18: Siamo nel passato.
19: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
21: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
22: Ben trovati all'ascolto della Cina in onda. Il 20 luglio si è conclusa a Shanghai la conferenza mondiale sull'intelligenza artificiale 2026. Nel suo intervento di venerdì, il presidente cinese Xi Jinping ha invitato la comunità internazionale a lavorare insieme per costruire un sistema di governance dell'IA giusto ed equo. Tutti i paesi devono adottare un approccio incentrato sulle persone e sviluppare l'intelligenza artificiale affinché sia utilizzata in modo positivo e responsabile, ha dichiarato Xi, evidenziando la necessità di trasformare l'IA in un importante motore di prosperità condivisa. Nell'occasione è stata istituita l'Organizzazione Mondiale per la Cooperazione sull'Intelligenza Artificiale con 29 paesi membri fondatori, che concentrerà le proprie attività in settori come il rafforzamento delle competenze, la ricerca di un consenso sulle politiche, la condivisione delle migliori pratiche e la creazione di un sistema di governance. Secondo gli ultimi dati, i grandi modelli cinesi di intelligenza artificiale hanno superato complessivamente i 10 miliardi di download, conquistando il primo posto a livello mondiale. Quanto più a fondo la accetteremo e la esploreremo, tanto più raffinati diventeranno i modelli e tanto meglio le nostre discipline sapranno servire l'umanità, ha spiegato Omar Yaghi, premio Nobel per la chimica e professore all'Università Tsinghua, ricordando che l'IA porta con sé anche il rischio di un uso improprio. Durante un evento il 18 luglio, il China Media Group e l'autorità di Shanghai hanno presentato un programma di cooperazione per applicare l'IA a scenari concreti, tra cui la gestione delle emergenze internazionali e la valutazione dei rischi per le imprese all'estero. L'evento ha ospitato anche l'AI Gala 2026, dedicato ai progressi nell'intelligenza incarnate nei modelli su larga scala, con interazioni uomo-macchina, test di Turing e performance di esseri umani digitali. Il presidente del CMG ha sottolineato l'impegno a promuovere innovazione tecnologica e prosperità culturale affinché l'intelligenza artificiale sia al servizio del bene comune e della condivisione universale. In Cina la cooperazione tra le regioni orientali e occidentali entra in una nuova fase con l'obiettivo di consolidare la lotta alla povertà e promuovere la prosperità comune. Avviata nel 1996, la collaborazione tra la provincia costiera del Fujian e la regione autonoma del Ningxia è diventata un modello nazionale. In 30 anni sono stati realizzati oltre 4.100 progetti a beneficio di circa 2.440.000 persone. Il presidente cinese ha chiesto di estendere questa esperienza rafforzando la cooperazione industriale e gli scambi di personale, tecnologie e competenze. Pechino punta non soltanto sugli aiuti economici, ma soprattutto sullo sviluppo autonomo delle regioni occidentali. Secondo i dati delle piattaforme online, gli incassi cinematografici della Cina nel 2026 hanno superato i 20 miliardi di yuan. Durante le vacanze estive, in molte città sono state organizzate iniziative a tema come scoprire la scienza attraverso il cinema, scoprire il patrimonio culturale immateriale con il cinema, che hanno arricchito ulteriormente la vita culturale delle vacanze. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: La Cina in onda. Economia, cultura e business tra Cina e Italia.
8: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo, sul binario del Pratello, una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
15: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe, trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5, telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
18: Angelo, perché ti affidi sempre ad Ames?
19: Perché da più di 45 anni.

0: certificati, antinfortunistica e tanto altro per aziende e privati. Ames a Calderara di Reno e su amessrl.it. WhatsApp 378 30 49 686.
1: Chiedici informazioni sulle nostre paratie anti-allagamento. Proteggi i tuoi locali. Pioggia fuori, tranquillità dentro.
2: Quando piove troppo forte, l'acqua può entrare ovunque, ma tu puoi chiuderle la porta in faccia con Aereo. Le nostre barriere anti-allagamento sono la soluzione ideale per proteggere la tua casa o il tuo negozio. Facili da usare, testate, efficaci. E se serve, arrivano anche gli Acrobat Man. Chiama Aereo o visita lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le aquile.
3: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge e Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Can't touch this. Bastano 4,95 euro per concedersi il gusto di McDonald's.

0: offerti da McDonald's. Verifica nei McDonald's la disponibilità.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, pomeriggio in rosso-blu con Francesca Bolognini.

0: 21 Bologna 1, sportivamente classica. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nettuno Bologna 1.
2: Sono le 17 e 3 minuti.
0: Nettuno Bologna 1, Flash Sport.
3: Bentrovati da Francesco Di Somma per il punto quotidiano sul calciomercato. Rodri sarà un nuovo giocatore del Barcellona. I Blaugrana hanno trovato l'accordo definitivo con il Manchester City per il trasferimento del neocampione del mondo per una cifra che supera i 70 milioni di euro. È ufficiale, Lukumi è un nuovo giocatore della Juventus. L'ex difensore del Bologna ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2030. In uscita Rugani potrebbe accasarsi al Monza, che considera il calciatore un profilo d'alto livello. Suzuki e dell'Aston Villa. L'accordo col Parma è stato raggiunto sulla base di 30 milioni di euro. Per la porta di Spalletti salgono dunque le quotazioni del Dibu Martinez. Il Napoli è su Ceballos. Gli azzurri avrebbero presentato un'offerta per l'ex centrocampista del Real Madrid. L'attacco di Gattuso ha bisogno di una pedina di buon livello. Icardi tornerebbe volentieri in Italia. Romagnoli e Tavares sono in lista cessioni. Per oggi è tutto. Un saluto da Francesco Di Somma.
0: Nettuno Bologna 1.
4: Ricominciano gli allenamenti. La scarpa perfetta per il tuo gioco è a Modena da Tutto per il Calcio e Volley. Troverai tantissime offerte e l'assortimento più ampio, con oltre 100 modelli di scarpe da calcio e 50 da pallavolo, delle migliori marche. Per una scelta senza rivali, vieni da Tutto per il Calcio e Volley, via Emilia Ovest 693, Modena. E per chi viene da lontano, domenica 30 agosto siamo aperti.
5: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
6: Ehi, non ti piace la pappa?
7: Forse vuole qualcosa di più.
6: Egual Pet Care crea ricette naturali e bilanciate per cani felici e in salute.
7: Esatto, Egual Pet Care sono esperti in nutrizione e sanno che per la salute e la vitalità dei nostri cani serve un'alimentazione sana e specifica.
6: Ok, ordiniamo subito.
7: Egual Pet Care, ricette originali senza uso di prodotti chimici, anche gluten free. Scopri i nostri prodotti e lo shop online su egualpetcare.com.
8: Nei tuoi cantieri scegli il meglio. Scegli Locatop Gruppo Vempa. Mezzi controllati prima, durante e dopo ogni noleggio. Prezzi competitivi e un team sempre al tuo fianco. Noleggio, vendita, corsi di formazione e assistenza tecnica. Con 65 filiali in tutta Italia ti sentirai davvero sollevato. Scopri di più su locatop.it.
9: Mattei Plast dal 1974 produce shopping bags in plastica e carta personalizzate per industrie, fiere, negozi ed eventi sportivi. Mattei Plast è attenta all'ecocompatibilità e produce shoppers in plastica biodegradabili, buste riciclabili e riutilizzabili zero waste, con maniglia morbida o rigida, buste in tessuto o TNT. Mattei Plast è il perfetto alleato per i tuoi eventi green e propone prodotti in linea con le politiche sostenibili della tua azienda. Mattei Plast è a San Lazzaro di Savena, in zona artigianale Cicogna. Matteiplast.it.
10: Vuoi una nuova macchina da giardino?
11: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
10: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
11: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su Manfredini SR.

0: rtl.it e sui social.
1: Manfredini, la certezza dei professionisti.
0: Approfitta ora degli extra sconti. Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
3: La facciata di casa mia è davvero triste, piange intonaco.
4: Perché non chiami Aereo? Sono i migliori per i lavori dove non ci arriva nessun altro. Interventi di manutenzione facciate dai più semplici ai più complessi. E pensa che non usano ponteggi.
3: Wow, sanno anche volare.
4: Quasi. Sono specializzati nel montaggio di parapetti provvisori in fune. Tutto in sicurezza. Li chiamo subito.
5: Chiama Aereo e arrivano gli Acrobatman. Per info 351-50-64784. Sul web lavorisufunebologna.com. Aereo, dove osano le Aquile.
6: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
2: Monge Monoprotein è una vera poesia, una linea creata per il tuo gatto con tanta maestria. Patè e croccantini formulati con una sola proteina animale come primo ingrediente. Tante ricette come manzo, trota, anatra o salmone con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'albo nazionale gestori ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: E davvero possiamo disfare le valigie e rifarle al volo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E mentre tu carichi l'auto, prenotare un'altra vacanza e ripartire subito?
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000!
4: Con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer ad agosto! E allora scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! Ad agosto con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Autocommerciale, concessionaria Skoda, ti aspetta in via Gucchi 121/2 a Bologna.
7: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
8: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
0: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
9: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: sport e grandi classici. Radio Nettuno Bologna 1.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Sono le 17:59.
1: Nettuno Bologna 1, giornale radio.
6: Sono pentito di aver provocato guai a due persone a Meccare. Il legale di La Vitola riferisce le parole del suo assistito, incontrato oggi nel carcere di Rebibbia a Roma. Renderà dichiarazioni spontanee al tribunale del riesame, aggiunge l'avvocato. Sempre più in salita la strada del dialogo tra USA e Iran, nel giorno in cui scade la tregua di 2 mesi, già violata più volte da raid incrociati. L'obiettivo numero uno, ribadisce Trump, è sempre che Teheran non possa possedere in alcun modo un'arma nucleare. È morta oggi Michela Rubio, la 47enne di Solinas nel Cagliaritano, ferita lo scorso 23 luglio dal marito che poi aveva ucciso il fratello. Ricoverata in condizioni disperate, non ha mai ripreso conoscenza. Per l'uomo l'accusa cambia in duplice omicidio volontario. Si concentra sulle falle nella sicurezza l'inchiesta sul clamoroso furto di opere di Antonello da Messina del Museo Regionale della città. Da quanto si apprende, gli allarmi sono scattati e le telecamere non funzionanti. Ancora un rinvio per il Palio di Siena del 16 agosto. La pioggia ha bagnato il tuffo di Piazza del Campo, rendendo inagibile la pista per la sicurezza dei cavalli. La corsa è stata rimandata domani. Ed è tutto da Gerardo De Vivo.
1: Nettuno Bologna 1.
7: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
8: Monge Monoprotein è una vera poesia. Una linea creata per il tuo cane con tanta maestria. Crocchette e patè formulati con una sola fonte proteica animale in ogni ricetta. Con carne fresca per un'alta digeribilità e arricchiti con ingredienti funzionali e superfood. Non solo un alimento, ma una scelta di cuore. Con Monge Monoprotein lo nutri con amore. Monge, la famiglia italiana del pet food.
9: Siamo Alessandro e Matteo Tagliavini dell'azienda agricola Tagliavini. La nostra faccia è sulla confezione delle zucchine chiare di Bologna. C'è scritto grosso: questo l'ho fatto io. In queste zucchine c'è tutto il nostro amore e il rispetto per la terra. Io e mio fratello siamo la terza

0: anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33 tecno-alarm.it.
1: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
2: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
3: Nettuno Bologna 1, Football Drive Time con Frank Loreti.

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica. Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
1: Nel 1975 usavi i gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
0: Vuoi una nuova macchina da giardino?
2: Manfredini, prodotti Husqvarna, Olomac e tanto altro.
0: Manfredini, consulenza e vendita di macchinari nuovi e usati per giardinaggio, agricoltura e movimento terra, assistenza e ricambi.
2: Luca Manfredini ti aspetta a Calderara di Reno su manferdinisrl.it e sui social.
0: Manfredini, la certezza dei professionisti.
2: Approfitta ora degli extra sconti.
3: Ararino, compravendita di rottami ferrosi e metallici. Pieno rispetto dell'ambiente è la filosofia di Ararino. Autorizzate al recupero e smaltimento di rifiuti in ferro, acciaio e ghisa, metalli non ferrosi e loro leghe. Trasporto e stoccaggio di rifiuti non pericolosi. Siamo iscritti all'Albo Nazionale Gestori Ambientali. Ararino è a Castelmaggiore in via Magnani 5. Telefono 051 50 51 46. Ararino, pieno rispetto dell'ambiente.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555. Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

0: Nettuno Bologna 1.
1: Segui Radio Nettuno Bologna 1 ovunque ti trovi. Dalle app gratuite per smartphone e tablet Nettuno Bologna 1 per Apple e Android. Nettuno Bologna 1, tutto lo sport di Bologna, sempre con te.
2: Perdere il salva euro menu Summer Edition di McDonald's. Panino, patatine e bibita a 4,95€.
3: E un gelatino o uno stuzzichino?
2: Sì, e con 1,50€ in più. Scegli tra 4 McNuggets o un Sunday. Corri da McDonald's. Offerta valida fino al 23 agosto nei McDonald's aderenti. Maggiori info su mcdonalds.it/salvaeuro.
4: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059-698-555.
5: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.

cosa sarà che fa crescere gli alberi, la felicità che fa morire a 20 anni anche se vivi fino a 100. Cosa sarà a far muovere il vento, a fermare un poeta ubriaco?

0: Nettuno Bologna 1, sportivamente classica.
1: Hai perso la diretta? Scarica il podcast dal nostro sito nettunobologna1.it. La connessione diretta con i nostri contenuti. nettunobologna1.it. Le schede dei programmi, il palinsesto, la radio in diretta. Portaci con te. Connettiti con nettunobologna1.it.
2: Nettuno Bologna 1.
3: Nettuno Bologna 1.
4: Nettuno Bologna 1.
5: Nettuno Bologna 1.
6: Si avvisano i signori passeggeri che è in arrivo sul binario del Pratello una roba fantastica. Da non credere. Bisognerà esserci tutti. Anche io non me la vorrò perdere e lascerò Bologna Centrale per andare a vederla.
7: Bologna Automazioni apre i cancelli al grande calcio. Per tutti i nuovi clienti fino ad esaurimento, in omaggio un biglietto per una partita di campionato allo stadio Dall'Ara. Affrettati! Bologna Automazioni, FAC installatore, a Bargellino di Calderara di Reno e su bolognaautomazioni.it.
8: Nel 1975 usavi gettoni per telefonare e nasceva Tecno Alarm Faenza. Oggi utilizzi lo smartphone e l'intelligenza artificiale e Tecno Alarm ancora protegge la tua abitazione e i tuoi beni con sistemi di sicurezza ad alta tecnologia. Scegli chi potrà stare al tuo fianco nel tempo. Non farti ridurre in mutande dai ladri. Tecno Alarm Faenza. 50 anni di esperienza nella videosorveglianza, antintrusione e rivelazione incendi. 0546 62 23 33. tecno-alarm.it.
9: Forwerk Point Bologna, l'esclusivo negozio folletto e bimbi della città, con l'originalità e la garanzia del marchio Forwerk. Forwerk Point Bologna, in via Bombicci 6, al centro commerciale Fossolo 2.
10: Imagine there's no heaven.
11: Per la moda, prima di tutto, Saverio Abbigliamento. Saverio Abbigliamento si trova a Budrio, Bologna, in via Gramsci 41. Saverio, vai sul sicuro. Imagine all the people.
12: Per la tua pubblicità su Nettuno Bologna 1, chiama Multiradio 059 698 555.
13: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna, è qui.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Macedonia 1, sportivamente classica.
1: Musica!
2: Guarda che t'ho visto con quella, eh! Basta, non ce la faccio più! Ora vado col primo che mi capita!
3: Buonasera.
2: Buonasera.
3: Dove è? Dove la porto?
2: Dove vuoi?
3: Va bene.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.
2: Now what you wanna go with those stars in their eyes?

0: Nettuno Bologna 1, lo sport di Bologna è qui.
1: Su Radio Nettuno Bologna 1, 30 minuti di grandi successi senza interruzioni.